0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: La notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare. It's Friday then.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento. In aumento.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Radio Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 5 di questo lunedì 11 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Mica buongiorno.
0: E il saluto più grande va a voi tutti. Mattinieri del lunedì è sempre un po' complicato, no? Quindi ce la posso fare, ci sta bene, ce la posso fare. Quindi vorremmo sentirvi subito in apertura per un saluto, l'appello con vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo con la nostra sigla e poi tutta l'attualità.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

Samurai J, Ossessione. Andale, andale. Hai capito? Bene, bene, bene, siamo partiti.

0: questo numero
1: 347 490 0042.
0: Come nostra abitudine però ci teniamo a tenervi informati. Allora, l'attualità veloci, una quindicina di giornali aperti qui davanti a me, di prime pagine, di quotidiani. Gli argomenti bene o male sono gli stessi per tutte le prime pagine, ovviamente trattati in modo diverso, ci mancherebbe, il bello è questo. E Trump, Iran, insomma, questo è l'argomento importante, anche l'antivirus che fa paura alle frontiere, ancora tanto che riguarda la vicenda di Garlasco, ancora si scrive tantissimo. E poi insomma anche un po' il terremoto che c'è nel Ministero della Cultura, dove Giuli fa piazza pulita, licenzia due dirigenti. Insomma, questi un po' sono gli argomenti più discussi sui quotidiani. Allora andiamo per gradi. Il Corriere della Sera apre con Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano americano per la tregua. Il tycoon lo definisce inaccettabile, la lettera di risposta che Teheran ha dato agli Stati Uniti, e quindi dice non rideranno, non li faremo più ridere. E poi si scrive anche taglio alto dell'eredità. No, stavo leggendo un'altra cosa, volevo tornare su un altro argomento. Ci arrivo. Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff, via proiettili, Fratelli d'Italia e Merdino, vicino a Fazzolari, al Ministero della Cultura. Poi Garlasco, nuove tracce, Stasi e PM su Chiara, non parlò di avance. Poi l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, questa è l'apertura che sceglie la Repubblica. A Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il Ministero allerta i medici per porti e aeroporti. E poi governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di area di Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al docu su Regeni, l'ira del Palazzo Chigi, il ministro o io o loro, dice Giuli. Sulla prima della Stampa di Torino l'apertura è la stessa, Giuli cancel culture, caso Regeni, il ministro licenzia due big dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare, dice qualcuno. La Stampa di Torino apre anche con però Iran, Stati Uniti, pace in frantumi. La notizia sulla prima di Il Messaggero, ce la faccio a prenderla stamattina, è Iran e Russia tra minacce e blef. E poi la crociera del virus, rimpatriati passeggeri, Italia, nessun allarme, il ministero isolati solo, i contatti stretti. Sul Libero, il ritorno del partito della patrimoniale, l'amore della sinistra per le tasse, dal PD ad Alleanza Verde e Sinistra, passando per il 5 Stelle, Campolargo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato. Scusate.
1: No.
0: Neppure raffreddore. Dove l'avevamo lasciato, una gabella, psicosi, virus e crisi energetica, ecco come salvare le vacanze. Benvenuto un raffreddore pure stamattina. Benissimo. La Verità apre con Garlasco, tutto quello che non torna. Sul delitto di Chiara Poggi, ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio. È un'indagine fatta male o c'è del dolo? Questo è un punto di domanda che credo condividano in molti. Cioè, effettivamente con tutti sti errori o presunti tali, ti fa capire che ci può essere del loro, o comunque fatta male. Insomma, queste sono due le cose. I contatti fra sempre la polizia, le accuse di corruzione all'ex procuratore o il tentativo di fermare l'inchiesta bis, è inquietante quello che sta accadendo, scrive La Verità. Su Il Resto del Carlino, l'Iran prova a rilanciare, Trump lo gela, inaccettabile. Chiudiamo con il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che fa un sondaggio, lo mette sulla sua prima pagina: gli italiani e la crisi, taglio delle spese e più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia, scrive appunto Il Sole 24 Ore sulla sua prima pagina. Queste le notizie principali. Tra poco diamo un'occhiata allo sport, perché è accaduto tantissimo in questo weekend in fatto di sport, tra motori, tra tennis, sono in corso gli internazionali d'Italia, e tra calcio, Serie A che sta decidendo, sta lanciando i suoi ultimi verdetti. Intanto in Spagna il Barcellona vince la Liga. Ne parliamo tra poco nella pagina sportiva. Laleti, sei pronta? Sì.
1: Sono prontissima.
0: Oggi dai le tue bombe di mercato. Tra poco su Radio Chi.

0: Break Even, The Script. Nei mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e animo, dai che ce la possiamo fare questo lunedì mattina, ragazzi. Ognuno di noi ha bisogno degli altri qua, ci vuole un po' di rinnovato entusiasmo, sì. Ci vuole incoraggiamento, mettiamola così. Allora, ci piacerebbe sentirvi pronti da tutta Italia, vocali per darci il buongiorno. Chi siete, mattinieri perché, tirate fuori il vostro slogan che è anche il nostro, animo, sì. Vocali e questo numero per darci il buongiorno,
1: 347 490 0042.
0: So, vuoi dare qualche indicazione?
1: Beh, intanto che devono salvare questo numero appena dato e poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove stanno andando, se stanno andando al lavoro, se stanno rientrando dal lavoro, perché ci sono anche i notturni, eh?
0: Serena ti chiede, i notturni mi piace.
1: Vero, i notturni.
0: Serena ti chiede, è andato bene il fine settimana a Leti?
1: Sì,
0: ti gira bene oggi?
1: È andata bene, ieri sono stata con la mamma, l'ho coccolata, allora, sono andata bene.
0: Molto bene. Allora, intanto sport, abbiamo tre quotidiani sportivi qui davanti, insomma, cosa è accaduto ieri, partiamo dal calcio. Ieri sera al crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta, gli uomini di Palladino ne rifilano tre, i rossoneri che si svegliano solo nel finale. Finisce Milan 2, Atalanta 3, Milan scavalcato a questo punto dalla Juventus al terzo posto, rimonta che invece riesce alla Roma sotto per 2-1 al 94esimo. Prima Rensch trova il pari, poi un rigore del solito Malen al 101esimo, fa impazzire Gasperini e regala ai giallorossi il quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi e di fatto matematicamente accede ad una Coppa Europea. Ora non si sa appunto quale, perché giustamente c'è anche da giocare la Coppa Italia, e se vince l'Inter o la Lazio, insomma, cambia la situazione coppe. E poi la Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. La 36esima giornata si chiude questa sera alle 20:45 con Napoli-Bologna. Poi c'è tanto tennis, Musetti vince 2-7 contro Cerundolo e vola agli ottavi di finale agli internazionali d'Italia, si è messa a piangere, insomma, alla fine. Bene anche Dardari, Arnaldi e Cocciaretto invece escono, vanno capo, oggi tocca Sinner, Coboli, Bellucci e Pellegrino. Queste le notizie di sport, diciamo in sintesi cosa scrivono i quotidiani sportivi. Buio Milan, questo è il titolo che sceglie la Gazzetta dello Sport. Fischi a San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso e squalificato, Allegri parla di un momento duro. Invece Roma da pazzi, Super Malen è quarta, Como storico e già in Europa, Parma ribaltato con l'olandese al minuto 101, l'addio di Dybala al derby, saluto l'olimpico, ha detto il calciatore argentino. Sulla prima del Corriere dello Sport, più Malen, meno Milan, bagarre Champions, Malen ribalta il Parma 2-3, l'Atalanta sbanca San Siro con lo stesso risultato 2-3, Roma da impazzire, gol al 101esimo, Allegri crolla e Gasperini lo aggancia, l'ex Aston Villa fa ancora la differenza, 13 gol in 16 partite, segna anche Rensch, Ederson, Zappacosta e Raspadori inguaiano Max, non bastano Pavlovic e Nkunku con il rigore, contestati i giocatori e la di Furlani. Sulla prima, sempre del Corriere dello Sport, Napoli Conte può chiudere la sfida al Bologna alle 20:45. Poi su in taglio basso, tennis a Roma, Musetti e Dardari, sì, Sinner gioca oggi alle 15. Intanto Barça campione, Arsenal quasi assegnata la Liga, Premier trionfo vicino per appunto i Gunners. Tutto sport, Milan che inferno, tonfo shock con l'Atalanta 2-3 e dura contestazione ed è bagarre Champions. Juve dicta di Lucio, dal trequartista al rinnovo di Vlahovic, Spalletti avanza richieste chiare alla società. Queste le notizie principali, quelle che preferiamo, però non vediamo l'ora di sentire da voi storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, buongiorno mattinieri, vi aspettiamo e animo.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Kiss Kiss. Love you.

0: Mazzinieri, dai che vi mettiamo subito in onda, facciamo una raffica per dire presente, ci sono, e allora vocali in questo istante al nostro numero, mai
1: 347 490 0042.
0: Dai che vi mettiamo subito in onda, buongiorno, chi c'è, nome, città, potete fare una cosa del tipo così, guarda.
2: Buongiorno Mazzinieri!
0: E siete subito in onda, dai, buongiorno, iniziamo da Roberta, le sue disavventure.
3: Buongiorno Max, buongiorno la rete, buongiorno un cazzo, vabbè. Ieri abbiamo aperto la prima anta e col suo tempo sono entrati tanti di quegli spifferi, minchia, c'ho male ovunque, è una cosa incredibile, un'umidità ragazzi. La cervicale urla vendetta.
0: Ti capisco, sai che sono con te praticamente, no? C'è chi già ha fatto con largo anticipo il cambio di stagione, si dice, nell'armadio, ho cambiato tutto e praticamente sto con le t-shirt e c'è un freddo, vi parliamo dalla capitale, incredibile.
1: Ma c'hai le felpe? Sì. Perché non metti le felpe?
0: Quale felpe? Non ce l'ho.
1: Ce le hai?
0: Cioè, ragazzi, la Leti mi ha tolto qui dalla radio le cose pesanti che se uno ha freddo non le trova, Le maglie kiss,
1: ma se tu d'estate stai con un climatizzatore a 17 gradi, ma veramente stai scherzando?
0: Dai.
1: Ora
0: buongiorno, senti chi c'è, vai,
4: ciao,
0: vai.
4: Radio Kiss Kiss,
1: ciao.
4: Io sono Gerarda.
5: Ciao, io sono Danilo.
6: Io Giovanni.
0: Dove andate a quest'ora?
4: Ciao, Alessandro. E noi stiamo andando a Roma a trovare parenti.
1: Ciao.
0: Venite qui nella capitale. Bene, buongiorno Anna. Senti Leti,
7: buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti i mattinieri. Anna da Rocca di Vandro, direzione Conca, lavorazione Castagne. Inizio settimana, dovrebbe essere l'ultima di questa stagione. Saluto tutte le mie colleghe, in particolare le ragazze del Cancello Rosso.
0: Le salutiamo anche noi. Ciao ragazze del Cancello Rosso. Vedi che c'hai un sacco di messaggi di testo, Leti.
1: Allora, sì, ti
0: ricordo. Che stai a fare?
1: No, è perché tu devi sapere che ha preso il vizio il gatto, quello senza peli, il nudo.
0: C'ha pure il gatto qua.
1: Sì, qua sopra la scrivania si mette proprio davanti allo schermo e quindi io non riesco a cambiare le pagine. Allora, ti ricordano Max che ci sono stati anche i playoff di basket, Peppe da Modena.
0: Oh, va bene, grazie Peppe che l'hai ricordato.
1: Poi,
0: vai.
1: Ragazzi, buon inizio settimana. Domenico da Palermo, operatore ecologico sanitario. Poi Lucio da Ischia, il matrimonio sabato è stato perfetto e la sposa era bellissima.
0: Ah, si è sposata la figlia, è vero, ci raccontava. Grazie, auguri Lucio.
1: Auguri.
0: Vai, poi vado io.
8: Buongiorno Mattinieri, Giovanni agronomo in viaggio stamattina. Buona giornata.
0: Grazie.
1: Anche a te.
0: Pronto.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Saluti da Gennaro e Mario.
0: Ciao ragazzi.
9: Direzione da Napoli a Siena. Animo.
10: Buongiorno Mattinieri. Sono Rosita.
0: Al volo, allora.
10: Partenza da Caserta.
0: Sì.
10: Con la macchina. Destinazione Latina.
0: Sì.
10: Tutti i giorni per lavoro.
0: Che fai? Sì.
10: Insegno lì Latina.
0: Insegnante trasfertista.
10: Dai, manca poco.
0: Dai, forza,
1: animo.
11: Buongiorno Mattinieri.
0: Daniele
11: da Latina.
1: Ciao Daniele.
11: Va a lavorare, direzione Fondi.
0: Dai, forza ragazzi, bisogna produrre.
1: Sì, sempre.
0: E l'appello dei mattinieri ne facciamo un altro tra poco. Senti cosa ti metto, cosa vi metto. Vai.
1: Bella.
0: Shepard. Geronimo su Radio Kiss Kiss.

0: Samantha giunse qui, di più ragazzi. Laletti, buongiorno.
1: Vabbè. Buongiorno.
0: Cosa hai trovato per noi stamattina?
1: Allora, questa mattina ho scovato tre notizie.
0: Hai?
1: Scovato.
0: Verbo scovare. Bene, bene, bene.
1: Tre notizie, non so se riuscirei a darle tutte. E ti, pensa, sono stata molto cattiva. Te ne ho messa anche una bonus, se ce la fai.
0: Addirittura, cioè cattiva. Sono notizie di attualità leggera, sulle quali proviamo, con le quali proviamo a sollecitare i nostri ascoltatori a commentare. Allora, il ritorno del vinile, ormai da tempo sappiamo, insomma, chi vuole ascoltare musica sta acquistando il vinile, è tornato, e i dati aggiornati sulle vendite musicali confermano questo dato incredibile. Non solo è tornato, ma le vendite hanno superato per la prima volta quella dei CD negli ultimi 40 anni. La cosa assurda è che il 50% di chi compra vinili non ha un giradischi, li tiene lì per diciamo da mettere nel salotto, da mettere in cornice, per dire ho l'album di, ma non lo sento, lo tengo incorniciato. Però sono bellissimi i vinili, effettivamente. No, io ce n'ho un sacco qui, ce n'ho un sacco anche in radio, li ho portati, che sono anche della radio, i miei, li ho messi a parte, i miei chiaramente, però è bello averli anche perché però ce l'ho il giradischi, ogni tanto voglio risentire qualcosa che frigge, lo metto sul vinile, capito?
1: Sì,
0: la frittura, bello. No, quando inizia a fare quel rumore lì.
1: Sì.
0: Allora, poi noi che siamo mattinieri, che insomma in tanti vivono all'ascolto, anche noi, di caffè, in un bar di Valencia hanno introdotto lo sconto gentilezza. Se ordini un caffè dicendo buongiorno, per favore, vorrei un caffè, paghi 1,20 euro. Se dici solo un caffè, ne paghi 5 di euro. Hai capito?
1: Sì.
0: Non basta entri, oh, caffè, no, buongiorno, come sta? Tutto bene, per educazione. Hanno fatto lo sconto gentilezza.
1: Vabbè, se io non ti dico buongiorno, sconto, ti chiedo solo un caffè, mi fai pagare 5
0: euro. Perché bisogna salutare. Se però entri, sorridi e chiedi al barista come sta, ti regalano un pasticcino. No, ma è vera sta cosa, hanno fatto questa iniziativa per dire alle persone, oh, un po' di allegria, vero che non è uno sconto, più che altro prezzo normale se sei gentile, maggiorato se non lo sei. Questo è un po' il senso. Comunque da noi,
1: quindi,
0: si applica massimo la tassa sul cattivo umore, no, di lunedì mattina, cioè, quanti di voi potrebbero rispettarla?
1: No, ma quindi se io entro, dico buongiorno, come sta? E poi ringrazio anche quando via, non me lo fanno proprio pagare.
0: E teoricamente no.
1: Fammi capire, scusa.
0: No, bello per dire siate allegri, che la vita è bella anche di lunedì, okay. Assolutamente. Va bene, poi ci sono diverse iniziative, diversi comuni in Italia che stanno adottando il cosiddetto chilometro incentivato. Sì. Si riceve fino a 20 centesimi per ogni chilometro percorso in bici per andare in ufficio. Sono pochi, però se li metti insieme tutti i giorni al mese potresti raccogliere qualcosa. Questo per dire che usiamo di più le biciclette laddove ci sono riciclabili e zone appunto adatte per andare in ufficio. È una cosa che sta funzionando in piccoli comuni più che altro, ma anche città come Bologna si stanno dando da fare per farlo. Vedremo se ce la faranno, però insomma ce la faranno i nostri eroi. Cioè, tu andresti in ufficio, dipende quanti chilometri sono, perché poi ne abbiamo l'ascolto tra i mattinieri, tanti trasfertisti, cioè pensare di fare Milano-Roma in bici è un po' complicato, però chi fa pochi chilometri e in centro magari può essere una bella iniziativa. Volevo chiudere con la notizia bonus che mi hai dato. Ancora una volta si parla di questa nonna, dell'ennesima nonna su TikTok, che va fortissimo, una 92enne che è diventata una star mondiale dei social perché pubblica video in cui dà consigli d'amore senza filtro. Ha superato i 5 milioni di follower, cioè ti rendi conto? Sì. E dice che il segreto di una relazione lunga è avere due televisori in casa. Bastasse quello, secondo
1: me. Quello.
0: Oggi pure due camere da letto bisogna avere in età avanzata.
1: Due cucine, quattro bagni, non lo so, due saloni.
0: I consigli della nonna, cioè non ci sono solo le ricette della nonna, anche i consigli della nonna funzionano su questo social che appunto ha lanciato di fatto questa nonnina che ha 92 anni su TikTok, va fortissimo. Però mi viene in mente, mi chiedo una cosa, voi se per esempio, tipo sono scarso in tutto ma puoi chiedere i miei consigli su perché te ne so dare di buoni? Sapete, siete degli ottimi consiglieri in cosa? Se volete, potete risponderci al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Su cosa siete? Su quale argomento? Per quale settore? La vita? Siete maestri di vita e ottimi consiglieri per cosa? Rispondeteci con un messaggio di testo vocale se preferite. Ora canzone nuova LDA H7, si intitola Santa.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiff, kiff. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella.

0: Rave, where is my house band? Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Ci sono un sacco di ascoltatori che ci scrivono. Mi fa piacere quando poi molti chiedono del nostro programma, come va, come funziona. Per esempio, siamo partiti la domenica dai primi di aprile, no?
1: Sì.
0: Con Cartoline d'Italia, grazie. Per esempio, Mario dice: Max, come va Cartoline d'Italia? Vi state divertendo? Va bene?
1: Va bene.
0: Anche ci chiede in termini di numeri. Sui numeri, quelli, beh, se parli di dati d'ascolto, non lo sappiamo ancora.
1: No,
0: perché
1: infatti.
0: Viaggiano a trimestri, però i numeri di messaggi tantissimi, grazie, che vi fa piacere, vi informate.
1: E poi dovremmo aspettare non questi dati che usciranno, ma ancora i prossimi, perché
0: perché diciamo
1: questi che usciranno tra poco non sono i nostri.
0: In settimana esce il primo trimestre, gennaio, febbraio, marzo, la radio viaggia più lentamente della TV, la TV il giorno dopo i dati alla radio sono indagini fatte appunto con statistiche telefoniche, quindi ci vuole un po' più tempo per elaborare. Comunque grazie Mario che ti interessi a noi, ti faremo sapere. Poi saluto anche, dice Max, ma perché la Leti c'è la sigla e poi le notizie le leggi tu? Lo so, vogliamo, la Leti c'ha il suo
1: perché
0: momento tra
1: Max
0: poco.
1: È un narcisista, vuole farle lui, è un maestrino e vuole dirle lui.
0: C'ha la sigla, la Leti perché le canzoni le notizie le sceglie lei. Questo sì, però le leggo io.
1: Vabbè, va bene.
0: Domani se vuoi le leggi tu.
1: Va bene. Che problema c'è?
0: Oh ragazzi, le legge la Leti domani allora.
1: Ma io non mi sono mai fatta questi problemi, sei tu che ti fai problemi.
0: Ma
1: che
0: allora
1: sei tu
0: che
1: sei il maestro. Certo.
0: Vabbè, ho capito. Vabbè, quindi sentiamo un po' di messaggi.
1: Vai.
0: Buongiorno. Vai.
2: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana da Lecce di Regione Nardò. Per vigilanza. La mattina è sempre più difficile svegliarsi, ma va bene, si
0: dai.
2: Fa.
0: Dai.
2: Buona
0: dai.
2: Giornata.
1: Buona giornata a te.
0: Saluto Max da Roma, come stai?
3: Buongiorno Max e buongiorno Leti. Max da Roma, il tuo mozzarellaro di fiducia.
0: Oh, che dici?
3: Allora, Max? Ieri sera mega festa per anniversario di amici, abbiamo fatto l'una di notte.
0: Mamma mia.
3: La sveglia ha suonato sempre alle due di notte, quindi invece di andare a dormire penso che abbia fatto una pausa caffè.
0: Ma che
3: animo.
0: Punto.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, saluto, meglio non andarci a sto punto. No, perché rischiavi proprio di dormire e addormentarti pesantemente. Vabbè, sono in tanti in queste condizioni. Tra poco c'è un momento tutto della Leti.

0: Solo Solo dal 2010. Buon inizio di settimana, buon lunedì. È arrivato il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: E per questo è pronta questa simpatica ragazza qui,
2: sì,
0: al mio fianco. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: E la Leti. Allora, tre segni zodiacali, abbiamo il nostro podio, i più fortunati di oggi, lunedì 11 maggio. Terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Leone. Energia magnetica e creatività vi metteranno al centro dell'attenzione, favorendo incontri e successi personali.
0: Al secondo posto invece quale segno?
2: Il segno del Capricorno. Determinazione e lucidità vi permetteranno di ottenere risultati concreti sul lavoro e nelle decisioni importanti.
0: E al primo posto svetta
2: il segno della Bilancia. Giornata ideale per amore e occasioni fortunate. Il vostro fascino attirerà persone e opportunità quasi senza sforzo.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Leone, in seconda posizione il segno del Capricorno e in prima posizione il segno della Bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Eccola qua, la data, sì. ce l'ho qui, ecco.
2: 11 maggio.
0: 11 maggio, cosa è accaduto, cosa ci ricorda la storia, cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno, San Fabio e compagni, Sant'Ignazio e Santa Stella. Che bel nome, Stella.
0: Sì.
2: Passiamo allora agli eventi del giorno. In questo giorno del 2016 la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili, che viene promulgata 9 giorni dopo dal Presidente della Repubblica.
0: Bene, poi
2: l'11 maggio del 1860 i Mille sbarcano a Marsala, dando avvio alla spedizione che porterà al crollo del Regno delle Due Sicilie e all'Unità d'Italia.
0: Questa è la storia del nostro paese, vedi? Poi andiamo
2: passiamo
0: avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nel 1904 nasceva Salvador Dalì, artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento.
0: Col baffetto.
2: Sì, poi avrebbe compiuto oggi 92 anni lo stilista Valentino, scomparso lo scorso gennaio.
0: Valentino Garavani, è vero, già. Ma cioè, sembra che insomma
2: un pezzo di storia veramente della moda.
0: Effettivamente
2: proprio,
0: qualche mese fa se n'è andato, inizio anno, quindi grande Valentino. Poi
2: buon compleanno a Letizia Castà, la modella e attrice francese, compie oggi 48 anni.
0: Le presentò un Sanremo, no? In Italia
2: molto
0: qualche
2: bella
0: anno fa, mi ricordo, ma era giovanissima all'epoca, 18 anni, quindi secondo me
2: pure adesso è giovane, 48, ma che adesso è anziana.
0: No, però è roba di 25 anni fa ha presentato sto festival, sai che non ricordo, 30 anni fa probabilmente.
2: Poi concludiamo con la storia della musica, e qui c'è un pezzo che io adoro. Nel 1990 trionfo al Festival di Sanremo per i Pooh. La loro canzone resterà in vetta alle classifiche fino alla fine del maggio di quell'anno. Di quale canzone si tratta? Uomini soli. Dio del

0: Capolavoro! No, vabbè. Mamma
1: ragazzi,
0: mia!
1: È una delle mie canzoni veramente preferite.
0: È preferita
1: dell'infanzia, dell'infanzia proprio.
0: Allora siamo a posto, ragazzi. È sì. Una delle preferite da Leti, quindi sì. C'è la consacrata. Bene così, no? Però che belle queste canzoni del festival. Cioè, questa vinse Sanremo, lo ricordo ancora con molto piacere. Mm-mm. È una canzone di quelle che insomma, si lasciano sempre cantare. Una delle più cantate al karaoke, non so se lo sai. Ce l'hai tu un cavallo di battaglia karaoke tu? Sì.
1: No, non canto al karaoke.
0: Ma che peccato, guarda. Anche questa che arriva è meravigliosa, dal 1989, sì. Un anno prima, quindi rispetto ai Pooh, i Phil Collins.

0: un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto a chi coordina la messa in onda.
1: Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma. Piove? Ho messo il naso fuori da Liti. Qui nella capitale è cattivo tempo, sembra. Insomma, persiste.
1: È tutto nuvoloso. Potete... Mamma mia.
0: Tutto coperto.
1: È tutto coperto.
0: Nuvoloso. Come va dalle vostre parti? Se volete, potete aggiornarci, visto che ci ascolta l'Italia intera e,
1: sì,
0: e ci seguite anche dall'estero. Quindi, se volete, anche in meteo. Dall'Australia, dagli Stati Uniti, comunque vi troviate, Regno Unito. Intanto tra poco vi sentiamo a raffica. Saluto dei mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo con i The Colors, Rolling Stones.

0: stato d'animo stamattina, potete rispondere in tempo reale. Sono di buon umore, sono un po' scocciato, sono un po' giù, dai, al volo, vocali, messaggi di testo a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Tanto benvenuto, rappresentatore. Conduci, conduci.
1: Ma tu dormi con il sedere scoperto, ti credo.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma che...
0: No, se ogni tanto viene a starnutire, copri tu, ok, Laleti? Brava, vai. Cioè, sì. Ragazzi, la radio Kiss in mano alla Laleti. Io
1: no,
0: vado,
1: non
0: grazie.
1: È in mano adesso a me, adesso non stai starnutendo. Se dovessi starnutire, ti do una mano. Adesso parliamo, andiamo avanti, che secondo me ci sono cose più interessanti per gli ascoltatori.
0: Sì, vabbè, ricorda che tra poco c'è la raffica veloce. Certo, allora, vocali, raffica, vai.
1: A questo numero, 347-490-0042. Perché svegli a quest'ora? Dove state andando? Che tipo di lavoro? Entrate un po' nel dettaglio della vostra vita. Che tipo di lavoro fate? Io che ne so, sono un trasportatore, ok? Trasporto, che ne so.
2: Che ne so. Che poi,
1: uova.
2: Che trasportate? Le uova.
0: Le uova col camion devono frittate, bro. Come fai? È vero, vero, però se...
1: Scusami, come le trasporti? Fammi capire. Le uova come le trasporti? A mano?
0: Amici che trasportate le uova, come si mantengono? Come si fa? Io le
1: c'hanno
0: romperei...
1: le cose frigorifiche, penso che ci saranno delle cose che...
0: Sigillanti, basta. Beh, quello lì che...
1: Scusa, perché tu come pensi che possano trasportare le uova?
0: Io con un camion le distruggerei tutte le uova. Non so come le trasportano, sono curioso. Amici che trasportate le uova, come fate a preservarne l'integrità?
1: Ma sei serio?
0: No, giuro, non saprei come fare a non romperle, pure che le lasci nella loro confezione, certamente.
1: Sono imballate, quindi che si rompono se sono imballate?
0: Non si rompono.
1: No, non che non so, si rompono, vengono shakerate un po'
0: buca,
1: magari.
0: Vengono shakerate. Vabbè, comunque dai, tra poco vi sentiamo su questo. Però intanto ripartiamo dai temi d'attualità. Mi è acceso una cosa, curiosità. Vabbè.
1: Ma stai facendo
0: allora,
1: sul serio?
0: Dico sul serio, cioè, anche se tu le lasci nella loro confezione, sono nella loro confezione quella che troviamo al supermercato, però se le trasporti col camion c'è il rischio di rottura, no?
1: Non c'è il rischio di rottura, sono imballate. Tutto il più vengono leggermente shakerate, perché un pochino balleranno un po', ma non è che si rompono.
0: Va bene. Allora, ripartiamo dall'attualità, poi magari c'è qualcuno che si occupa di questo tipo di trasporto, ci chiarirà. Mi chiarirà. Va bene, mettiamo così questa come vengono trasportate le uova.
1: Ma scusami, ma come pensavi venissero trasportate?
0: Non lo so, ti dico, però come ne conservano l'integrità? Questa è la mia domanda. Certamente vengono trasportate. Non lo so, ti dico, però come ne conservano l'integrità? Questa è la mia domanda. Certamente vengono trasportate, spostate le uova. Come fai a tenerle integre?

0: di Teheran, che ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta americana. L'Iran ci prende in giro, ma non riderà più, tuona il presidente americano. Intanto dopodomani volerà in Cina da Xi Jinping. Poi oggi è il giorno dell'apertura, anzi il giorno dopo l'apertura di Putin sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Poi il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per i colloqui, speriamo. Poi finisce l'odissea della nave da crociera Ondius, per settimane focolaio galleggiante di un contagio dell'antivirus, passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife, ira chiaramente della popolazione locale, ma sti poveri cristi non potevano stare isolati su una nave da crociera, ogni paese si è occupato dei vari connazionali. Sono 4 residenti in Italia che erano a bordo e poi hanno preso dei voli e ora sono in quarantena, sono completamente asintomatici, assicurano dal Ministero della Salute, nessun rischio di pandemia, non è come il Covid, fanno sapere. Poi dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggia, l'approccio sessuale esempio si lasciò andare in un'aggressione cieca sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e sulla testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Lo dicono i PM di Pavia, attenzione, si tratta dell'accusa, questo è quello che fa l'accusa, bisogna vedere ora che si deciderà se andare a processo o meno per appunto la vicenda del delitto di Garlasco. Poi la protezione civile fa sapere che c'è maltempo, ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per oggi l'11 maggio, venti forti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca, burrasca forte su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, specie sui settori appenninici. E poi tanto sport, il calcio, crollo del Milan a San Siro, l'Atalanta vince 3-2, di fatto permette il sorpasso della Juventus in classifica al terzo posto, e rossoneri che rischiano adesso, rimonta la Roma che batte 3-2 il Parma, non senza polemiche anche per l'extra time lunghissimo, fatto sta che comunque la Roma è ancora in corsa per la Champions, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi e quindi si qualifica sicuramente matematicamente nella Coppa. Ora bisogna capire se Conference, se Europa League o addirittura Champions League. La Cremonese batte 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza, la 36esima di Assi chiude stasera alle 20:45 con Napoli-Bologna. Poi ci sono gli internazionali d'Italia, parliamo di tennis, Musetti vince contro Cerundolo e va agli ottavi, bene anche Dardari, Arnaldi e Cocciaretto invece escono, oggi tocca Jannik Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Queste le notizie principali di sport.
1: Vai, vai, vai.
0: Pronti con la raffica? Tocca a voi mattinieri da tutta Italia, raccontateci del vostro lunedì con un vocale a questo numero.
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno.

0: Sinclair, Stevie Edwards. Ragazzi, la storia delle uova ha preso la Leti, devo dire. Ogni tanto ci poniamo delle domande.
1: No, tutte le poi.
0: Avete presente quei programmi? Come è fatto? Ti spiego come è fatto. Ecco, quindi...
1: Ma io non pensavo, magari scherzassi su questa cosa.
0: No, aspetta. Ah,
1: vai, fammi sentire.
0: Vuoi sapere come è fatto? È semplice, te lo spieghiamo noi. Ecco, vedete? Le uova vengono trasportate in un blister. Vuoi sapere come? Metto la sigla e poi te lo dico, dai, vai. Ce la puoi

0: mi sta bene.
1: Scusa, ma perché non possiamo
2: tutte
1: essere
2: le
1: sempre
2: buone.
1: Però effettivamente
2: c'erano
1: amici autotrasportatori che portate avanti e indietro per l'Italia le uova. Non è facile trasportare le uova, ragazzi.
2: Guarda, c'è un'ascoltatrice.
1: Ha voglia di imballarli.
2: Sì, però c'è un'ascoltatrice che ti ha mandato una foto
1: di
2: una marca di uova che dietro al loro camion c'è scritto: semi tamponi, facciamo la frittata.
1: Ah, bello!
2: Ti avvisa, non faccio il nome della marca, però capisci che.
1: Senti,
3: buongiorno. Mattinieri, buongiorno. Ho lavorato in un allevamento di gallino vaglione di uova a terra. E vi spiego come. Allora vengono messe su blister da 36 pezzi, impilate una sull'altro e poi messe su un bancale di plastica. È che è proprio una cosa studiata in modo che la plastica vada ad appoggiare sulla plastica, in modo che crei qualcosa di rigido e
2: certo
3: non venga mai intaccato.
2: Certo.
3: Ma ragazzi, un po' difficile da spiegare, ma è così.
1: No, vabbè, raga, io comunque effettivamente se mi tamponi faccio la frittata, ma pure se prendo una buca pesante.
2: Ma no,
1: non so,
2: no.
4: Vito. Buongiorno Max.
2: Ciao.
4: Buongiorno Aletti. Vito da Cesena. Spiega 4 e mezza.
1: Forza,
4: adesso,
1: forza, animo.
4: Tra qualche minuto monto sul pullman e via.
1: Vai ragazzi, vi abbiamo chiesto com'è l'umore stamattina. Potete rispondere: sono un po' arrabbiato, un po' nervoso, un po' scocciato. Resterete alle coperte, ma le rate sono scoperte o cosa? E com'è l'umore, ragazzi?
5: Buongiorno mattinieri, Antonio dalla provincia di Cuneo.
2: Ciao.
5: Sono alzato dal letto, ma sto ancora dormendo. L'umore è buono perché di stamattina, massimo di quel massimo pomeriggio, diventerò zio per la quarta volta.
1: Che bello!
6: Buongiorno Maxi, buongiorno Leti, sempre Danilo della Mezza Terme. Io trasporto le uova, sono chiuse in un cartone con coperchio di sopra e padella di sotto, padella di sopra. E niente, ogni tanto qualcuno si può rompere, però è molto difficile.
1: Capito? Vedi,
7: buongiorno mattinieri di Kiss Kiss. Mi chiamo Andrea, sono ufficiale della Marina Militare Italiana e come ogni lunedì mi sto recando al lavoro da Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza a Taranto con la mia macchinuccia.
1: Dai, buon lavoro.
7: Kiss Kiss a tutti, buongiorno.
1: Vedi, pronto. Buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lali, di trasportatore di merce alimentare.
1: Come va con le uova? Come
8: le
1: va?
8: Uova si trasportano imballate.
1: Certo.
8: Se mi tamponi facciamo la frittata.
1: Vedi? No, però effettivamente che fossero imballate lo immaginavamo, però io dico anche se sono imballate a volte sembrano così fragili che si rischiano. Vabbè, parliamo un altro.
9: Buongiorno Max. Le uova le trasporto con la carriola.
1: Capirai, bene.
10: Max, le uova non vengono trasportate. Ogni supermercato ha le proprie galline, greener, retrobottega, con le uova e poi le vendono.
1: Ma che bello!
10: Cioè,
1: non lo sapevo, c'è un ovetto fresco, veramente.
11: Buongiorno Martinelli, buongiorno Max, Letti. Le uova vengono portate nei pasticcini dei bambini.
1: E poi quella è una bella immagine.
12: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Antonio di Altamura, la città del pane.
1: Ciao Antonio.

0: devo dire, un sacco di messaggi sulle uova.
1: Beh, ogni tanto ci sta.
2: Grazie, ma vedi, Antonio, autotrasportatore di uova. Allora, Max, io prendo le galline dal loro pollaio, le porto al supermercato, le faccio deporre le uova e poi le riporto di nuovo al pollaio.
0: Vedi che c'era.
2: È facilissimo. Schizzo a tutti. Bacioni.
0: Quindi c'è una linea di trasporto delle galline, fanno le uova e tornano a casa. Molto interessante questa teoria, ragazzi. Vedi, mi piace. Vabbè. Buongiorno, vi ho dato una risposta anche alle domande sulle uova. Andiamo, ma che meglio.

0: Kiss a te, che per mettere fine a un'ingiustizia sei disposto a metterti a rischio e protestare con forza. Kiss a te che sei un freelance e ringrazi ogni giorno di poter lavorare in ogni posto del mondo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
2: Kiss Kiss.
9: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
10: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
2: Kiss Kiss.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208 tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
13: So

0: facciamo le mattinieri.
1: Animo.
0: Dai, ce la possiamo fare anche questo lunedì mattina, lunedì 11 di maggio. Ragazzi, controllate, se ci fate caso, abbiamo tutti quell'amico che dice: oh, qualunque cosa, chiedi a me, non ti preoccupare. Poi gli chiedi le cose e ormai è tardi, capito?
1: Sì.
0: Ora non posso più, capito? Ce l'abbiamo tutti, l'amico così, il conoscente, mettiamola così, più che amico.
1: Io sì, ce n'è uno di fronte.
0: Grazie. Ma non è vero. Sono tutto io e te le risolvo, non è che poi
1: ma
0: scappo. Quando,
1: ma che risolvi tu?
0: Comunque, abbiamo tutti, l'amico dice: oh, qualunque cosa chiedi a me, lascia fare a me, dal mutuo alle piante grasse, dalla carbonara alla dichiarazione dei redditi, dai voli low cost al modo giusto, che so, per togliere le macchie di sugo sulla canottiera, Vito Catozzo.
1: Sì.
0: E allora stamattina lanciamo questo tema perché leggevamo che tutti abbiamo, appunto, ci crediamo esperti in qualcosa. Fra l'altro i social ne fanno molta ironia, no? Mm-hmm. Perché si parla di un argomento criminologo, che ne so, si parla del delitto di Garlasco, appunto, spuntano i criminologi.
1: Sì.
0: Si parla di che ne so, virus, e spuntano i vari esperti in pandemie, mm-hmm, così via discorrendo. Sì. Insomma, siamo un po' tuttologi tutti noi, anche questo bisogna dire viene accentuato grazie o a causa, se vogliamo, dei social. Però siete veramente bravi a dare consigli su cosa? Qual è l'argomento in cui, ecco, dite volentieri, chiedi a me perché ne so. Quindi vocali a questo numero per
1: 347 490 0042.
0: No, io già rido perché già ci stanno mandando messaggi.
1: Sì. Vai.
0: Per qualsiasi problema tecnologico chiamano me, il problema è che io risolvo tutto spegnendo e riaccendendo. What? Funziona!
1: A Luca, volte funziona. Ciao Luca.
0: A volte funziona. No, poi sì, ci sono quelle persone che dice: oh cavolo, sai cosa? Ti fa incazzare. Questa cosa che non ha funzionato, come faccio a vedere a qualcun altro funziona? Ma fino a mo non funzionava, hai capito?
1: È sì,
0: come quando tu hai problemi con l'auto, la porti dal meccanico e quel problema non lo fa più.
1: È vero.
0: Ti fai incazzare, no?
1: Sì,
0: guarda
1: sì,
0: apposta.
1: Io ho il cane così.
0: Che cosa?
1: Che quando sta male.
0: Arriva dal medico e fa finta tutto bene.
1: Tutto bene.
0: Evidentemente si spaventa.
1: Sì, il problema è che poi quando. Allora, ti faccio fare una risata. Si era fatto male una zampa, zoppicava, la teneva praticamente tirata su, quindi camminava a tre zampe. Entriamo dal veterinario, la quarta zampa giù,
0: tutto
1: camminava.
0: Bene.
1: Siamo usciti dal veterinario, ha ritirato sulla zampa e ricominciato.
0: Vabbè, perché ha capito il pericolo, ha detto: io non mi sono fatto niente, quando mai, diceva il cane. Vabbè, però quali sono queste cose per cui devono chiedere consigli a voi? Ripeti il numero per i vocali, per i messaggi di testo.
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo tra poco.

0: tutti ricordate questa. È Radio Kiss Kiss, siamo i mattinieri. La nostra missione è l'attualità. Leggevamo che, insomma, secondo statistiche e studi, c'è poco da fare, tutti abbiamo un amico che sa occuparsi di qualcosa, un po' anche nella tradizione italiana. Noi siamo abituati a cercare gli amici, no? Dobbiamo fare qualcosa. Aspetta, vedo se ho un'amicizia lì. Chi mi aiuta a snellire la pratica, che ne so, è proprio nella nostra indole, no? Insomma, cerchiamo sempre qualcuno che possa consigliarci. Consigli medici non te lo dico, siamo tutti ci automedichiamo con internet ormai e con l'intelligenza artificiale ultimamente, però abbiamo chiesto su cosa possono chiedervi, per esempio, amici e conoscenti. Consigli vocali e messaggi a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi andare tu o vado io?
1: Sono tuttologa di alimentazione, ogni settimana seguo una dieta diversa e provo a convincere tutti che sia quella giusta. Elena da Firenze.
0: Vedi, sono l'esperta delle macchie, vino, sugo, erba, trucco, praticamente un po' come CSI lavanderia. Scrive Angela, ciao Angela, buongiorno. Poi aspetta, da me vedi vengono tutti per consigli sentimentali, ma sono divorziato. Ciro, grazie, è vero, però magari proprio quello è il tuo forte. Hai l'esperienza negativa, anche se vogliamo, ma insomma, è l'esperienza per dare consigli giusti. Vai, che c'è?
1: Poi,
0: vado io. Ti vedo strano stavolta.
1: Quando qualcuno parcheggia male, parte subito la mia lezione da istruttore di guida. Fabio da Modena.
0: Io ho la macchina che fa tutto da solo ormai.
1: Bravo.
0: Sul parcheggio.
1: Perché tu non lo sapevi fare?
0: Tiro, sì.
2: Ciao Max, ciao Lady.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora, che cosa possono chiedere a me?
1: Sì.
2: Sono un esperto in alimentazione industriale per quanto riguarda il comparto delle zootecnie, quindi
0: con gli animali.
2: Per quanto riguarda l'alimentazione, appunto, di tutti gli animali domestici ed esotici, possono rivolgersi a me, chiaramente.
0: Beh, capito.
2: Sono un esperto da 45 anni.
0: Dai. Ragazzi, per cosa vi possono chiedere consigli, su cosa siete veramente dei maestri? E dispensate suggerimenti, indicazioni vocali e messaggi di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Potete essere tremendamente seri, ma anche divertenti,
1: certo.
0: Fate voi, dai, vi aspettiamo. Intanto c'è la nuova canzone di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: ragazzi, buongiorno. Ecco, rinnovato entusiasmo. Inizia sì. questa settimana. L'hai rinnovato l'entusiasmo? La
1: Lieti? L'ho rinnovato.
2: Io non sono d'accordo. Ci
0: vabbè, ragazzi, sempre polemiche qua. Siete maestri in dare consigli. Ma su cosa? Quale tematica? Su cosa siete veramente bravi? Filippo, al volo, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lieti. Ciao. Chi schissa a voi, chi schissa a tutti. Io posso dar consigli. Ormai sì. me la sento di dire questa cosa, che sono diventato, non dico esperto, però ne capisco abbastanza del campo. Impasti pizza è da un anno che mi ci sono dedicato. Poi oltre a questo sono riuscito ad aprire pure una pagina, un profilo di Instagram, nulla di che, dove racconto come fare ad impastare, come creare lievitati, come fare a far funzionare bene una planetaria domestica.
0: La Leti, tu la planetaria ce l'hai, ma non l'hai mai usata?
1: Non ce l'ho più. L'ho ceduta. No, non la usavo.
0: Però è interessante. Dai ragazzi, è un esempio. Grazie Filippo per il tuo messaggio. Siete maestri, quindi potreste dispensare consigli in quale cosa, per quale tematica, per quale settore. Messaggi di testo e vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Kiss Kiss.
6: Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
13: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
15: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: adesso, fermati, fermati. Buongiorno Martinieri. Finisce così, mamma mia, che energia. Buon inizio di settimana, buon lunedì 11 di maggio. Un saluto da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, insieme ogni giorno dalle 5 alle 7. La giornata inizia con noi, con tutta l'attualità. Tra le notizie che ci hanno fatto sorridere, il fatto che tutti abbiamo amicizia, un amico, qualcuno che si raccomanda, dice qualunque cosa per questo evento, per questa eventualità, ecco, chiedi a me. Poi vai a chiedere, magari non è più disponibile per quella cosa lì, no? Cioè, l'amico traffichino ce l'abbiamo tutti, per intenderci. Però poi ci sono quelli che sono bravi a dare consigli, effettivamente. No? In cosa siete bravi? Per esempio, saluto Olivia, dice: sono esperta nel capire se una persona sta per chiedermi un favore, dal semplice ciao, come stai? Sai, ti devo dire una cosa. Però la domanda, Olivia, poi è: scappi o quindi per questo riconosci prima
1: chi
0: ti chiede un favore, oppure così scappi oppure resti?
1: Devi restare, tutt'altro dici di no.
0: Vabbè.
1: Non sei costretta a dire di sì.
0: Poi, vedi, sono quello che trova i voli low cost per tutta la famiglia. Cinzia, grazie. In famiglia mi chiamano l'uomo delle password, Lino a Torino.
1: Sono esperto sui lavoretti di casa, dall'imbiancare a lavoretti con il legno. Francesco da Liverpool. Vedi, anche io sono molto brava, riesco a fare tutto dentro casa.
0: Lavori fai da te.
1: Qualsiasi
0: Monica.
1: Cosa.
2: Buongiorno, Monica da Napoli.
1: Ciao.
2: Potrei insegnarvi qualcosa su come difendervi e scappare dai narcisisti. Buona giornata, ragazzi.
0: Ciao, c'è aria di sofferenza, deve aver patito.
1: È brutto il narcisista.
0: Narcisista e nazione, cantava Pino Daniele. Mi fa sorridere Elisabetta. Senti, grande Elisa.
3: Buongiorno a tutti. Io sono un osso e lavoro in ospedale e tutti continuano a chiedermi di leggere le analisi, continuando a non capire che non sono un medico.
0: Quindi, ecco, in questo caso mi chiedono consigli, ma non sono adatta per. Effettivamente, lavoro in ospedale. E che un errore li facciamo tutti, no? Un camice ce l'ha, questa è dottoressa, medico, via. No, ragazzi, io faccio l'OS. Sì, posso avere delle conoscenze, ma non ho, diciamo, il
1: competenze
0: ruolo
1: mediche,
0: la competenza per poterlo fare.
1: Certo.
0: Marita, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Buongiorno Leti, buongiorno Max. Buon lunedì, abbasso la radio perché se no non sentite nulla.
0: Brava.
4: E niente, secondo me potrebbero chiedere consigli su come rovinarsi la vita, perché io sono una maestra, cercando di far bene riesco sempre a combinare disastri, almeno verso me stessa. E quindi se vogliono peggiorare la loro vita, io sono disponibile per qualsiasi consiglio, in fin di bene naturalmente, ma con esito assolutamente negativo. Sono un disastro, però in questo campo sono bravissima.
0: Quindi capito.
4: Buona giornata a tutti e buona settimana.
0: Se volete distruggervi la vita, chiedete a Marita. Uno spot, va bene. Vi sentiamo ancora tra poco. Il finale dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: sofalo finale. Con la Leti facciamo la raffichetta finale.
1: Vai, mi piace, sì sì.
0: Con rinnovato entusiasmo, dai. Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Tutti i vostri messaggi. Abbiamo tirato fuori un sacco di argomenti stamattina, li commentate, dai, poi consigli, tanto.
2: Buongiorno
0: altro.
2: Max, buongiorno Leti, buongiorno tutto il popolo di Kiss Kiss.
0: Dai.
2: Sono Giancarlo di Pistoia.
0: Buon Giancarlo.
2: Io sono bravo a consigliare come partire bene con la giornata.
1: Vedi.
2: E a me quando uno mi chiede come posso partire bene con la giornata, e io gli rispondo: ascolta Radio Kiss Kiss.
0: Bravo, bravo, bravo. Basta,
1: grazie,
0: interrompe l'applauso, dobbiamo andare. Vai, pronto? Chi è? Buongiorno, vai.
3: Sì. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Sono Linda. Sono sveglia quest'ora perché sto andando a lavorare in cucina a preparare i pasti per le mense scolastiche.
0: Com'è l'umore?
3: E il mio umore di questa mattina: non ho voglia di andare a lavorare.
0: È normale, normale.
3: Non ho voglia di andare a lavorare, tra le altre cose. Ho scoperto che anche gli uomini hanno una bassa autostima di se stessi.
0: Che vuoi dire? Sì, lo so, è normale.
3: Gli uomini, i maschi, ragazzi.
0: Ecco, i maschi.
3: Sì. I maschi.
0: Non abbastanza.
3: Comunque,
0: uomini.
3: Okay, buona giornata, buon inizio settimana.
0: Alberto,
4: buongiorno, vi ascolto qui dal mio bar, sono Salvo dalla provincia
1: Ciao,
4: di Arezzo. Siete fantastici,
1: grazie.
4: Siete voi che ci date la carica stamattina.
0: Grazie. Ditelo, ragazzi,
4: anche
0: Giro.
4: Se la giornata è piovosa.
0: Quindi, vai, vai, vai. Animo, andiamo in Sicilia.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: L'umore oggi è un po' nervoso perché a parte che sto andando a lavorare, ma oggi c'è da fare contabilità e
0: forza, ce la puoi fare, Jacopo.
6: Buongiorno Kiss, sto andando a Grosseto.
0: Siamo
6: Jacopo, sono di Arcidosso e vado a fare cambio contatore del gas.
0: Dai, oh, la Toscana presentissima.
4: Buongiorno
0: stamattina.
4: A tutti,
0: vai.
4: Paolo da Prato,
1: ciao.
4: Mister MCC, servizio a Firenze. Kiss a tutti.
0: Kiss a voi, ragazzi. Allora, tra poco Pippo Pelo Show, Pippo e Adriana, grazie alla nostra regia.
1: Pica!
0: Con i mattinieri torniamo in onda domani, come sempre tra le 5 e 7, per chi è mattiniere doc, per chi si alza molto presto al mattino. Ci siamo con tutta l'attualità e poi con le vostre storie. Vi lasciamo con Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay dal 1968. Saleti? Sei partita con rinnovato entusiasmo sta settimana?
1: Sono partita,
0: allora salutiamo con

0: Ma che bella canzone! Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay, canzone del 1968 che ha chiuso i mattinieri e apre quasi il Pippo Pelo Show.
1: Sì, perché tra pochissimo arriva Alessandra Pre a darci tutte le principali notizie del giorno. A tra poco.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. La crisi in Medio Oriente in primo piano. Tramite i mediatori pakistani è arrivata la risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alle ostilità, ma Trump ha già espresso il suo parere negativo, ritenendola totalmente inaccettabile. Washington pone come condizione necessaria lo stop all'arricchimento dell'uranio iraniano e quindi qualsiasi possibilità che Teheran possa dotarsi di armi nucleari. Intanto lo stretto di Hormuz, nonostante la tregua, è ancora teatro di attacchi. Ieri un cargo sudcoreano battente bandiera panamense è stato colpito da un proiettile non identificato. Una nave metaniera catariota diretta in Pakistan è riuscita invece a passare. L'altro fronte di guerra in Ucraina, scetticismo da parte della Germania alle aperture del presidente russo Putin, che ha affermato di ritenere vicina la fine del conflitto e di essere pronto a dialogare con l'Europa, magari con l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Nel frattempo Kiev denuncia attacchi con droni a Zaporizhia e Kherson. È finita l'odissea della nave da crociera Ondius. Ieri a Tenerife è scattata l'operazione sanitaria per portare in salvo i passeggeri dopo il decesso di 3 persone a bordo a causa dell'antivirus. I turisti di diverse nazionalità, tutti asintomatici tranne un cittadino francese, sono stati rimpatriati con aerei inviati dai paesi d'origine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. In Italia con il caso Garlasco, secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo essere stato respinto. Gli inquirenti sostengono che si sarebbe presentato direttamente a casa della vittima, entrando senza che lei mostrasse timore o sospetti, pur essendo ancora in pigiama. Il movente è il rifiuto di un approccio sessuale maturato nella visione dei video intimi della 26enne e dell'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio. Sta bene la 53enne operata ieri a Napoli per estrarre dall'addome le forbici lasciate dal chirurgo di una clinica privata in un precedente intervento. La donna, che dopo mesi accusava forti dolori, ha fatto l'incredibile scoperta attraverso un TAC e ha presentato denuncia, lamentando anche pressioni dal medico perché non si rivolgesse altrove per rimuovere l'oggetto. La paziente sarà assistita dalla Fondazione Domenico Caliendo. Siamo allo sport calcio, ancora una sconfitta per il Milan, battuto in casa 3-2 dall'Atalanta nel posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A. I rossoneri di Allegri sono quarti in classifica, alle spalle della Juventus e a pari punti con la Roma, che ha vinto in rimonta 3-2 a Parma. Nelle altre sfide il Como ha battuto 1-0 il Verona, la Cremonese ha vinto sul Pisa 3-0, pareggio senza reti tra Fiorentina e Genoa. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nella domenica degli internazionali di Roma. Vincono Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, fuori Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Abbiamo concluso, arrivano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea, a più tardi e chi

0: Sono le 7 in punto, grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione. Oggi ci occupiamo di complimenti che riceviamo o che facciamo in realtà anche su delle parti fisiche, no? Stamattina Picca con me ha esordito molto bene, mi ha detto sabato a Rai 1 sembravi enorme. Così mi
1: ma
0: ha detto,
1: veramente?
0: Sempre molto gentile.
1: Ma
0: sì,
1: proprio l'ABC di quello che non si dovrebbe
0: sembravi
1: fare.
0: Sembravi una cosa enorme, gigante.
1: Non è vero, sembravi enorme, la tua aura era enorme, Pippo.
0: Esatto, e spiegaglielo.
1: Eri grande.

0: Grazie, ecco, grazie mille, grazie a Pica che subito ha esordito stamattina con un complimento molto carino, molto gentile.
1: Cioè, potevi entrare a far parte della puntata di qualche giorno fa, le frasi inopportune, le cose che non si dovrebbero mai
0: totalmente
1: dire, gli apprezzamenti.
0: Ma me ne ero accorto, perché non mi ha, è l'unico di voi che non mi ha chiamato, non mi ha scritto.
1: Però è rimasto coerente.
0: Sì, sì, sì, sì, esatto.
1: Se ha pensato davvero questa cosa, sì, è rimasto coerente,
0: detto,
1: e non ti ha fatto complimenti.
0: Se no gli devo dire, no, ma sembravi enorme, gli rovino la cosa. Molto, molto sincero. Però ringrazio gli ascoltatori, evidentemente
1: allora,
0: c'erano,
1: sì,
0: lunedì, hanno visto. Grazie di cuore.
1: No, lunedì,
0: tutti,
1: ma sabato alle 17 sabato, sul Rai 1 con Lucia De Girolamo, Ciao Maschio, e Pippo era uno dei tre maschioni che
0: ospiti,
1: è intervenuto ed è stato ospite.
0: Al di là dell'estetica,
1: bello,
0: mi ha fatto
1: bello,
0: molto piacere partecipare, mm-hmm, ed è bellissimo, in questo caso io rappresentavo Radio Kiss Kiss, è bellissimo, si è parlato tanto anche di Radio Kiss Kiss e quindi per me è stato bellissimo cioè essere ospite lì e parlare anche della mia radio, mm-hmm, che un po' sento anche mia dopo tanti anni che ci
1: certo,
0: lavoro.
1: Dopo tanti anni. Allora, torniamo invece ai vostri complimenti, cioè la cosa, magari anche un solo complimento ricorrente nella vostra vita, quello che le persone dicono di voi, magari non alle vostre spalle, magari le persone che dicono cose belle di voi con voi quando ci siete voi, e il complimento che invece voi fate ad una persona più spesso.
0: Secondo te il complimento che riceve Anna Chiara per quale parte, diciamo, riceve il maggior complimento?
1: Non solo per l'aspetto fisico, lo riceverà anche per il suo aspetto caratteriale,
0: no,
1: perché...
0: e anche per la capacità di mostrare faccia e culo su una stessa foto.
1: Però da un sacco di tempo che non mette foto Anna Chiara.
0: Ma non è vero, ma se ieri mi sono imbattuto nelle istantanee di Anna Chiara.
1: Nelle istantanee. Sì, sì, no,
0: le istantanee di Anna Chiara sono tutte così
1: di spalle?
0: Ma non ci riesco io a girare, non sono mica un gufo.
1: Vabbè.
0: Una civetta, come si fa?
1: Ognuno ha la sua abilità, vero? Ognuno ha il suo talento.
0: Dove devo andare?
1: Dai, Pippo, fai impressione, dai. Ok.
0: Ma mi viene il torcicollo. Vabbè.
1: Arduino, toglici il preascolto.
0: Arduino, sei rimasto in preascolto.
1: Noi esatto, non sentiamo niente. Vabbè.
0: Grazie.
1: Allora, il complimento che ricevete più spesso. Anche i complimenti fisici, estetici, o anche un complimento sul vostro carattere, sul vostro modo di fare. Se lo ricevete nell'ambito lavorativo, se sono i vostri amici, i vostri parenti, i vostri genitori, i vostri morosi a farlo, va bene?
0: Bene.
1: 347-490-0042. E anche le cose sulle quali noi facciamo complimenti. Per esempio, a me capita spesso di fare complimenti alle persone sulla gentilezza, quando non fingono e quando li percepisco realmente gentili.
0: Io se dovessi rintracciare un complimento fisico per quanto mi riguarda, sai, non essendo Brad Pitt ma nemmeno Michele Morrone,
1: che c'entra? No, non sei Michele Morrone.
0: Il complimento che mi fanno spesso è sul sorriso, che è un sorriso che trascina.
2: Allora, voglio fare colazione di te.
0: Grazie. Va bene, grazie a Pinca che mi ha fatto il complimento.
3: Ciao Pippo, ciao Adriano, buongiorno, kiss kiss. Sono Alice. Il complimento che ricevo più spesso, mi dicono che sono un angelo.
0: Grazie.
4: Buongiorno kiss kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
5: Buongiorno.
4: Purtroppo io non riesco a fare più complimenti perché mia moglie è gelosa, quindi
0: non può fare
4: niente da fare.
0: Poverino.
4: Devo stare in silenzio.
0: No.
1: Vabbè, ma non è che tu i complimenti li devi fare per forza alle donne, per forza finalizzato all'approccio. Si possono fare anche dei complimenti che non sanno di niente, non sanno di secondo fine, di altro scopo.
0: Esatto,
1: non
0: è che uno fa i complimenti solo perché poi, cioè, mamma, che siamo nel Medioevo, ragazzi. Allora, 347-490-0040. Mamma, che siamo nel Medioevo, ragazzi. Allora, 347-490-0042. Grazie mille a tutti voi per i messaggi.

0: mano al cuore nell'ascoltarla.
1: Sì, sì.
0: È una canzone del tuo cuore.
1: Mi piace moltissimo.
0: Mi fa battere la mano così.
1: Mettiamo la mano sul cuore. Gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing.

0: colonna sonora di un film che ha fatto epoca, intitolato Armageddon.
1: Che film meraviglioso!
0: E la bellissima voce dell'artista
2: Steven Tyler.
0: Che mi sfugge il nome, no?
1: Ah, perciò la stavi prendendo
0: stavo
1: lunga?
0: Venendo, te lo giuro.
1: Dell'artista.
0: Ragazzi, ve lo giuro, mi stava venendo Taylor Swift. Da Tyler a Taylor era un attimo. L'artista Taylor Swift.
2: All'anagrafe Tallarico.
0: Tallarico, è italiano, originario dell'Italia, sì, Steven sì. Tyler, grandissimo artista che quando, lo dico sempre, ma è vero, quando ha la voce rotta così, che è una voce da rocker e canta le ballad, mi fa sempre venire i brividi, lui come tanti altri artisti.
1: Comunque, bella questa canzone, è stata segnalata da voi.

0: Come sempre nel primissimo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Allora, questa mattina vogliamo concentrarci sulle cose positive, ma proprio sugli aspetti positivi, che non sono solo quelli estetici, ma anche quelli caratteriali, o magari un approccio bello che noi abbiamo rispetto a qualcosa e che gli altri notano.
1: Quale complimento vi fanno?
0: Oh, ecco. Più spesso, cioè quello ricorrente,
1: sì.
0: Ma se volete, se non ricevete complimenti, magari è anche lo spunto per pensare: oh, ma sai che da un sacco di tempo qualcuno non mi fa un complimento?
1: È vero.
0: Quindi non vi fanno complimenti, parlate con noi, ve li facciamo noi i complimenti.
1: Ve li facciamo noi. 347 490 0042, dove Silvia da Bologna ha inviato un messaggio. Buongiorno Silvia.
0: Ciao Silvia.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
1: Ciao, piacere di conoscerti.
2: Che bello essere con voi.
1: Ma per noi è un piacere, Silvia, grazie per
2: Io
1: essere qua.
2: Io mi sveglio, c'è la sveglia e mi canto nella testa Pippo Peloso.
3: Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Brava.
1: Sabato ho incontrato a pranzo un bimbo con la mamma e altre persone che hanno cantato mi hanno cantato la canzone per strada, e a un certo punto si è fatto un capannello di persone che cantavano la canzone.
0: Che bello.
1: Per me è stato
2: tormentone.
1: Un momento molto bello, devo dire la verità.
0: Allora, vabbè, cara Silvia, veniamo ai tuoi complimenti. Tu hai fatto una premessa quando hai scritto il messaggio che ci hai inviato: anche se si parla tanto di quello che si può dire o di quello che non si può dire, in realtà parliamo molto del politically correct. A te invece fa molto piacere quando ti dicono cosa?
2: Allora, dato che ultimamente mi sono un po' messa in forma, sto cercando di mangiare meglio, fare movimento.
0: In vista della prova costume, in vista dell'estate?
2: Anche, ma anche per sentirmi meglio con me stessa, e dato che è dal post-Covid che avevo preso dei chili che non riuscivo a buttare giù, ultimamente il complimento che mi fanno è: ma sei dimagrita, ma come ti vedo bene, come ti trovi in forma.
1: Ma nessuno ti ha detto sei dimagrita, tutto bene, stai a posto, non hai problemi?
0: Oppure sei sciupata,
2: no,
0: sei troppo
2: non sono mica così tanto magra.
0: La cosa che dicono quando uno dimagrisce è: oh, però adesso basta,
1: adesso basta,
0: cioè adesso fermati, è vero, a te non lo dicono?
2: A me mi hanno detto: oh, ma stai diventando niente. E io: prima che divento niente, qua ce n'è da scavare.
1: Pure io stamattina sono diventato niente.
0: Pippo, sei com'era l'esordio di Pica?
1: Sei enorme. Ma ti pare una cosa carina da dire? Ma io veramente
0: viva la sincerità.
1: Sì.
0: Vabbè, Silvia, quindi quando ti dicono: oh, ma come sei dimagrita, per te è un complimento,
2: sì,
0: e lo prendi come tale.
2: Di tutti i sacrifici che faccio, diciamo.
0: Bene, no, perché sai, tante persone invece non gradiscono né il come sei dimagrita o né come sei ingrassato, quello ancora peggio.
1: Silvia,
2: perché molto spesso...
1: Vai, molto spesso, di.
2: No, molto spesso magari il cambiamento fisico associamo il dimagrimento a una cosa bella, e invece ingrassare una cosa brutta, invece può essere anche che il dimagrimento sia dovuto a delle patologie.
1: L'ingrassamento potrebbe essere dovuto a delle patologie. Grazie mille Silvia.
0: Ciao Silvia.
2: Ciao,
1: un bacio grande, ciao, chissà a te. Ciao.
0: Considerare,
1: ciao.
0: Pippo, come adesso viene percepita Risa. Ho letto un po' di commenti, le sue ultime apparizioni, e sei una dea. La stupenda Risa non era mai stato così nei suoi confronti.
1: Sì.
0: Adesso che ha perso peso, diciamo,
1: è una dea.
0: Si concepisce come dea o come meravigliosamente bella. Invece, prima, con un chiletto in più, questo non accadeva. Per
4: buongiorno, Pippo. Buongiorno, Diana.
0: Buongiorno.
4: Il complimento che mi fanno di più è che sono sempre profumata. E ogni volta che esco di casa ho sempre il profumo.
1: Sempre profumata.
0: Ah, sei
1: vedi?
0: Profumata di profumo.
1: Ricordo
0: non profumata
1: quando
0: di
1: un'ascoltatrice mi mandò una foto della parte, Adriana.
0: Un'ascoltatrice?
1: Sì,
0: la parte per il tutto?
1: Sì, la parte, una Polaroid mi mandò, un'istantanea.
0: Ma proprio bella za oppure con...
1: Sì. No, proprio... con le gambe, diciamo, diciamo laterali, messe di lato.
0: Ok.
1: O come Anna Chiara quando fa il concerto per chi dà le gambe aperte,
0: le
1: no?
0: Le gambe divaricate,
1: possiamo dire. Però sì, però era messa, diciamo...
0: posizione ginecologica.
1: Ginecologica, esattamente, con la Polaroid scattata. Da in front of, proprio di fronte.
0: Ok, bello, una bella radiografia.
1: Io ce l'ho sempre fresca e profumata. Era il suo complimento, diciamo, l'autocomplimento, e voleva farlo sapere anche a me.
0: Certo, dalla Polaroid non si capisce se è fresca né se è profumata, però
1: l'ascoltatrice teneva che io sapessi che lei, insomma, ce l'aveva sempre fresca e profumata.
0: Andiamo a Milano da Paolo. Ciao Milano. Stavo dicendo.
1: Ciao Paolo, benvenuto.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Paolo, tu sei un uomo d'altri tempi, vero?
5: Vero. Lo dicono tutti.
1: Cioè, il complimento che ti fanno di più è che sei un vero gentleman.
5: Esatto.
0: Bello, cosa fai? Cosa fai per meritarti questo complimento così ricorrente? Fammi sognare.
5: Allora, innanzitutto cedo sempre il passo davanti a una porta di una semplice bar, tengo la porta aperta. Sono una persona che
0: ama... Lo fai solo con le donne o lo fai con tutti indistintamente, col genere umano?
5: Con tutti. Genere umano.
0: Poi, quindi hai fiducia nel genere umano per essere così gentile?
5: Sì. Poi a volte per esempio me ne pento perché comunque involontariamente mi aspetto la stessa cosa. Però
0: invece non la ricevi.
5: No, però devo dire che effettivamente anche ultimamente a una cena avevo accanto una persona che non ho mai conosciuto tra amici e io mi sono prestato, ti verso il vino o che cosa, e mi ha detto non sono abituata a queste attenzioni.
0: Vedi?
5: A volte non vorrei essere frainteso, ma
1: Sì, perché c'è molta gente che ha perso anche l'abitudine a certe attenzioni, per cui non le gradiscono o comunque fanno fatica ad accettarle.
5: Esatto, le gradiscono, però sono sempre sul chi va là. Poi vabbè, era una cena era una grigliata tra amici, quindi voglio dire ci conoscevamo.
0: Sì, si pensa sempre che ci sia un secondo fine, un altro scopo.
1: Mi fa venire in mente quando qualche giorno fa al bar ho provato ad offrire un caffè a una signora, la quale l'ha presa malissimo. E ha detto no, assolutamente no.
0: Ha detto no?
1: Sono io che magari offro il caffè alle persone, non che qualcuno mi possa offrire il caffè.
0: Però manco te l'ha offerto
1: manco
0: il caffè, non eri meritevole di
1: non
0: questo caffè.
1: Non è stata, diciamo, molto signora, è stata persona ma poco signora, va bene.
0: Va bene, Paolo, bello questo complimento, cioè se te lo fanno in tanti vuol dire che corrisponde assolutamente a verità, sei una persona gentile. Grazie, e ascoltaci sempre.
5: Assolutamente sì.
1: Paolo, che lavoro fai?
5: Io sono un commerciante di pesce all'ingrosso.
1: Guarda, hai visto?
0: Beh, anche nel tuo lavoro devi essere abbastanza gentile con le persone perché incontri tanta gente.
1: Sì, è certo. Sì,
5: esatto.
1: Se commercia, deve essere gentile.
5: Anche lavorativamente ho dei riscontri, diciamo, dalla clientela.
1: Ti assicuro che picca con i suoi modi, ricorda qualcuno che vende il pesce, ma non è così gentile. Ti ringrazio tantissimo, un abbraccio.
0: Ciao, kiss a te.
1: Oh, grazie, ciao.
0: Allora, il complimento che ricevete più spesso, cioè o sull'aspetto fisico oppure sul vostro carattere, sulla vostra personalità, sul vostro modo di essere. 347 490 0042. Fred De Palma insieme ad Anitta, La Testa Gira. Strumento.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss,
7: kiss. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Yes, yes. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Yes, yes.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Yes, yes.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
13: Kiss, kiss.
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Kiss, kiss.
18: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
18: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, questa canzone che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:29. Stiamo parlando del complimento.
1: Dei complimenti, degli apprezzamenti che riceviamo più spesso.
0: Adriana, tu quale parte del corpo ti flexi ogni tanto, per usare un linguaggio
1: come sei moderno,
0: giovanilistico? Ieri sera parlavo con un filosofo, e non sto scherzando, che mi ha detto che questa roba qui proprio, cioè che siamo diventati schiavi anche del linguaggio degli altri, che ci si sono impossessati dei
1: stiamo
0: noi italiani,
1: offendendo la lingua
0: e
1: italiana,
0: ci usano come vogliono. Mm-hmm. No, noi dobbiamo dire flexare, dobbiamo usare
1: noi che facciamo
0: termini,
1: diciamo comunicazione, che siamo dei comunicatori, però noi non,
0: e
1: no,
0: mi ha detto non farti mai
1: noi
0: prendere,
1: non ci
0: la
1: pieghiamo,
0: mano da questa roba. Io non, sono, non mi piegherò,
1: non ci pieghiamo. La lingua italiana è bella, varia, ancora non conosciamo, non la conosciamo manco tutta. Io molto spesso ho a che fare con termini che non ho mai sentito prima nella vita.
0: Tanta gente che fa il nostro lavoro e non la conosce bene la lingua italiana, figurati.
1: Dai, andiamo da Rosario. Buongiorno Rosario, che vive a Tivoli. Ciao Rosario, benvenuto su Kiss Kiss.
2: Buongiorno a voi, benvenuti.
0: Molto bene.
1: Benvenuti nella
2: mia,
1: tua
2: buongiorno
1: vita.
0: Rosario,
1: giusto, giusto.
0: Allora, tu sei un bravo chef, diciamo, a casa, cucini bene.
2: Beh, sì, amatorialmente, insomma, niente di serio. Però,
0: ma tua moglie non ti ha mai riconosciuto questa cosa?
2: No, no, in effetti anche lei non ama molto cucinare, però... Però vedo che quando i miei bambini a tavola mi fanno i complimenti, la vedo che arranca un po', sai, quelle occhiatine.
0: Quelle occhiatine che ci resta male, perché vorrebbe lei i complimenti.
2: No, li facciamo pure a lei ogni tanto per far condicio.
0: Perché cosa?
2: Però,
0: lei
1: vabbè,
0: cosa
1: ma i complimenti dovrebbero essere spontanei, non è che glieli facciamo così per...
0: Cioè, li merita tua moglie per cosa meriterebbe i complimenti?
2: Mia moglie li merita sui primi, lei è forte sui primi.
0: Ah,
2: sì,
0: sui primi.
1: Ok, quindi li sa fare.
0: Tu invece sei, diciamo, una bomba sui secondi.
2: Secondi, brace, carne, pesce. Sì,
0: vedi?
2: Sì. Verdure.
0: Verdure.
1: Verdure? Cioè, come li prepari le verdure? Hai un modo particolare?
2: No, in tutta onestà no, semplicemente in padella, però...
1: Diciamo che i complimenti per le verdure si fanno a prescindere per chi li compra, li pulisce, li lava e te li prepara. Quello già vale
2: quello, sì,
1: tutto, vale tutto.
0: Assolutamente sì.
1: Però i complimenti più belli te li fa proprio tuo figlio, vero Rosario?
2: Sì, vero, perché diciamo ci metto quel qualcosina in più. Se no, per esempio, le zucchine, a lui piacciono con una leggerissima crosta sulla zucchina, allora in padella cerco di tenere il fuoco un po' più alto anziché fargli le bollicine, riesco a fargli quella crosticina.
1: Okay.
2: E quel qualcosina in più che è una soddisfazione in più per me, non solo
0: e
2: per
0: tuo
2: ricevere...
0: figlio che si riempie gli occhi e la gola di piacere, ti dice bravo papà.
1: Come ti qual è il come te lo dice? Come te lo dice? Quali parole utilizza?
2: Posa la forchetta, mi batte le mani.
0: Che onore. Adriano non ha mai ricevuto questo dal figlio, perché non ha mai cucinato, non sa proprio cosa significa.
1: Faccio
0: l'altro
1: delle
0: giorno
1: cosine
0: mi ha
1: basiche
0: detto: stamattina alle 6 ho preparato il riso alla cantonese per mio figlio. Come l'hai preparato? Ha preso tutto quello che c'era nel frigorifero, gliel'ha buttato dentro a quel povero bambino. Tieni a mamma, portatela a scuola. Secondo me a scuola non gliel'hanno fatto mangiare.
1: Ma quella è una cosa facile, lo so
0: ma
1: fare.
0: Le maestre si saranno commosse e gli avranno offerto qualcosa al povero Alessandro.
1: Comunque Rosario, bello, dai, è sempre come dire appagante ricevere dei complimenti.
2: Decisamente.
1: Su una cosa che ci viene bene.
0: Senti, invece
1: fare
0: fisicamente, se dovessi riconoscere una parte di te che riceve complimenti dalle donne, in passato, che adesso dalla moglie, quale parte?
2: Guarda, un po' tutto, perché vi confesso che nell'ultimo anno e mezzo ho perso quasi 30 kg, quindi...
1: Oh, hai fatto un gran
0: Allora, sfatiamo sto mito che chi è magro è bello e chi è con la panza è brutto. Non è così.
2: No, io sono bello sempre. Che
0: esatto, non è così.
1: Però chi perde peso in realtà si sente meglio e si vede anche meglio. Questa è una realtà imprescindibile. È vero,
2: corretto.
1: Rosario?
2: Sì, è vero, assolutamente.
0: Sì, ma ci sono sia donne che uomini che gradiscono anche la panza. Cioè, sia averla che quelle degli altri. Cioè, sì, è certo. Cioè, sai quante donne ti dicono: ah, ma mi piace la tua panza, stai bene così?
1: Piace il po'.
0: Ma no, in generale, non a me, gli piace la panza, gli piace l'uomo con
1: non
0: la panza.
1: Non lo so, Pippo, vuoi fare uno dei tuoi sondaggi? Ma dai, fai un sondaggino.
0: Facciamo
1: piace
0: un sondaggio.
1: La panza?
0: Cari,
1: a me no.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, è vero che a volte mi piace sia la donna, diciamo, Io ricordo ancora che una volta con un ragazzo di Napoli passò una ragazza molto in carne. Stavamo camminando a Via Toledo a Napoli e lui si girò, la guardò e disse: Maronna,
1: vabbè, una donna
0: che
1: in carne,
0: pacchera.
1: Sì.
0: Usò questa frase: che pacchera.
1: Ma per la parte
0: che aveva un deretano, diciamo, mediamente per un altro uomo. Di grosse dimensioni,
1: sì,
0: Adriana.
1: Ma
0: estremamente.
1: Qua stiamo parlando di pancia.
0: Ma la stessa è la stessa cosa. Se
1: no, Rosario, ti piace la donna con la pancia? Cioè, con un po' di pancetta?
2: Un po' di pancia, assolutamente
1: un po', sì.
2: Le forme sono sempre ben
1: gradite, ben accette.
0: E allora, 347-490-0042, per favore, potete dire ad Adriana, Picca, che non ci credono, che voi donne piacciono anche gli uomini un po' panzuti in alcuni casi e viceversa gli uomini piacciono le donne in carne? Mi raccomando,
1: Ippo,
0: mandate un messaggio.
1: Per favore, non diciamo cavolate.
0: No, è la verità. È la
1: scrivono.
0: Ma scrivono anche Pippo la panza, sempre il suo perché. Leggi anche i messaggi di chi sta scrivendo questo.
1: Pinca, che c'è? Non è d'accordo, Pinca, non è proprio d'accordo.
3: Vai. Ma Pippo, ma chi è che piace l'uomo con la panza?
1: Nessuno.
3: Lo vogliamo dire per consolazione. Tu lo vuoi dire per consolazione?
0: Ma perché non te stai zitto? Ma chi sei? Ma il tuo parere non è vincolante. Tu sei una persona come me, normalissima, che sta dicendo una cosa. Va bene che il tuo parere, ma anche il mio non è vincolante. Non sono vincolanti i nostri pareri, sono vincolanti i pareri della massa. Se la gente ti dice che la pancia piace, la pancia piace. Poi,
1: senti, Rosario, tu ce l'hai la pancia?
2: Sì.
1: Ce l'hai ancora? Perché poi la pancia è la parte più difficile da snellire.
2: Quella che resiste di più, sì.
1: Quella che resiste di più, questo
0: grasso
1: sulla
0: pancia. Sfatiamo sto mito che quando sei dimagrito sei bello, se c'è un po' di pancia sei brutto. Sentiamo, va.
4: Torno Kiss. Io sono d'accordo con Pippo.
0: Brava, vedi.
4: Perché a me l'uomo con un po' di pancia non mi dispiace affatto.
0: Hai visto? Adriana, è inutile che storci il naso e fai con la mano così.
1: Allora Pippo, senti.
0: Cioè, tu cerchi l'uomo di uomini e donne, il tronista.
1: No, non cerco
0: non
1: il tronista.
0: Non è così. Luca, tuo marito, l'hai ridotto che sembra un tronista. Le sopracciglia rifatte.
1: No.
0: Il fisico tutto
1: Luca
0: tirato.
1: Luca è stato sempre così da quando lo conosco.
0: Certo,
1: è un uomo che si tiene in forma, è uno sportivo.
5: Fabio da Taranto, ci tiene panza, tiene crianza.
0: Bravo.
6: È vero, Pippo, dipende dal conto corrente.
0: Vedi, meglio. Io la carne
7: ciao,
0: che
7: sono
0: le
7: Chiara
0: ossa.
7: Da Ravenna. Pippo ha ragione. Il mio compagno è alto 1,90 m, ha un po' di manigline dell'amore. E a me piace, perché almeno così mi piace prendere qualcosa quando lo abbraccio. Non mi piacciono gli uomini secchi. Un bacio
1: allora,
7: a tutti.
1: Ciao Rosario, intanto ti salutiamo. Grazie perché ci ha dato il là di un sondaggio che secondo me spaccherà. E adesso devo fare una cosa a Pippo. A proposito
0: grazie, Rosario,
1: di maniglie
0: ciao,
1: dell'amore.
0: Buona giornata, ciao.
2: Buon lavoro, di sì.
1: Vediamo un po', eccole!
0: Stai ferma! Ma voglio vedere se non c'avevo le maniglie dell'amore. Se non avesse. Se non avessi avuto le maniglie dell'amore, a cosa ti saresti aggrappata
1: a
0: per fare popi popi?
1: A niente!
0: A cosa lo devi dire? Ti saresti aggrappata per fare popi popi?
1: Che bel popi
7: ragazzi,
1: popi!
7: Ragazzi, buongiorno. Adriana, ma la panza è bellissima. Mio marito c'ha una bella ciambella. Ti devo dire che non mi dispiace.
0: Vedi?
1: Ma non ti dispiace? Non
7: so, bellissimo.
1: Allora,
0: basta, sfatiamo il mito che uno è bello se dimagrisce, che se c'ha un po' di panza non è bello.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Io sono stato con la pancia e senza, e devo dire la verità, sono sempre stato bello.
0: Ecco qua.
8: Ma hai avuto problemi con le donne?
0: Hai avuto problemi con
1: allora,
0: le donne.
1: Non mi dispiace, non significa è bello ed è attraente. Vabbè, ci torneremo magari dopo.
0: Allora, tra poco, cari amici, Adriana tornerà con il suo oroscopo. Per
1: sì.
0: cui, se avete, l'oroscopo diciamo, se avete piacere a sentire che Adriana parli del vostro segno, mandate un WhatsApp audio dove chiedete del vostro segno, ci dite come vi chiamate e di dove siete.
1: Perché come funziona l'oroscopetro? Non possiamo e non abbiamo il tempo ogni giorno di dire tutti e 12 segni, quindi ogni giorno diamo un segno.
0: Ma perché stai parlando? Ma perché ne stai parlando come fosse una rubrica di successo acclarato?
1: Tu ci devi credere delle cose.
0: Ma non è vero.
1: Se io credo che una rubrica di successo lo diventerà.
0: Se funziona o meno. Comunque l'oroscopo Petro tra poco torna sulla Radio Kiss Kiss. Mandate un WhatsApp audio e ci dite di che segno siete. Grazie.
1: Intanto sono le 7:39 e noi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo inizio settimana, per questo lunedì. Ovviamente con noi ci sono gli amici del meteo.it. Buongiorno.
9: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Instabilità con piogge su molte regioni a causa di umide correnti occidentali. Nelle prossime ore rovesci anche temporaleschi su Liguria, Alta Lombardia, Triveneto e coste tirreniche del centro-sud. Più asciutto altrove. Nel corso del pomeriggio fenomeni più intensi al nord, in particolare su Levante Ligure e Friuli Venezia Giulia, stabile con ampi spazi soleggiati al centro-sud. Temperature massime comprese tra 20 e 24 gradi al nord, tra 21 e 25 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
15: Kiss, kiss.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
18: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
16: Dammi qua.
19: Peanut butter fiorentini. Piace ai grandi e dai bambini.
20: Kiss, kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
21: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
22: Kiss, kiss.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
26: Yes, yes.
27: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
28: Via, via!
27: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
29: Yes, yes.
30: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
31: One Express, anche entro le 12.
32: Gold Espresso, ore 12.
33: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
34: Yes, yes.
35: Renault.
36: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
37: Yes, yes.
38: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49€. Lidl, vale davvero.
39: Kiss Kiss.
40: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
41: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
42: Kiss Kiss.
43: Una canzone.
0: più bella. Suona solo.

0: sera ha chiesto a Luca, suo marito, mi vuoi più suora o porno diva? Luca ha risposto, diciamo, strabiliando tutti, lasciandoci tutti senza parole. Eravamo a casa, a cena a casa di Adriana. Luca ha risposto: ti voglio più suora.
1: Figurati!
0: Perché sei sempre figurati. Troppo porno diva.
1: Hai capito?
0: Allora, Adriana, tuo marito ti vorrebbe più suora.
1: Più suora.
0: Perché, diciamo, nell'immaginario maschile, la suora, diciamo, può essere in qualche modo anche travisata. La suora con la giarrettiera, che è stata usata in tanti film, anche l'Annalisa.
1: La suora sexy. Nell'immaginario collettivo è una figura abbastanza erotica.
0: Esattamente, quindi Luca ti vorrebbe un po' più suora. Meno spudorata, sei un po' troppo spudorata.
1: Dici la verità.
0: Si voleva dire questo ieri. La spudorata la chiamavano così ieri sera a tavola.
1: La sfacciata. Va bene,
0: Anna Chiara.
1: Allora, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kischi. Buongiorno. Sono Saria da Zurigo. I complimenti che ricevo spessissimo sono che ho dei bellissimi capelli, che ho un bel riccio e in più che ho molta aura. Non lo so, penso che si dice così in italiano.
0: Ha molta aura.
1: Sì, si dice così ed è un linguaggio molto da decenni. Mio figlio utilizza spesso hai aura? Si utilizza tantissimo.
0: Ma veramente?
1: Certo, tanto, perché credo sia una terminologia di un gioco specifico.
0: Laura sarebbe Laura, quella classica.
1: Hai Laura,
0: okay.
1: Ma quanta aura hai? Cioè, tra di loro parlano così. Vai.
3: Buongiorno Pippa Adriana, sono Giuseppe da Torino.
1: Ciao Giuseppe.
3: Ma io, il mio complimento che ho ricevuto durante una mia esposizione, esponevo i miei quadri, e mi hanno detto che ho un approccio alla pittura molto bello e che i miei quadri sono molto... ispirano fiducia, tranquillità.
1: Che bello!
0: Vedi?
3: È tutta una serie di cose che mi hanno fatto veramente tanto piacere.
0: Vuol dire che questa roba ce l'hai già tu dentro e la trasferisci sulle tele, sulle cose su cui dipingi.
1: Vabbè,
0: no?
1: È bello ricevere complimenti per il proprio lavoro o per un hobby. Non abbiamo capito se trattasi di lavoro o di un hobby.
4: Buongiorno,
1: personale.
4: Radio Kiss. Buongiorno. Sono Antonio.
1: Antonio.
4: Il complimento che ricevo più spesso è che sono molto bravo a suonare il pianoforte. Io non me lo dico mai, sono molto modesto, però fa piacere, insomma, quando te lo dicono gli altri.
0: E quindi magari anche delle belle mani, perché per suonare il pianoforte ci vogliono delle mani adatte, Adriana.
1: Posso dire?
0: Sì.
1: Che appeal l'uomo che suona uno strumento musicale, ma anche il pianoforte.
0: Anche il pianoforte, beh, certo.
1: Tipo, potrei innamorarmi di te.
0: Io purtroppo non lo suono mai. Ma
1: lo so suonare ancora?
0: Qualcosa sì, però non lo suono mai.
1: Bello.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Antonella da Brescia.
1: Antonella.
5: Vorrei il Sagittario. Grazie. Ciao ciao.
1: Oh, il Sagittario. È stata la più veloce. Tanti ovviamente ci hanno scritto, ci hanno mandato note vocali.
0: Di oggi in questa rubrica che nessuno ha richiesto. Ma c'è arrivata così. Abbiamo anche la sigla, prego.
6: Oroscopetro.
0: L'oroscopetro che ricordiamo non è più suora o porno diva, ma è un oroscopo.
1: Allora, è anche attendibile, no? Voglio dirlo a chi, diciamo, ascolta.
0: Quindi attendete,
1: e a chi ci crede.
0: È attendibile, quindi vuol dire che potete attendere ancora un oroscopo migliore. Ma sentiamo
1: le
0: il tuo.
1: Stelle parlano, Pippo. Tu capisci quello
0: che
1: vuoi, ok?
0: Va bene, ok.
1: Oggi tocca al Sagittario, che nella vita ha un solo piano: scappare, ma con stile. Se chiudi una porta, non solo apri un prosecco, ma apri pure Google Voli.
0: Mamma, che fine umorismo!
1: Non ti piace?
0: Mia, ragazzi.
1: Grazie, grosse risate.
0: Che umorismo sottile.
1: Destinazione: lontano da chi ti fa troppe domande. In amore, caro Sagittario, sei leggero, libero. Tanto popi popi in giro per il mondo.
0: È vero.
1: Il fichi fichi?
0: Pure. Ma cos'è? Una compilation del nulla?
1: Tipo, la mattina ci sono i bambini, non è che possiamo essere così espliciti. Allora, il fichi fichi sì, ma senza vincoli, senza etichette e possibilmente senza sveglia il giorno dopo. Quindi va bene nel weekend. Consiglio del giorno per il Sagittario: hai bisogno di avventura, non di altri problemi con nome e cognome, ok?
0: Mamma mia!
1: Ti è piaciuto?
0: Cioè, quindi non ti mettere accanto una palamita o un palamito.
1: Ok.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie a tutti quelli che sono del segno del Sagittario.
6: Oroscopetro.
0: L'oroscopetro di Adriana Petro, ormai un successo, la gente richiede l'oroscopo.
1: Hai visto?
0: Come se tu fossi una persona accreditata invitata a
1: vabbè,
0: farlo.
1: Vabbè, però studio con i miei astrologi. Allora, intanto noi torniamo ai complimenti. I complimenti che ricevete, quelli che vi fanno più spesso, ma anche diciamo da parte di una persona che avete accanto ogni giorno, ve li fanno questi complimenti oppure no?
0: Adriana la mattina alle 6 per esempio riceve il complimento fata, alle 6 e 5 all'uscita dell'autostrada c'è anche qualche bambola. I Queen con We Are The Champions dal 1970.

0: Canzone che ha fatto epoca, i Queen dal 77 su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7:55, tra pochissimo aggiorneremo nuovamente l'attualità con Alessandra Aprea.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente, l'Iran ha inviato tramite il Pakistan la sua risposta al memorandum d'intesa in 14 punti proposto dalla Casa Bianca, che la respinge totalmente inaccettabile, la definisce Donald Trump sui social. Teheran chiede di negoziare dapprima su cessazione immediata del conflitto, pagamento dei danni, riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e revoca delle sanzioni, mentre sul nucleare si tratterebbe alla fine della guerra. L'altro fronte di guerra, quello ucraino, Berlino boccia l'apertura di Putin ai negoziati con l'Unione Europea e definisce false offerte le mosse del Cremlino, che assicura che il conflitto finirà con una vittoria della Russia. Mosca annuncia una prossima visita degli inviati americani Witkoff e Kushner. Intanto le parti si accusano reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, con la denuncia di ripetuti attacchi nel fine settimana. Antivirus presentano i sintomi dell'infezione, una francese e un americano rimpatriati da Tenerife, dove ha attraccato la nave da crociera Ondius sulla quale si è sviluppato il focolaio. In Italia sono in quarantena fiduciaria tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto le quattro persone che non mostrano sintomi ma che avevano viaggiato su un volo KLM con una donna deceduta a causa dell'infezione. L'OMS rassicura, non si tratta di un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia scrive di un'aggressione cieca e sproporzionata da parte di Andrea Sempio, dopo che Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, aveva respinto le sue avance. Intanto emerge un biglietto gettato nella spazzatura dall'indagato a febbraio 2025, sul quale secondo gli inquirenti ci sarebbero parole riconducibili al delitto, mentre per i legali del 38enne si tratta della scaletta di uno spettacolo teatrale. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Nella domenica della 36esima giornata di Serie A, l'Atalanta ha superato il Milan 3-2, la Roma ha battuto il Parma 3-2, vittoria anche del Como 1-0 sul Verona e della Cremonese sul Pisa 3-0, pari tra Fiorentina e Genoa 0-0. Il turno si chiude stasera con il posticipo Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle 20:45. Tennis, agli internazionali d'Italia avanzano agli ottavi di finale Musetti e Darderi, fuori invece Arnaldi. Oggi al terzo turno in campo Sinner, Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Tra le donne eliminata Elisabetta Cocciaretto. E infine MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto il Gran Premio di Francia a Le Mans, precedendo il compagno di squadra Bezzecchi e l'Aprilia Track House del giapponese Ogura. Il riminese resta in testa al mondiale con un punto di vantaggio sullo spagnolo Pecco Bagnaia, fuori al 16° giro per una caduta quando era secondo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Eccoci qua, sono le 8 in punto, ritorna il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, come sempre dalle 7 alle 9, siamo qui dal lunedì al venerdì e oggi ci stiamo occupando dei complimenti ricevuti. È lunedì e l'inizio settimana è sempre faticoso, quindi lo sdrammatizziamo anche col tempo che non è bellissimo, lo sdrammatizziamo chiedendovi su che cosa ricevete complimenti o ve li hanno fatti o ve li fanno ancora.
1: E poi sappiamo dal Giappone che attraverso uno studio esiste il cosiddetto stipendio emotivo. Che cos'è? Hanno dimostrato questi scienziati, che sono sempre al lavoro per noi, che per il cervello il complimento è una ricompensa sociale paragonabile, udite udite, al denaro contante.
0: Ah, vedi?
1: Cioè io ti faccio un complimento e in quel momento è come se ti avessi fatto un bonifico.
0: Veramente?
1: Anzi, no, il bonifico perché è il denaro contante, quindi è una cosa che si vede.
0: Preferirei il bonifico, Adriana, se proprio devi.
1: Pippo, allora, preferisci.
0: Se lo devi fare, fallo.
1: Di la verità. Allora, adesso ti metto qua sopra 100 euro.
0: Te li puoi tenere.
1: Cioè, 200 euro.
0: Ancora te li puoi
1: 500
0: tenere.
1: Euro. No. Ho un complimento. 500 euro un complimento.
0: 1000 euro un complimento.
1: 1000 euro un complimento.
0: 1000 euro.
1: 1000 euro?
0: 500 euro va bene.
1: Dammi 500 euro?
0: È un complimento. È un 500 compl- euro meglio del complimento.
1: Meglio del complimento.
0: Il resto non mi fare né complimento.
1: Come sei materialista, veramente.
0: E tentili tu.
1: Sei proprio attaccato alla
0: ma
1: materia.
0: Ma sì, ma le cose. Allora, io voglio dire, poi arrivi a un certo punto dopo che fai anche questo lavoro da tanti anni, dove o le cose sono bianche o sono nere. Le vie di mezzo non ci sono più.
1: Ma io ti voglio fare un complimento, mica voglio fare la via di mezzo.
0: Ma non mi interessa, i complimenti ne ricevo tanti tutti i giorni. Cioè, che me ne frega che tu mi fai i complimenti.
6: Vabbè, no, una bellissima persona.
1: Cioè, veramente una bellissima persona.
0: Ma chi se ne frega?
7: Ciao Kiss Kiss. Il complimento che ricevo più spesso è per gli occhi. Mi dicono sempre che ho dei bei occhi con un bel colore. Che è un colore molto particolare.
1: Okay, il colore degli occhi, quindi ricevi il complimento su quello.
8: Il complimento più bello che io ricevo praticamente ogni giorno me lo fa mio marito quando mi guarda, cioè quando torno a casa e mi guarda che sto facendo, sto cucinando, sto facendo qualcosa comunque per la famiglia, mi guarda e mi dice: non ce n'è, non ce n'è, come te non ce n'è.
1: Beh, certo.
0: Oh, che bello però, no?
1: Mica bello?
0: Il marito dice: come te non ce n'è, perché è brutto, è un brutto complimento.
1: Beh, lo fa per rinforzare, diciamo, la sua comodità di una persona che prepara a casa.
0: Ma fatti i fatti tuoi, perché tu non fai
1: io
0: niente
1: cucino,
0: a casa. Non
1: è mio marito dicendo: non ce n'è, non ce n'è.
0: Non è abituato.
1: Vai,
0: Adriana,
1: cucina,
0: l'Italia
1: cucina.
0: È fatta ancora, mettitelo bene in testa.
1: Io voglio
0: di
1: rivalutare.
0: Milioni di donne, compresa mamma età.
1: No, non mia madre
0: milioni,
1: no.
0: La mamma di Pica, la mamma di Anna Chiara, milioni di donne che la sera stanno in cucina, cucinano, il marito torna a casa e gli dice: grazie per quello che fa.
6: Bravo Pippo!
0: Poi se vogliamo parlare del politicamente corretto,
1: no,
0: e vogliamo
1: che...
0: dire no, non è più così, non è vero, è così. L'Italia è questa, è l'Italia.
1: È così?
0: La fotografia dell'Italia è questa. Poi dobbiamo essere politicamente corretti, che siamo alla radio, allora diciamo non è vero, perché la sera torni a casa,
1: no,
0: trovi
1: no,
0: tanti
1: io...
0: uomini ai fornelli, quante donne allo stesso numero. No, no, no e no. Te lo metto.
1: L'Italia è così,
0: iscritto.
1: Ma c'è anche un'altra fetta
0: vieni
1: dell'Italia che non è così.
0: Vieni dalla salumeria sotto casa mia.
1: Sì.
0: Vieni in salumeria sotto casa mia a fare la spesa a mezzogiorno. Ci sono 40 signore, io e al massimo un altro uomo. Poi io vivo da solo, quindi vado a fare. Ma ci sono 40 signore che dicono: perché quello. Mio figlio vuole mangiare.
1: Io vedo gli uomini in salumeria.
0: Ma non dire puttanate!
1: Io vedo gli uomini in salumeria.
0: Ma va!
1: Io vedo gli uomini.
0: Ma
1: in
0: andiamo
1: salumeria.
0: Al supermercato e vediamo.
1: E vedo gli uomini al supermercato.
0: Ma perché le mogli fanno andare i mariti? Manda la moglie, manda il marito a comprare la spesa.
1: La moglie manda.
0: E il marito torna a casa
9: con la
0: spesa.
9: Lista.
0: Con la lista. Si li vedi là tutti disperati.
1: Ieri sera.
0: Che se sbagliano tornano a casa e peccano pure la cazziata.
1: Ieri sera Luca alle 22 era al supermercato a fare la spesa. E io stavo facendo le bende drenanti alle gambe.
0: Vedi questo ascoltatore ha scritto: beato il marito della signora, che lo chiami Andrea, mia moglie non sa neanche fare l'acqua calda.
1: Vedi? Appunto, Pippo,
0: Luca forse.
1: Ieri era al supermercato, io sai che cosa facevo perché l'avevi persa?
0: Sì.
1: Facevo le bende drenanti alle gambe. Guarda che coscia levigata che tengo stamattina, tocca.
0: Ma voi vi rendete conto?
1: Tocca.
0: C'è una che non ha mai conosciuto. Lei,
1: giuro.
0: Tu a casa, secondo me non sai neanche hai i fornelli. Ma la smetti di fare? Ma che è sta porcata? Ma che
1: stai... no, perché si vede, cioè
0: sì,
1: i pantaloni
0: sono
1: fatti.
0: Allora, a casa hai induzione o i fornelli a gas? Quella non lo sa manco, non si ricorda.
1: No, adesso a gas, ma ho preparato già quelli a induzione perché mi devo trasferire a casa nuova.
0: Va bene.
1: Dai, andiamo sotto la doccia, che è meglio.
10: Le canzoni sotto la doccia.
11: E se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà.
0: Però domani un altro solo, dimmi che sapore ha. Un altro bacio.
11: Ancora
0: forse se ne andrà. Bellissima!
1: E che bella voce che aveva questa ascoltatrice. Quindi
0: brava.
1: Grazie, perché dal 1996 su Radio Kiss Kiss suoniamo questo pezzo di Articolo 31 con Paola Folli, si chiama

0: Articolo 31, domani dal 1996.
1: Bello risentire questa canzone. Sì. Ricordiamo di J-Ax, di J-Jed e la voce di Paola Folli. Uh-huh. Che era appunto la voce femminile di questa canzone. Viviana da Milano, buongiorno.
2: Ciao, ciao Viviana. Viviana.
1: Benvenuta, come stai?
2: Bene, grazie. Sto
1: bene, anche noi.
2: A lavorare.
1: Ah, bene, ci fa molto piacere. Viviana, che lavoro fai?
2: Impiegata, amministrazione condominiale.
0: Perfetto. Chi te li fa solitamente i complimenti? In genere, da chi li ricevi?
2: Tutti. Ma allora, il sorriso da tutti, perché io
0: che
2: fanno
0: hai un bel sorriso.
1: Ah, quindi sì, ti dicono sì, che sì. Bel sorriso che hai. Sì, ma dietro sì, quel complimento al sorriso si nasconde un altro complimento ed è proprio dietro che si nasconde.
0: Uno davanti,
1: giusto?
0: Un complimento davanti, un complimento dietro.
2: Esatto.
1: Cioè chi ti guarda di viso ti fa i complimenti per il sorriso, chi ti sì. guarda di spalle ti fai complimenti
2: per il lato B,
0: per il lato B.
1: Per le chiappe, giusto?
2: Per le chiappotte, sì.
1: Per le chiappe, hai delle belle chiappe?
2: Allora, diciamo che io adesso ho 52 anni, però proprio geneticamente parlando la forma ha la forma di cuore, quindi
1: che cuore questa ragazza, che cuore.
0: Perché molto spesso è vero che bisogna allenare il lato B, ma diciamo una verità che a molti sfugge,
1: è genetica.
0: La forma del deretano è genetica.
1: Allora, nella mia palestra non è vero, Adriana, nella mia palestra
0: è genetica.
1: Nella mia palestra c'è il lato culi, devi sapere, cara Viviana. Mm-hmm. Quindi c'è tutta una parte della palestra dove ci sono solo donne che allenano
0: con i leggings,
1: quelli certo. con le forme. Anche tu
0: quelli
1: vai in palestra?
0: Con la cucitura.
2: Sì, io vado in palestra, non più assiduamente come quando ero giovane. Quando ero giovane era bello su che parlava, no?
1: Che parlava, addirittura avevi un culo che parlava, cioè tipo sì. che diceva?
2: E diceva magnami
1: ragazzi, ma veramente io non ho parole.
0: Viviana
2: quando ero giovane era un bel sedere, adesso ha ancora una bella forma, sono mm-hmm. magra, ho diciamo la fortuna di non ingrassare.
1: Qualcuno in modo simpatico ha scritto non è genetica ma è genatica.
2: Comunque però, va allenato,
0: queste chiappe vengono, a queste chiappe viene fatta manutenzione.
2: Assolutamente.
1: Chi la fa la manutenzione?
0: Ah, fa lei in palestra.
2: No, gli attrezzi.
1: Gli attrezzi. C'era anche qualcun altro che fa manutenzione.

0: sono fatti suoi.
1: Lo porti dall'estetista, lo porti a fare massaggi, i trattamenti.
2: Lo portavo. Adesso non lo porti più. Non ho più il tempo, diciamo.
0: Però ricevi ancora complimenti, giusto?
2: Sì, assolutamente. Ancora sì. Il pantalone fa la sua bella figura.
1: Viviana, allora. Un uomo, per fare i complimenti ad una donna, cioè per esempio qualche collega di lavoro, qualche uomo che lavora con te?
2: No.
1: Chi te li fa? Come si dice ad una donna in maniera disinteressata che bel culo che hai?
0: Che culo che hai? Si dice così.
2: Un bel sorriso, però è anche un bel culo.
0: Esatto, così si dice.
2: Sì, ok. Vanno giù diretti.
0: Senti, ma quando cammini per strada ti accorgi dell'uomo medio che gira lo sguardo? Abbiamo l'effetto?
2: No, adesso non più.
0: Adesso non ti guardano
2: però,
0: più?
2: Però magari le persone che magari così conosco.
0: Ma tu sei una di. La verità, sinceramente, sei una di quelle che fanno l'effetto dietro liceo, davanti museo.
1: Che dai, Pippo, ma che domanda è?
2: Cos'è? Non ho capito.
0: Dietro liceo, davanti museo, del tipo ti guardo da dietro, mi sembri una liceale. Ti guardo davanti, capisco che diciamo sei una donna di una certa età.
2: Porto abbastanza bene, mi dico appunto che sono giovanile, poi mi vesto in modo giovanile. Ci sono certe mie coetanee che dimostrano molti più anni di quelle che hanno.
0: No, ma stai serena. Però... perché Picca per esempio è davanti e dietro sempre museo, quindi non è da molti meno anni di te, quindi
1: allora che c'è?
0: Vai, andiamo avanti.
1: No, c'è l'effetto specchio, Viviana. Molto spesso faccio. E anche le donne ti fanno i complimenti per il sorriso, per il lato B.
2: Anche per il lato B. Raramente, sì.
0: Ma qualcuna ti ha chiesto come fai ad averlo così?
2: Ultimamente no. Allora, diciamo che adesso io ho 52 anni, quindi non è più evidente come prima. Però il pantalone, col pantalone.
1: Si vede.
2: Sì, non è più bello gonfio, alto
1: non
2: come
1: è
2: la una volta. perché comunque il sedimento c'è, ragazzi.
0: Ha ceduto. Sì.
2: Poi cade tutto.
0: Adriana, ti volevo dire che il cedimento nel tuo caso è dietro l'angolo.
1: Ma sei veramente cretino.
2: Dopo 50 purtroppo.
1: Mamma mia, che disperazione, cara Viviana.
0: Ma oggi ci sono mille rimedi per non far vedere il cedimento, come appunto i leggings che hanno, diciamo, la forma che va a incastonarsi.
2: In palestra sono tutte così.
0: Esattamente. Va bene, grazie mille.
2: Grazie a voi, un abbraccio forte.
0: Stai sempre con noi. L'abbiamo detto all'omiso, no?
1: Il naso.
0: Ciao, chi schissa te.
1: Adesso un pezzo veramente fortissimo. Loro si chiamano The Bowser e il titolo è Magnetic.

0: Chissà te, che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto.
1: Giusto.
0: Chissà te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Kiss.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
12: La spesa intelligente!
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Right su Radio Kiss Kiss. Complimenti che vi fanno per cosa e per come. Sentiamo ancora un po' di italiani e poi tra poco una sorpresa.
1: Italiana, sono Cristina da Bologna. Il complimento più frequente che mi fanno è quello che ho un bellissimo sorriso e delle belle mani.
2: Delle belle mani. Queste.
1: Un bacio a voi, ciao, kiss kiss.
2: Ciao, kiss kiss a te.
0: Kiss
2: perché
0: kiss a te.
2: È vero che ci piacciono i complimenti, che ne so, sul nostro lavoro, se è svolto bene, sul nostro carattere, ma i complimenti sulla parte estetica, valgono sempre.
0: Valgono
2: tanto,
0: sempre,
2: tanto,
0: sì,
2: tanto.
0: Sì, sì, Adriana si bea quando le dicono quanto sei bella nei corridoi della radio, parte la musica di Nina Simone, cioè lei non cammina così senza una musica, ha chiesto a Danilo, ai nostri, diciamo,
2: al nostro reparto tecnico.
0: Tecnico della radio, ha chiesto una base da corridoio, quindi quando Adriana parte, complimenti Adriana.
2: È così. Lei. Oh, grazie. Io
0: lei
2: offro anche il caffè.
0: Nei corridoi così? Fa un po' avanti André.
2: Così?
0: Avanti André per far vedere un po' anche il dente.
2: Aspetta così? Grazie.
0: Esattamente.
2: Oh, posso offrirti un caffè?
0: E nel corridoio di Radio Kiss Kiss, diciamo, per 2-3 ore al giorno di mattina ci sente questa eco di questa musica di Nina Simone. Per il momento, ma quando la cambierai? Sono 3 anni che sentiamo
2: Pippo,
0: questa.
2: Le cose che funzionano non si cambiano.
0: Perché la scena è questa: silenzio nel corridoio, c'è gente che sta lì seduta sui
2: rumori
0: divanetti.
2: Da corridoio.
0: Non rumori da corridoio, silenzio, Pica, scusami. Silenzio. E passa Adriana. Oh Adriana, come stai? Bene oggi?
2: Grazie.
0: E parte Nina Simone.
2: Posso offrirti un caffè?
0: E allora rende tu. Lei ha studiato tutto nei minimi particolari, perché questo pezzo rende sfilata, rende
2: tra poco
0: moda.
2: Arriva la stagione dei piedi di fuori, Pica! Arriva il tuo momento!
0: Quell'altro malato là che fa mamma mia!
2: Piedini al vento!
0: Ma andiamo avanti, malati! Andiamo avanti!
3: Ciao Pippo, ciao Adriana!
2: Ciao.
3: Tre complimenti che ricevo sempre sono uno
2: e
3: per
2: quali?
3: La mia educazione, due per il mio
2: non
3: senso
2: direi.
3: Civico e tre per le mie gambe. Mi dicono sempre che ho delle bellissime gambe.
0: Sì.
3: Buon lunedì qui a Torino di pioggia, veramente triste. Un abbraccio Pippo.
2: Non
0: grazie,
2: condivido nessun
0: Viviana.
2: Complimento
0: io
2: di quelli
0: citati.
2: Io condivido
0: perché ha 2 metri di gambe, è normale che le dicano che gambe. Ha le gambe delle gemelle Kessler.
2: Non condivido, ma invece voglio fare un complimento alle sorelle per i viaggi. Complimenti, fare i viaggi gratis non è da tutte.
0: Ma smettila. Ma smettila di diffamare le persone col mezzo radio, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Complimento sul fisico, spalle larghe. Perché è una cosa evidente, l'ho sempre avute larghe fin da piccolo. Complimento sul carattere, simpatico. Quando sono in compagnia mi piace scherzare, ridere, faccio ridere.
0: Simpatico con spalle larghe, Adriana, tanta roba.
2: Ma belle le spalle larghe. Il fatto che
0: la
2: sia
0: donna
2: simpatico...
0: cerca sempre l'uomo con le spalle larghe, giusto?
2: Sì, tutti i sensi.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: In tutti
0: anche
2: i sensi.
0: Anna Chiara. Anna Chiara ha detto non solo le spalle devono essere larghe. Che volgarità.
2: Ah, ragazzi,
5: buongiorno,
2: ieri ho visto un video.
5: Sono Saverio e semplicemente non ricevo mai complimenti.
0: Poverino, Saverio, sei così simpatico.
2: Saverio.
0: Sei divertentissimo. Ma da cosa l'avremmo capito?
2: No, in realtà
5: buona
2: sei
5: giornata.
2: Molto umile.
0: Io volevo fare un complimento, è molto umile.
2: Sei
0: quindi
2: molto
0: complimenti
2: umile.
0: Perché sei molto umile.
2: Se l'avessimo conosciuto meglio, magari qualche complimento avremmo potuto farglielo
0: ma
2: noi.
0: Ma facciamoglielo lo stesso, sei una grande persona. Perché ascolti Radio Kiss Kiss, perché ascolti il Pippo Velo Show, ci hai chiamati, ci hai mandato un messaggio, sei straordinario, va bene?
2: Un bacio Saverio, grazie. Ciao Kiss Kiss a te.
0: Va.
6: Buongiorno e Kiss Kiss a tutti.
2: Buongiorno.
6: Sono Patrizia da Como e... Ma il mio complimento, cioè mi fanno complimenti di solito per il mio carattere, con bel carattere, che cosa, però quello che a me piace di più che è un bel sorriso, me lo fanno spesso,
0: molto spesso.
2: Spesso. Ok, va bene, grazie.
0: Allora Adriana, è vero
2: Pippo.
0: Che la televisione italiana è ormai piena, tutte le reti, Rai, Mediaset, la 7 hanno, diciamo, qualcosa di turco, delle serie turche, eccetera, eccetera. Da oggi ne abbiamo una anche noi.
2: E come si chiama?
0: Cose turche.
2: No, come si chiama il titolo?
0: Si chiama Cose turche.
2: Ah, Cose turche.
0: Sì, sì, sì, prego.
2: Va bene.
0: Vai.
7: Cose turche.
2: Ma cos'è?
8: Riassunto delle puntate mai fatte.
2: Ecco.
8: A Istanbul, il dottor Falcon è segretamente innamorato della sua paziente, Ingana Petrosyan, che gli racconta tutte le sue storie d'amore fallite. Lui la ascolta, combattuto tra il dovere e il cuore.
2: Oh. Oh, dottor Falcon!
0: Falcon!
2: Falcon! Sono in Ghana!
0: Ah, quindi è collegata! Pensavo... è in Ghana! Pensavo fosse in Italia!
2: Sono qui, sono qui, sono in Ghana!
0: Perché sono... in Africa?
2: Non sono in Africa, sono qui. Io
0: sto dicendo che in Ghana.
2: No, sono in Ghana Petrosian.
0: Ah, è il suo nome. Mi ingana sempre lei.
2: Dottor Falcon, ma cosa dice? Mi prenda sul serio, per piacere.
0: Sì, signora in Ghana, io la prendo. La prendo sul serio. Io sono Falcon.
2: Il mio Mustafa mi ha tradito.
0: Assafa.
2: No, Assafa è il fratello.
0: Ah?
2: Sì. Mustafa mi ha tradito.
0: E con chi? Come può aver fatto una cosa del genere? Glielo dice Falcon a lei, che è una donna bella, bellissima, stupenda.
2: Mi ha tradito per quella donna cattiva, impertinente, irriverente, superba, sfacciata, succulenta.
0: Voleva dire forse succulo?
2: Sì, succulo. Succulona.
0: Chi è più bella di lei? La succulona?
2: Dottore, la mia carissima amica.
0: Sì.
2: Aziz Kekul. Aziz Kekul.
0: Qual è il nome della signora?
2: Aziz.
0: E il cognome?
2: Kekul.
0: Addirittura.
2: Non capisco il suo stupore.
0: Di meno.
2: Non capisco il suo stupore, dottor Falcon. La mia amica è la bella Aziz.
0: In gara. Mi ascolti, io non la tradirei mai. Parola di Falcon per una bella Aziz.
2: Ah, che cool.
8: Cose turche in questa radio. Alla prossima puntata.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: Yes, yes. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione, ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Yes, yes. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piace a loro, conviene a te.it.
5: Yes, yes.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
8: Fiorentini.
9: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Yes, yes. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà.
14: Solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Yes, yes. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Yes, yes.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Yes, yes. È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
19: Kiss Kiss.
12: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
19: Kiss Kiss.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Yes, yes.
21: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
22: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Adriana, devo dire che la nostra puntata di cose turche ha riscosso molto successo.
1: La prima puntata
0: tra i nostri
1: .
0: Ascoltatori, si parla già della grande Aziz, la tua amica.
1: Aziz Kekul, la mia amica turca.
0: Non è la tua amica, ma è amica di Ingara.
1: È l'amica di Ingara, no, sono ragazzi, turche entrambe.
2: Cioè, sì. Io non ho parole. Mi stanno prendendo per pazza, cioè mi state facendo morire. Siete unici, ragazzi. Cioè, seppure piove e scendo incazzata da casa, mi metto in macchina, sento le vostre voci e un sorriso me lo strappate sempre.
0: Meno male,
1: siamo
0: grazie
1: felici.
0: Mille.
3: Sono Paolo da Arezzo. Comunque io vi volevo dire, siete i numeri uno, non c'è niente da fare.
0: Grazie.
3: Grandi, grandi, grandi.
0: Grazie mille.
1: No, siete unici. Buongiorno, io rido da solo in strada.
4: Buongiorno.
1: Unici. Buona giornata a tutta l'Italia, Enzina. Vi abbraccio, vi amo. Ciao.
0: Grazie. Ciao, Enzina. Allora, tornerà ovviamente in settimana con la seconda puntata Cose Turche, la nostra serie,
1: come la vogliamo chiamare?
0: Telenovela?
1: È una serie.
0: Sceneggiato? La serie, la chiamiamo. Una radioserie.
1: Una radio soap.
0: Noi siamo una radioserie che fa le radioserie.
1: Va bene, comunque siamo felici perché la nostra mission poi di base qual è? Strapparvi un sorriso, donarvi qualche minuto di leggerezza.
0: Mamma,
1: quindi se ci siamo
0: mia,
1: riusciti ne siamo davvero
0: brava.
1: Felici.
0: Ricordi quelle
1: Bravissima.
0: Conduttrici televisive degli anni 70? Vanna Ambrosio. Sì.
1: Ah sì, manco la
0: conosco. Nostra mission è regalarvi un sorriso.
1: Ah beh, certo.
0: Vanna Ambrosio.
1: Allora, andiamo da Paolo che è a Napoli. Ciao Paolo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno
5: Andiamo.
1: A te. Allora, Paolo, io fino a questo momento non avevo mai sentito di un uomo che si vanta di avere un bel sedere e che addirittura gli fanno i complimenti. Qui vedo tutti uomini senza popò.
5: Vabbè, cioè, veramente non è che mi vanto, giustamente me lo dicono e quindi...
1: E te lo dico, ma ce l'hai davvero?
0: Ma te lo dicono le donne e anche gli uomini che è un bel deretano.
5: Ascolto solo una campana.
0: Tu ascolti solo una campana.
1: Le donne?
5: No. Certo.
1: Senti,
5: vabbè, ce l'ho per la fisicità che ho, l'ho sempre avuto da ragazzo.
1: Scusa, tu continua a parlare. Anna Chiara, mi dai una foto?
0: Paolo. Ma che stai dicendo? Ma aspetta, senti, ma tu è vero che sculetti per mostrarti ancora di più? Diciamo, a mostrare
5: ancora di più? No, è una cosa involontaria, innata. E quindi praticamente nel camminare viene sta cosa.
1: Anna Chiara, si vede il culo dalla foto.
5: Mi dico, no, stai fermo.
1: Ma che ti hai sentito? Ma no, ma avevo spento il microfono!
0: Allora, dobbiamo fare una cosa, dobbiamo farti una lezione, va bene? E su questo solo Anna Chiara ci riesce. Lei è l'unica che nella stessa foto riesce a far vedere culo e faccia. Quindi, caro il nostro Paolo, ti devi mettere davanti allo specchio e devi cercare di arrovellarti quanto più è possibile affinché nella foto vengano sia la faccia che il culo, capito?
1: Perché lui ha un bel sorriso pure, aspetta un attimo.
0: Paolo, hai capito il consiglio qual è?
5: Sì, certo, però lasciamola così la fotografia, va bene così.
1: Ma la cosa simpatica.
0: Ma che stai guardando?
5: Quando ero ragazzo, me lo dicevo.
1: Allora, Paolo, qua abbiamo la foto di faccia. Ma speriamo che non sia.
0: Sembra Carlo
1: di dietro...
0: Conti. Somiglia a Carlo
1: Conti.
0: Ma pure
1: da dietro sei così, perché sennò, cioè. La faccia come il culo.
0: Hai la faccia come il culo, la domanda era questa. Ma no, perché aspetta, somiglia a Carlo Conti, no, impressionante.
1: No, è l'inverso, hai il deretano come la faccia.
0: Non somiglia a Carlo Conti.
5: No, dipende.
1: Sì. Allora, Paolo, scusa, quanti anni hai?
5: 54.
1: Ah, pensavo.
0: Allora,
1: 65.
0: Abbiamo un uomo di 54.
1: Scherzo.
0: Diteci voi se ha qualche problema. Un uomo di 54 anni che sorride sculetta per le strade di Napoli perché ha scoperto che alle donne piace il suo deretano. Mm-hmm. Esattamente, va bene. Noi, Paolo, ti lasciamo. Grazie. Ti auguriamo una bellissima giornata.
5: Grazie,
1: si scherza. Paolo. Chi
0: scherza a te? Stiamo scherzando.
5: Non avrei chiamato.
1: Sei un bellissimo uomo, posso dirlo? Sei veramente un bell'uomo. E poi.
0: No, non è vero. Dai, per 54
1: poi,
0: anni li porta benissimo.
1: No, complimenti perché le chiappette degli uomini dopo i 40 scendono maledettamente, più di quelle delle donne. Quindi se tu lo tieni ancora su, va bene.
5: Si deve fare un po' di sport.
1: Malgrado lo sport.
0: Va bene, Paolo, grazie. Chi schissa
5: allora
0: te?
5: È genetica. Diciamo
1: è genetica.
0: Una
1: brava.
0: Allora, io c'ho un culo sodo che se lo tocchi.
1: Dico, faccelo vedere.
0: Faccio vedere, ti calcio il culo. Va bene. Da Paolo, da Napoli, andiamo a Maurizio di Milano. Buongiorno, Maurizio.
6: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Diana.
0: Ciao, benvenuto. Ciao. Maurizio, tu che complimenti Grazie. Ricevi in genere? Perché
6: complimenti che sono affascinanti.
0: È affascinante.
1: Ma sembra Adriano Celentano?
6: No, io non sono Adriano Celentano.
1: Lo so, magari. No, no, sì, hai quel tono di voce che ricordava Adriano Celentano.
6: Me l'hanno detto più volte.
1: Ah, vedi, sei affascinante, sì. Sei un bell'uomo, ci scrivi e sei anche simpatico.
0: No, non sta dicendo, allora, che sia chiaro, lui non sta dicendo di essere un bell'uomo e di essere affascinante, sta dicendo che riceve complimento... che è un bell'uomo e che è affascinante. È
1: evidentemente
0: diverso.
1: Lo è, però lo sei. Riconosci di essere un bell'uomo piacente?
6: Io sì, riconosco. Sì, sì.
1: E quindi per quello.
0: Vabbè, siamo arrivati. Adriano, vuoi vedere la foto pure di questo?
1: Allora, quanti anni hai? Ah, cioè, allora, Anna Chiara, già me l'ha detto. 51 anni, aspetta un attimo. Sì. Poi può parla.
6: C'è solo anche il mio cagnolino con me.
1: Allora, un attimo. Scusa, Maurizio.
6: No, allora. Il mio cagnolino sulla mia foto profilo. Sì,
1: vuoi ripetere quali sono i complimenti?
0: Allora, Adriana, stai facendo del body shaming, non va bene. Adriana, guarda le foto degli ascoltatori e poi giudica.
1: Pippo, ma
0: tu non devi giudicare.
1: No, Pippo, ma le foto non rendono giustizia.
0: Allora,
1: evidentemente
0: Adriana,
1: così
0: diciamo che non rientri nei canoni di Adriana. Cioè, lei non ti farebbe i complimenti.
6: No. Ognuno ha i suoi gusti, giustamente.
1: No, forse dal vivo sì, dalla foto non...
0: No, però potresti fare il complimento. Lui ne ha detti tre, affascinante, bell'uomo e simpatico. Se lo conoscessi potresti dire è un uomo simpatico.
1: Se lo conoscessi, vabbè. Vabbè, è comunque bello il cane, Maurizio.
0: No, grazie.
1: No, lo voglio pure io, un bel cane. Sta nella foto con
0: ma
1: te, vero?
0: Ma che c'entra che è un bel cane? Stiamo parlando di lui. Cosa c'è?
1: A me piace il barboncino, mi piace moltissimo.
0: Oh, ragazzi,
1: anzi, se lo fai
0: donna...
1: accoppiare ci sentiamo.
0: Allora, questa è Adriana Petro, una signora radiofonica che offende gli ascoltatori.
1: Maurizio, sto scherzando, ti sei offeso?
6: No, Adriano, non preoccupate. Ma sì, ma tanto sono gusti, ci mancherebbe.
1: No, ma poi le foto per me non rendono mai giustizia alle persone. Anche io in foto, non è che... Pure Pippo in foto, mica come dal vivo.
0: Vuoi chiedere a Picca come vengo? Chiedi a Picca. Allora, senti, no, scherzi a parte, Maurizio, grazie mille per averci mandato anche la foto. Grazie mille a te per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: Grazie, ascoltaci sempre, Maurizio, va bene?
6: Sempre, da anni ormai.
1: Bene, grazie mille.
0: Ciao, chi schissa te. Ciao, grazie.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Allora, noi chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori che si sono sentiti offesi da
1: ma
0: Adriana.
1: Non è vero, ma stavo scherzando.
0: Purtroppo è fatta così, perché lei si sente bellissima e quindi
1: ma
0: ovviamente
1: è
0: tratta male gli ascoltatori. Lei giudica. Grazie, torniamo domani dalle 7 come sempre con il Pippo per lo show, nuovo giorno, nuova puntata, nuove cose, ci sentiamo domani mattina.
1: E anche in diretta su Kiss Kiss TV, mi raccomando, canale 158 del digitale, ma potete guardarci anche attraverso l'app, arrivano Max Giannini e Max Vitale e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia della musica.
0: PhD, I Won't Let You Down, era il 1981, Kiss Kiss a tutti.

0: professore, prof, perché PhD sta per professore, lo sai, non B? I Wanna Let You Down era 1981, che pezzone, porca.
1: Sembrava una crema per la pelle, bello, a me, PhD. Grande Giannini, grande Pippo e Adriana, grandi voi e anche grande la redazione. Buongiorno, Antonio Mercurio, le news fra pochissimo.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Inappropriata e inaccettabile, così Donald Trump sulla risposta iraniana al memorandum per porre fine alla guerra. Teheran chiede il pagamento dei danni, la revoca delle sanzioni e il riconoscimento della sovranità su Hormuz. Quanto al nucleare, negoziato successivo. Unica concessione: diluire l'uranio arricchito e disponibilità a consegnarlo ad un paese terzo, con la garanzia che le venga restituito se le trattative non dovessero andare a buon fine. Ci prendono in giro da 47 anni, ma ora la finiranno, scrive Trump sui social. Parole che fanno schizzare il prezzo del petrolio con aumenti del 3,5%, WTI a $99 e Brent a $105 al barile. Mercati asiatici contrastati, bene Cina e Corea del Sud, in rosso Tokyo e Hong Kong. Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov chiarisce dopo l'apertura di Putin al negoziato con l'Europa. L'operazione militare speciale, afferma, si concluderà con una vittoria. Berlino frena sull'ipotesi dell'ex cancelliere Schröder come mediatore. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner attesi a Mosca. In corso a Grenadilla lo sbarco dei viaggiatori ed equipaggio della MV Ondius, a bordo della quale è stato riscontrato il focolaio di antivirus. Ultimi a scendere saranno gli australiani. Tutti vengono portati sul molo, visitati e poi con un autobus trasferiti direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati. Un francese ha mostrato sintomi di contagio sull'aereo di ritorno e positivo anche uno statunitense. L'OMS consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. 4 le persone in quarantena fiduciaria tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria. Erano su un volo KLM, dove è salita per qualche minuto la moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, fatta scendere perché stava male, ricoverata e poi morta a Johannesburg. Sono tutti e 4, 3 italiani ed un professionista sudafricano, asintomatici e monitorati dalle ASL. La pagina sportiva del lunedì, iniziando dal calcio. Serie A, il Milan crolla in casa con l'Atalanta 3-2 e viene agganciato al quarto posto dalla Roma, che vince a Parma a sua volta 3-2 con un rigore concesso al VAR in un convulso finale. Il Como passa a Verona 1-0, centra la qualificazione europea. Fiorentina-Genoa 0-0 e viola Salvi. La Cremonese batte il già retrocesso Pisa 3-0 e può ancora sperare di salvarsi. Stasera il posticipo della 36esima giornata Napoli-Bologna. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia vince il Gran Premio di Francia, precedendo il compagno di squadra Bezzecchi, che mantiene la leadership del mondiale con un solo punto di vantaggio sullo spagnolo. Tennis, Lorenzo Musetti approda agli ottavi degli internazionali d'Italia, battendo l'argentino Cerundolo 7-6-6-4, bene anche Darderi, che rimonta l'americano Paul 3-6-6-3-6-2, Arnaldi sconfitto in 3-7 dallo spagnolo Kodar, Elisabetta Cocciaretto eliminata dalla polacca Swiatek con un netto 6-1-6-0. E chiudiamo col ciclismo, Giro d'Italia, il francese Magnella terza tappa in Bulgaria da Plovdiv a Sofia per 175 km, bruciando al fotofinish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Groenewegen. L'uruguaiano Silva sempre in maglia rosa, oggi riposo per trasferimento, domani si riparte da Catanzaro. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a te.
1: Lo dico, sì, lo sì. Dico, dai, lo dai, dico, vado?
0: No, no, buon lunedì,
1: sì,
0: non lo vedo.
1: E allora no, l'hai detto tu.
0: Buon lunedì.
1: No!
0: Stamattina parliamo di casa, cari italiani. Oh. E, a proposito di casa, allora vi chiediamo: siete del team casalinghi o allergici alla casa? Oh. Siete casa dolce casa o via col vento?
1: O via e basta. 347 490 0042, memorizzatelo e fateci sapere: casa o fuori, sempre fuori.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi, sentiamo un po' questo suono. Sondaggione!

0: tante idee al mio paese per cominciare la grande con energia, energia.
1: Per tornare al tuo paese devi uscire di casa, devi uscire. Tu sei casalingo? Ah no, tu sei sposato, è vero, non vado, lo chiedo a te. Perdonami.
0: Allora, c'è Davide, vi abbiamo chiesto se siete, siccome parleremo di casa, sì, oggi l'argomento preponderante è questo, vi abbiamo chiesto se siete casalinghi o allergici alla casa, se è per voi casa dolce casa o è via col vento. C'è Davide, dice, fino a 20 anni ero un escapologo, ma adesso non esco nemmeno se mi vengono a prendere in carrozza.
1: Questa, quindi, ragazzi, è indicativa dell'età, è poi, vero, una certa età dove col fucile ci tenevano in casa, scappavamo, adesso vero, è il contrario, esci, no!
0: Io praticamente vivo in camper, la casa per me è una galera, viva la libertà, firmato Andrea, detto vagabond.
1: Ok, però amico, vagabond, camper alla fine è come se fosse una casa se stai dentro.
0: Anche sì, però ti muovi, la porti in giro, capito? Un po' come il lumachino.
1: È vero, ma sentiamo i nostri amici.
2: Io sono team casalingo per tutta la vita. Chissà tu.
0: È team casalingo.
3: Buongiorno Max e Max. Ciao. Casa dolce casa tutta la vita, letto dolce letto, e se proprio mi costringete ad uscire, per favore chiudetemi in un'altra casa, o se devo andare in vacanza nella casa di qualcun altro.
1: L'importante è che ci sia una casa.
0: Abbiamo capito che è legata anche alla stagionalità, il fatto di stare in casa oppure andare via per le strade.
1: Allora, ecco, casalinghi o fuori? 347 490 0042.
0: Natale Imbruglia.

0: Quanto è bella questa canzone di Natalie Imbruglia, Wrong Impression 2002, pensa un po', questa è Radio Kiss Kiss.
1: Pensa un po', è l'altro ieri 2002,
0: l'altro ieri sì sì. Allora, c'è questo messaggio di Elena, molto bello tra l'altro, però sì, un po' assolutista. Buongiorno, in questo momento vi sto guardando dal mio salottino, la mia casa è fantastica, il mio rifugio, la mia fonte di tranquillità. Quando chiudo la porta tutto il brutto resta fuori. Però se ci tieni in TV nel salottino tutto il brutto resta fuori, tra virgolette,
1: i due brutti entrano anche tramite il canale
0: 154. Siamo entrati sia vi te sia Ari. Sì,
1: però ci usano fuori dalla porta, mettono il cartello così, attenti ai cani, e attenzione, siamo noi due.
2: Altri messaggi. Buongiorno, sono Mariana da Napoli. Allora, la mia è casa dolce casa, però io devo scendere, devo uscire. Cioè, se c'è un giorno che non riesco a scendere mi ammalo, devo comunque stare per strada, non... E una volta che sono scesa torno a ora di pranzo, a ora di cena, o direttamente dalla mattina rientro per cena.
1: Non hai denti. C'è gente che vorrebbe stare in casa ma non ha la casa. Lei ce l'ha e vuole stare fuori.
0: Poi stai sempre
1: siamo
0: fuori,
1: strani, siamo
0: fuori,
1: strani.
0: Poi questo è così, capito?
3: Schissi, io sono tutto pare, molto casalingo.
1: Bravo.
3: Già da piccolo iniziavo a fare pasta fresca, dolci, creme, robe varie.
1: Ma
3: mamma,
1: non ti muore da casa. Non ti muore da casa che arriviamo.
0: Ti veniamo a trovare noi, ti veniamo a trovare noi.
1: Ragazzi, tu allora però non hai risposto alla fine, casa o fuori? Giannini?
0: Adesso casa, adesso casa.
1: Adesso casa, ma che ti stanno ascoltando. Non te lo richiedo
0: quale,
1: dopo.
0: Non so quale, ma

0: Achille Lauro come un immortale, lui vive a Milano in casa. Sì, in casa col giardino verticale, capito?
1: Okay. Però tagli l'erba al giardino verticale.
0: Che ne so. Rimane sempre legato al nuovo salario, dove è nato, hai capito?
1: Nuovo salario. Ma anche nuovo salario inteso come guadagni.
0: Intanto, a proposito di casa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sul piano casa voluto dal governo, quindi già operativo. Il decreto conferma diverse semplificazioni amministrative, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia e di demolizione e ricostruzione potranno essere effettuati tramite scia. Non bisogna più richiedere permesso per costruire o quant'altro, basta una scia,
1: quindi se non lo skipass.
0: Ecco, poi in caso di immobili con di possibile interesse storico, le soprintendenze manterranno comunque la possibilità di opporsi ai progetti, però solo con dissenso motivato, attenzione. Restano inoltre le facilitazioni del cambio di destinazione d'uso nel rispetto dei vincoli comunali, e se si vogliono riconvertire in uffici gli uffici in abitazione, basta semplicemente una scia.
1: Ah, si può adesso?
0: Sì, si può.
1: Ci sono tanti locali, no, liberi.
0: Bravo, però la nuova destinazione dovrà essere mantenuta per 30 anni. Previsto anche dimezzamento, questa è una cosa buona, attenzione.
1: Sì.
0: Previsto il dimezzamento degli onorari notarili in caso di cessione di immobili destinati ad edilizia sociale e quella convenzionata. E questa è veramente tanta roba, perché sapete che i notai non cedono facilmente, capito?
1: Notaio, per dire a me come mi chiamo vuole i soldi. Ma lo so, ma se non lo dico io non vale. Ma.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 €. Scopri di più su Conad.it.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Kiss, kiss.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
15: Kiss, kiss.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Kiss, kiss.
19: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
15: Via, via.
19: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: AJ, obsesión, certo, te lo dico con la sua disfezione.
1: Con la di sesso.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 9:28 del mattino, c'è grande attesa e aspettative su questo piano casa, perché decreto piano casa. I tre pilastri, proprio il caso di dirlo, su cui poggia, sono edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati. Allora, l'obiettivo è di rendere disponibili, ascoltate bene, 100.000 alloggi popolari e anche alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. La base di partenza sono 10 miliardi d'euro. A cui si sommeranno anche investimenti privati. Il primo passo riguarda, e questo è molto importante, il recupero di edilizia pubblica. L'obiettivo è ristrutturare e mettere a norma entro un anno 60.000 alloggi popolari attualmente inagibili da destinare ad affitti o vendite a prezzi calmierati.
1: Sono già lì, sistemiamoli.
0: Secondo passo, la creazione di nuovi alloggi a canone calmierato. E infine l'introduzione della formula, e questa è veramente interessante, rent to buy.
1: Attenzione.
0: Meccanismo che consente a chi paga un affitto di una lunga locazione di poter riscattare l'immobile, quindi non è più un affitto ma un anticipo diluito nel tempo per l'acquisto della casa.
1: È un mutuo travestito. Bravo. Perché io ho 20 anni che sono in affitto girando l'Italia, avrei potuto comprare casa. Ma è inutile, perché poi le compro e me le vendo.
0: È fighissima questa roba. Speriamo che questi tre pilastri non si incrinino e non venga giù tutto.
1: Però che bello. Siamo d'accordo, no? Locatore, locatario, perché no?
0: Siena Spiral.

0: È arrivato il mutuo anche a Senna Spyro. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
1: Ah, a proposito di immobili e di piano casa, tra le novità di questo decreto piano casa c'è una cosa bella, per la verità. Quante volte a questi microfoni abbiamo parlato dei genitori separati che devono lasciare l'abitazione principale, che attraversano momenti veramente di angoscia.
0: Lasci casa, hai speso da una parte e devi prenderti un'altra casa, comunque un luogo dove stare.
1: Ragazzi, non è facile. Tra le novità, appunto, questo nuovo decreto c'è lo stanziamento di risorse per tre anni, di un fondo per garantire il sostegno per almeno un anno del genitore separato che esce dall'abitazione principale. Il contributo è tra i 400 e i 500 euro al mese, garantito almeno per un anno, per permettere al genitore uscente dalla casa principale di potersi riorganizzare economicamente, evitando di trovarsi situazioni precarie. Molti addirittura vanno a dormire in macchina, ritorno a casa dei genitori.
0: O proprio per terra, perché devono vendersi anche la macchina. Comunque il genitore che esce, un piccolo sostegno.
1: Quindi
0: dai,
1: una bella iniziativa. Okay. Anzi, il sostegno dovrebbe essere anche per più di un anno. Se uno
0: vuole, meglio iniziare da qualche parte. Tu sei esci di casa, Giannino, ha detto che ti darà il doppio tua moglie.
1: Se c'ho il ponte già pronto.
0: Mi tieni o mi cacci?
1: C'ho già.
0: Oh,

0: Offenbach, catchy, sarebbe accattivante, capito? Accattivante, come questa canzone che di Saif, la nuova.
1: Lo aspettavamo, che lui a proposito ha detto che ci invita a casa sua, appena la comprerà.
0: Casa sua dei genitori.
1: È ovvio, tutti, sono furbi i ragazzini. Comunque lui è Saif e adesso ascoltiamo Buona Domenica.

0: Sharif, buona domenica, appunto, New Kiss.
1: Ma oggi è lunedì, inizia la nuova settimana e sei a casa bene, ma se stai sotto i ponti come noi ti interessa molto
0: Italia
1: il meteo.
0: Italia divisa in due.
1: No! Sì. E allora chiediamo agli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo perturbato e piovaschi sparsi su diversi settori per l'arrivo di flussi umidi da ovest. Nelle prossime ore rovesci anche a sfondo temporalesco tra Liguria, Lombardia settentrionale, Triveneto e litorali tirrenici centro-meridionali. Meglio altrove. Nel corso del pomeriggio instabilità concentrata al nord, in particolare su Triveneto orientale e Levante Ligure. Bel tempo al centro-sud, ma ventoso da ovest. Temperature massime comprese tra 20 e 24 gradi al nord, tra 21 e 25 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
4: Kiss Kiss.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Kiss Kiss.
7: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
11: Fiorentini.
12: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Kiss Kiss.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
17: più gonfia?
16: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Kiss Kiss.
18: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Kiss Kiss.
16: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Kiss Kiss.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
12: Kiss Kiss.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Chambre Potential. Questa è Radio Kiss Kiss, 9.48 del mattino. E poi, a proposito di piano casa, ne parlavamo prima a microfoni spenti, c'è questa questione tanto attesa soprattutto dai proprietari di casa, perché sembra assurdo, c'è sicuramente,
1: è insopportabile,
0: soprattutto per chi con sacrifici ha comprato casa, l'affitta per tirare un po' di reddito dalla
1: propria,
0: per pagarla, bravo. E poi
1: perché tu paghi e basta.
0: Sì, c'è un inquilino che smette di pagare, per mandarlo via ci vogliono, attenzione, tempi biblici. Allora, sono dati del 2024. Allora, i tempi di esecuzione di sfratto tra i 10 mesi e i 3 anni. 10 mesi se tutto va a fila liscio come l'olio, fino a 3 anni se si intoppa qualche cosa, si trova un tribunale lento che va in esecuzione ordinaria e quant'altro.
1: Io posso capire che non esco di casa, che ho problema a pagarti l'affitto, tu sei il mio proprietario, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, non è giusto. Ma veniamoci incontro, ma c'è gente che vive da anni, è tu vero, continui a pagare spese e non riesci a mandarmi via, anzi io anche con arroganza lo faccio.
0: Allora, la riforma introduce l'ingiunzione di rilascio a tempo ridotto a 15 giorni per il decreto e 30/60 giorni per il rilascio, oltre ad una penale giornaliera per il ritardo a carico dell'inquilino. Chiaramente ci sono dei dubbi sull'effettiva efficienza dei tribunali, però usciamo da questa visione che chi è proprietario di un immobile e lo affitta abbia i soldi e chi invece è inquilino non li abbia, perché non è così.
1: Una spesa comunque. Però cosa c'entra questo? La casa è mia, me la devi pagare ed è mia, almeno una cosa.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo se

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini, male necessario, male necessario.
2: È un male necessario? Secondo me c'è anche il bene necessario. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: mamma mimma mamma momma, porca miseria, 1992. Tutti gli adolescenti di quel periodo ricorderanno questa canzone, che non è una canzone d'amore,
1: anzi
0: non è una canzone, è una canzone dedicata, pensate, all'allunaggio di Apollo 11, sì,
1: e come gli esseri
0: sul
1: umani
0: sul satellite,
1: e come gli umani diciamo a un certo punto hanno perso la voglia e l'interesse verso il nostro satellite.
0: Esatto,
1: sta tornando.
0: Quindi Tashmin Archer con questa unica canzone, quindi One It Wonder, poi basta, basta, non ha fatte più. Nel 1992 ci fece cantare tutti quanti con Sleeping

0: Jasmine, Touch Me Archer, Sleeping Satellite, era il 1992.
1: Come vola il tempo, anche tempo. La nostra Carolina se l'è ballata, sta facendo i lavori alla stalla?
0: Sì, sta facendo i lavori alla stalla. Lei ha detto, guarda, l'ha comprata 3 o 4 anni fa la stalla, ma sì, ha pagato un affitto altissimo, porca miseria.
1: Sì, ragazzi, sì, i prezzi sono arrivati alle stalle. Siamo pronti?
0: Memorizzate questo numero che vi dà l'opportunità di giocare insieme a noi. 347-490-0042. Memorizzate proprio sul telefonino.
1: Infatti, ripeti, 347-490-0042. Citofonare fra le 9 e le 12.
0: Ecco.
1: Siamo sempre aperti.
0: Caccia la bufala, è pronto? Ti

0: Anche la nostra mucca è bianconera.
1: Caccia alla bufala.
2: È una bufala, attenzione.
0: La bufala.
2: Siamo pronti per giocare con caccia alla bufala. Siete pronti voi? Perché adesso leggiamo tre notizie e dovete indovinare qual è la bufala.
3: Ecco, molto allora, semplice, eh? Aspettate sempre il via, perché se no altrimenti l'algoritmo
2: vi mette in coda e perdete il turno.
3: I gadget sono già pronti per partire. Stamattina ci mettiamo anche
2: quattro mattonelle per la casa, ristrutturare, non si sa mai, da qualche parte devi iniziare.
3: Sì, dai.
2: Ho visto dei prezzi ieri, per sbaglio ho fatto un giro, le mattonelle costano come una casa.
3: È vero.
2: Ma meno male che non ce l'ho. Ma adesso iniziamo. Siamo pronti?
3: Dai.
2: Vai, notizia numero uno. Un uomo cinese è diventato virale perché ha detto: voglio fare una cosa da Guinness dei primati. Voglio battere il record di maratona. Ah, di corsa, no, di pianto.
3: Maratona di pianto.
2: Sì, cioè se lui riesce, sforzandosi, a lacrimare continuamente. E sta facendo il record perché è il record di 100 ore consecutive.
3: No, vabbè.
2: Che io l'ho battuto quando la Juve ha perso la Champions. Ho pianto per molto più tempo. Però lui stava facendo il record e a un certo punto è arrivato un medico, ha detto: ci vuole coraggio, dice il saggio. Se continui a piangere rischi di restare cieco. Non fa rima, ma è vero. Perché l'hanno bloccato i medici. Stava diventando cieco, ma ne vale la pena.
3: Tu diventi cieco!
2: Ma per le lacrime! Notizia numero uno.
3: Notizia numero due, una donna africana è entrata nel Guinness World Record, anche lei, per la palla di peli di palla di peli di gatto più grande del mondo.
2: Oh, mamma.
3: Ha raccolto i peli del suo miscio per decenni, riuscendo così a creare un gomitolo dal diametro di 2,5 metri, battendo ogni record. Ma questa palla di peli di gatto, dove l'ha messa?
2: Ma la cosa bella è che il gatto è dentro la palla.
3: Notizia numero due.
2: Notizia numero 3. Un uomo statunitense è diventato virale dopo essersi tatuato sul braccio un segno d'amore verso la moglie. E dici che cosa? La foto, il suo disegno, il matrimonio, il nome? No, l'intero certificato di matrimonio. L'ha fatto come regalo d'anniversario alla moglie.
3: Lo so io perché l'ha fatto.
2: No, ma il tatuaggio riproduce tutti i dati ufficiali, perfino la data e le firme.
3: Perché non si ricorda mai la data.
2: Il nome, ma anche perché il nome. Infatti quando l'abbraccia fa: ti amo, Maria. Comunque notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Qual è la bufala secondo voi? Aspettate il via di Giannini. La numero uno, piangi. O la numero due, a pelle fece una palla di gatto e non finì di polli. O la tre, se si spella divorzia.
3: Via 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?

0: situazione.
1: Sì, ce l'abbiamo. Aldo Ritmo ha detto che oggi vince lui. Pietro, pronto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Hola. Buongiorno a te, Pietro.
1: Chissà te.
0: Pietro, da dove?
2: Da Bergamo.
1: Ah, Bergamo. Bergamo città?
2: No, provincia.
1: Ma ditelo il nome dei nostri paesi che sono belli. Da dove?
2: No. Verbenno.
1: Ah, Verdenno.
2: Sì.
1: Con la N. Io pensavo Verdello, l'altro paese, che è sempre Bergamo, no?
0: Sì,
1: ho messo in difficoltà. Geografia, allora, facciamo la domanda di matematica, dai.
0: Pietro, qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
0: Ma bravo, Pietro! Nessuna donna fregata che ha fatto con i peli del suo miscio una...

0: palla di 2,5 metri, però ho visto io un micio vomitare, solo chi è proprietario di un micio sa, delle palle di peli, veramente roba da esorcismo proprio.
1: E allora Pietro, ti mandiamo tutti i gadget a casa con dentro una palla di pelo, va bene?
2: Va bene.
1: Kiss kiss a te.
0: Ciao
1: Pietro,
0: buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: C'avevo un gatto, si chiamava Nerone, un gatto persiano, che quando incominciavamo a fare devi scappare via perché poi vomitava i peli.
1: Poi giocava a pallone con le palle. Guarda che arriva, Biagio.

0: You and me, Biagio Antonacci, a proposito di stare al mondo, 10:17 del mattino.
1: A proposito di Biagio Antonacci, casa e quant'altro, a Rozzano hanno appena dedicato una via ad Antonacci.
0: Non ci credo. Sì.
1: Ma il papà che... però. Ah, papà. Sì. Vabbè, però lui fa il figo, dice, mio papà c'ha una strada.
0: Certo.
1: Un domani anche a lui.
0: Vabbè,
1: quando la faranno una via Giannini a Caserta o a Pompei?
0: Ma chi ti dice che non ci sia già una via Giannini?
1: Ah, già è vero, quella che porta a casa già, tua, la Villa Reale. Perfetto.
0: Però sempre a proposito di casa, ascoltate bene, perché c'è una notizia davvero incredibile che non arriva dagli Stati Uniti, come spesso succede per le notizie incredibili, ma arriva dall'Emilia Romagna, dalla provincia di Ravenna.
1: E allora ci credo di più.
0: Allora, un uomo nel 2011 ha comprato la casa dove abitava, va bene, poi l'ha donata alla figlia intestandogliela, e quindi niente di male.
1: Fanno tanti genitori.
0: Ecco. Nella stessa casa l'uomo ha abitato per i successivi 10 anni, fino a quando non è diventato vedovo. A quel punto la figlia, nel 2022, ha detto al padre di voler vendere la casa.
1: Sì.
0: E gli ha trovato anche una sistemazione decorosa per andare via, no? E il babbo l'ha presa male. Ha detto, io non vado via, io la casa, io ci vivo, è casa mia.
1: Anzi, più che te l'ho regalata e ti ringrazi, lei giustamente, la figlia, ha detto, non c'è problema.
0: Dopo un anno il padre è stato sfrattato con la forza, con i carabinieri, lui l'ha portata in tribunale con l'accusa di ingratitudine e l'intenzione di revocare la donazione. Sapevo come è andata a finire.
1: È andata?
0: Il tribunale ha dato, di Ravenna, ha dato ragione alla ragazza dicendo che non è stata ingrata e tutto regolare. Quindi
1: ma come fai a valutare l'ingratitudine? Tu mi compri una cosa, me l'hai data a me, poi o fai un accordo, così era usufrutto, no?
0: Quelle cose lì. Messo le mani in tasca, è uscito di casa e è andato a fare massicci.
1: Quindi la casa aspetta a intestarla a Lorenzino. Fidati. Intestala a me, io poi te la ridò. Tranquillo.

0: Consegni su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Yes, yes.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: e Marra, volevo capire, questa radio Kiss Kiss, Marra dove abita? La Barona.
1: Ah, la Barona, la Barona, sì, la Barona. Beh, lui era il re della Barona.
0: Diciamo. È il re della Barona, sì, perché sì, è uno che non ha abbandonato il quartiere.
1: Come no, ci sono ancora i suoi elefanti della prima canzone, sono ancora là parcheggiati.
0: A proposito di quartieri, vicini e quant'altro, c'è una notizia che ci dà il là per parlare proprio di vicini, no? Allora, arriva anche questa dall'Emilia Romagna, come sono, stanno bene in Emilia Romagna.
1: È un periodo, è strano.
0: Un'altra notizia particolare, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, una donna ha denunciato per diffamazione aggravata, quindi non poco, una vicina di casa, che sui social aveva postato una foto della sua casa, definendola un campo rom.
1: Ah.
0: Allora, la vittima sarebbe venuta a conoscenza di questo post grazie alle tante telefonate degli amici che hanno detto: oh, su Facebook c'è la tua casa, è un campo rom.
1: Ridendo, lei giustamente
0: è andata a vedere, si è resa conto della grave offesa, è andata ai carabinieri di Novellara che hanno rilevato questo post e l'hanno deferita alla procura di Reggio Emilia, che ora sta vagliando la sua posizione. Insomma, state bene attenti quando postate queste cose, perché si rischia grosso.
1: E adesso sì, un tempo no, adesso finalmente quando scrivi sei responsabile.
0: È bravo.
1: Alla fine cosa ha fatto? Niente, ha preso la roulotte e si è spostata. Quale campo roba? No, era una casa bella di mattoni.
0: Però tra poco vi coinvolgiamo a proposito di vicini. Adesso Olivia Dean.

0: Ho sentito la questione della vicina che insomma ha dato del campo rom la casa sì. della vicina di casa, denunciata.
1: Vabbè, un classico litigio.
0: Ma tu quando è l'ultima volta che hai litigato con un vicino? Io me lo ricordo.
1: Ah, no, io allora devo dire la verità, non vorrei fare perché oggi succede la guerra. Finora mai.
0: Sì, e la bambina vicini. che piangeva
1: no,
0: in continuazione.
1: Quella che piangeva, faceva rumore, ma non ho mai litigato. Ho fatto pazienza, la bambina c'ha 5-6 anni, poverina.
0: Pica, sono andato via di casa. Volta? Ah, per la pipì del cane, cioè è una cosa frequentissima. Quando si lasciano i cani fuori al balcone, giustamente il cane fa la pipì e percola giù. Io per sempre stessa storia, ma non per il cane, no, perché la signora quando spazza, oppure butta giù tutto. Io ho due giardini, praticamente cloaca ce l'ha aperta.
1: La tovaglia e i panni stesi. Allora, a questo punto siamo curiosi, no? E ve lo chiediamo. Quando, se avete litigato con il vicino o la vicina?
0: E perché?
1: E perché stringendo, andate tutte le vostre motivazioni, solo il perché, tipo tovaglia, briciole, casino,
0: 347 490 0042, per capire come siamo messi bene o siamo messi male,
1: ma soprattutto se sei la vicina di Giannini,

0: Attento che mix adesso, mix, attenzione. The Alamea Fade Out Line. Questa è Radio Kiss Kiss e lui è...
1: Oh,
0: Fulminacci,
1: grande.
0: Suoni sì. Fulminacci.
2: Beh, quando si litiga sono, arrivano certi fulminacci. Qua ne arriva uno solo e canta sì. Per il momento. E sai com'è il titolo?
0: Dimmelo, dimmelo,
2: non
0: dai.
2: Non te lo volevo dire, ma è più forte. Maledetto me, te lo dico. Maledetto me, New Kiss.

0: alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Kia, Kia. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Yes, yes. E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Kiss Kiss!
10: La musica più bella. La musica più bella.

0: ma chi è?
1: Basta!
0: Ma sembra... bussano, sono i vicini. Vai tu ad
2: sembra
0: aprire.
2: Sembra Bidit di Michael Jackson. Quando...
0: chi è?
2: Bello.
0: Bene.
2: Black or White, Black or White, bravissimo. No, dico, potrebbe essere una di quelle motivazioni che ci fa litigare con i vicini, tenere alto il volume della radio, del TV. Che
0: è legato anche all'orario, perché a volte sono degli orari, però vedo che è tutto tranquillo. Come alle 4 di mattina non puoi far rumore, puoi solo venire sotto casa e svuotare i cassonetti del vetro. Però giustamente quando lo fanno anche loro che devono lavorare.
2: Mi chiamo Serena, sono di Montecatini, abito al terzo piano, sopra di me c'è la succursale del Sesana, che sarebbe l'ippodromo di Montecatini. Sì. Oh. Tacchi che vanno e vengono tutto il giorno, secondo me li mettono anche i bambini ed il marito. Va bene, infatti, Serena, va
0: io
2: bene.
0: Io ti ricordo che non ho litigato, ma tu mi hai fatto venire in mente la bambina che abbiamo ho scoperto alla fine che il papà Natalia aveva regalato una pista da bowling. Rumori senza logica tutte le ore.
2: Sentiamo qualche messaggio.
3: Buongiorno Radio Kiss. Buongiorno. Un saluto dal vostro Lorenzo da Vescovagano, provincia di Potenza.
2: Buongiorno.
3: Beh, io non ho proprio litigato con la mia vicina di casa. Ma ogni volta devo chiudere il balcone
2: perché
3: mi entra il fumo dentro, che questa esce fuori sempre a fumare sul balcone,
0: capito,
3: e io sono costretto a chiudermi dentro.
0: Ma se lei esce fuori, giustamente fuma.
2: Però bisogna stare attenti.
4: Buongiorno, anche qui. Io ho litigato con la mia vicina perché ha usato il trapano alle 11 la sera.
2: Madonna, alle 11 la sera non c'è il trapano.
0: Trapano alle 11.
2: Trapano
0: alle 11 è veramente tosto. O perlomeno avvisa, no? Poi vedete, sono 2 minuti, 3 minuti, un'ora.
2: Tra poco
0: Max Pezzali
2: subito.
0: Ti ho incontrato.

0: tranne chi, io non mi ricordo.
1: Abbiamo litigato tutti?
0: Tranne noi,
1: sì.
0: Tranne noi. Sì, sì, sì.
1: L'universo però ha litigato.
0: Signore e signori, quanti suggerimenti per non litigare in maniera diretta con il vicino di casa, ma fargli capire determinati concetti.
1: È un elenco di cose da fare, di cui alcune, ma siamo sicuri che bisogna fare queste
0: ma
1: cose?
0: Ma ce n'è uno contro le lenzuola, ma

0: Ieri, mamma mia, questa che sta arrivando, questa canzone. Allora, nel 1990, anzi nel 1993, quando partiva questa canzone, si alzavano tutti dai divanetti e andavano a ballare, quando si andava a ballare nei club, no?
1: Ma ai tempi nostri si usava.
0: Bravissimo. Questa band, duo, erano marito e moglie.
1: Ah.
0: Si facevano chiamare The Beloved. Se guardi il video, si vede lui, io non so la moglie come non abbia fatto male a lui. La canzone è Sweet Harmony.
1: Bella, bella, bella.

0: done together. Right now. Sweet Harmony da Beloved, hai visto il video?
1: Come no?
0: Secondo te la moglie che ha fatto dopo?
1: Ma come l'ha convinta soprattutto a fare questo video?
0: 1993.
1: Esatto, good morning, Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12. Segnatevelo, ore 19, sport match sul canale Kiss Kiss TV 158.
0: Esatto.
1: Questa sera.
0: Ecco.
1: Ho scoperto la protagonista, si chiama Tess Daly, la bionda davanti del video di prima.
0: Tess Daly?
1: Sì, che ha fatto anche un video con i Duran Duran.
0: Pensato.
1: Lei solo gnocchi usava, hai capito perché non denunciava?
0: Signore e signori, tra poco parleremo di case e di sportivi, ma parleremo anche di sport match, perché io me ne sono scelti due episodi.
1: Due ce l'ho anch'io, ma tanto deciderete voi col vostro voto. Radio.

0: Elisa che ci tiene a precisare che questa non è una canzone estiva, ma sì, per carità.
1: Soprattutto dedicata alla nostra amica Antonella dalla Sardegna, che l'adora, ce l'ha appena richiesta. Ha detto: ragazzi, rimettetela subito che mi piace. Tornerà.
0: Però state pur certi che non l'ascolteremo fino a settembre.
1: Perché no, estiva.
0: Allora, per quanto riguarda i vicini di casa e tutte le appiccicate, le storie che si fanno con i vicini di casa,
1: le più potabili, perché sennò alcune sono indicibili, immaginavamo.
0: Però c'è un rimedio, perché anche per litigare bisogna avere la faccia tosta, perché per esempio uno non ha voglia di litigare, però vuole trovare dei sistemi di deterrenza per far smettere al vicino di fare certe cose. Lenzuoli stesi sul balcone fino a toccare terra di casa tua, oppure davanti alle finestre. Cosa si fa? Si compra un pezzo di marmo e lo si incomincia a tagliare.
1: Bravo.
0: Perché la polvere di marmo sulle lenzuola è dopo la sabbia la cosa peggiore che ci può essere.
1: Lenzuola. Ho fatto un lavoro sul davanzale, posso tagliarlo qua? Ho detto sì. Sono ancora 2 anni, sto ancora levando polvere
0: pensa
1: di marmo.
0: Pensa un po', ragazzi.
1: Sono rimedi, sono degli amici comunque che hanno finito di litigare.
2: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io penso che litigare con un vicino è una cosa che sia successa a tutti,
0: certo.
2: Penso.
0: Prima o poi,
2: 99. A prescindere se poi il vicino è come il mio, che fuma peggio di... Avete presente Alice nel Paese delle Meraviglie?
0: Certo.
2: L'apocalifo? Peggio.
1: Dammi l'indirizzo che mi sta simpatico questo amico.
0: Vabbè. Tra poco invece parleremo di vicini di casa famosi che a volte rompono le balle.
1: No, quelli rompono peggio di tutto. Più sei VIP, più rompi.
0: Ma a volte ti fanno salire il prezzo della tua casa.

0: Taylor Swift, Liz Taylor, Elizabeth Taylor, bella canzone,
1: sì,
0: bella, bella,
1: bella canzone, ma se fossero stati vicini di casa litigavano. E chi li litiga noi fra di loro?
0: Come no? Porca miseria se litigano. Allora, sempre a proposito di case, sono soprattutto le star del mondo dello sport a sfoggiare le case da sogno più incredibili e belle, no?
1: Belle, sicuramente alcune esagerate.
0: Uno dei casi più iconici resta quello di Michael Jordan, il grande campione di basket.
1: NBA. Michael Jordan si può comprare l'America, veramente.
0: Allora, si è fatto fare, non è la comprata, una villa a Oakland Park vicino a Chicago, praticamente un monumento personale dedicato alla sua carriera. Perché? Perché ha 10 camere da letto, 5.000 metri quadrati, poi 15 bagni, un campo di basket indoor, cioè al coperto,
1: quando piove,
0: due campi da tennis, piscina a sfioro, sala sigari, persino il celebre numero 23 sul cancello d'ingresso, si è fatto mettere il numero 23 apposta per Kelsey.
1: In oro massiccio, probabilmente senza dirlo, ma la cosa bella è, intanto va bene, la sala sigari, che lui è un amante del sigaro, ma mi fa molto ridere, 10 camere da letto, 15 bagni, c'è qualcuno che ha due culi.

0: no, mi torno i conti.
1: Ma anche Cristiano Ronaldo, qualcuno ci ha segnalato la casa che aveva a Torino, che si trovava nei pressi della chiesa Gran Madre, con piscina, palestra privata, mega garage, sicurezza
0: l'ingresso.
1: Totale.
0: Mamma mia. A Torino, guardi Ronaldo, l'ho visto, c'era la porta davanti, eri a Torino, uscita quella dietro era a Bologna. leggermente.
1: Tanti.
0: Però esagerati.
1: Poi troppo esagerati.
0: Che poi parliamo di loro. Tu vivi alla Reggia di Caserta.
1: Hai ragione.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Pinguini tattici nucleari, sì. Con amaro, amaro.
1: Amaro. Allora, da compagni,
0: tra pochissimo, sport match, parliamo di sport, di tutti quegli eventi, due episodi io sì, e due episodi tu, che poi ci giocheremo stasera in diretta sul canale 158. Però già voi potete votarli già a partire da stamattina, sì. Sul nostro profilo ufficiale Instagram, nelle stories, c'è l'elenco e voi votate.
1: Ecco, vi raccomando però anche alle 19 sul 158. Guarda chi c'è, eh? Merda.

0: Chissà a te che quando segna la tua squadra del cuore, esulti con una birra e i tuoi amici più cari. Chissà a te che accarezzi emozionato la pancia di tua moglie e ti chiedi a chi assomiglierà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
9: Kiss Kiss.
10: È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss.
10: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
11: Kiss Kiss.
12: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Kiss Kiss.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: The Colors, Rolling Stones.
1: Un sospiro sull'uscita di Eva Enger. Come mai? Ah, un sospiro. Good morning, Kiss Kiss. Abbiamo parlato delle case degli sportivi, no?
0: Sì, abbiamo menzionato solo quella di Ronaldo e quella di Mike Jordan.
1: E già quelle due valgono per 3.000 sportivi e passa. Io sai per quale casa adoravo? Guarda. Quella di Marvin Hagler, era il mio idolo pugile, grandissimo. Che tutti hanno visto in Rocky 2, quella dove Apollo Creed si allenava, che faceva casa sua, con la balconata e la palestra, tutti quanti. Ah, un set cinematografico. No, era a casa di Marvin Hagler. Era proprio suo, l'ha prestata. Pugile. Grandissimo. E sono un po' particolari, gli sportivi.
0: Io invece sto guardando quella di Roger Federer.
1: Oh, ma praticamente la Svizzera.
0: Che vive in una residenza affacciata sul lago di Zurigo. Tutti quanti l'hanno classificata come una casa elegante, minimalista. Due campi di tennis, uno indoor e uno scoperto, un campo di calcetto e due piscine, una sfioro.
1: Minimalista. Se non è minimalista, chi è che non ha due piscine? Due.
0: E poi c'è quella di Stephen Curry, il famoso cestista, che non solo c'ha un campo di pallacanestro indoor e outdoor, ma c'ha anche la pista di atterraggio del suo elicottero personale.
1: E allora tiriamo fuori John Travolta, che c'ha proprio l'aeroporto. Langa. Con la...

0: È stata una settimana intensa, ma anche il fine settimana di eventi sportivi. Allora, stasera Sportmatch,
1: ore 19.
0: Parleremo con il supporto delle immagini di questi episodi. Io ne ho scelti due e tu ne hai scelti due. Allora, io parto subito con il mio, il Gran Premio, il MotoGP, il MotoGP di Francia, che è stato davvero spettacolare.
1: Alle Mans. 24 ore fa, praticamente.
0: Esatto, ha vinto un'Aprilia.
1: Strano, perché ha detto: "Oh, la Ducati è finita quest'anno, è arrivata l'Aprilia".
0: Ha vinto Martins, Jorge Martins è ritornato su.
1: Piange sull'Aprilia, Bezzecchi secondo,
0: e Bagnaia che è stato
1: bagnato anche lui.
0: E Marquez che è caduto per l'ennesima volta, questa volta però si è fatto male.
1: Peccato. Buona guarigione.
0: Io ho scelto questo. Te che scelti come secondo episodio?
1: Allora, io come secondo episodio ho scelto un omaggio doveroso al Como Calcio. Sì, perché storica qualificazione in Europa, perché ancora si gioca la Champions, comunque in Europa sicuro, è tanta roba, è un omaggio doveroso al Como Calcio.
0: Esatto, tra poco vi diremo gli altri due episodi e anche come votarli.

0: Guarda, guarda chi arriva.
1: Porca miseria.
0: Aspettavamo ultimamente, era un po' sparito e poi ritornata dappertutto.
1: Però è stata anche al fuori tutto insieme a Pippo Pelo.
0: Grande. Di chi stiamo parlando? Di lei.
1: Arisa.
0: Ascolta questa, Rugiada.
1: Che bella.
0: New Kiss.

0: No, non lo sei, non lo sei affatto, sei brava, sei bravissima. Risa Rugiada del nostro New Kiss. Ma attenzione, ritorniamo allo Sport Match.
1: Sì.
0: Perché? In onda stasera alle 19.
1: E... Ma si può già votare, attenzione, caro.
0: Si può
1: mio.
0: Già votare.
1: Certo,
0: ma diciamo prima
1: gli altri due
0: episodi, sì.
1: Tu cosa hai scelto come secondo?
0: Allora, dopo il GP di Francia, io scelgo il Giro d'Italia, rimango sulle due ruote.
1: Dai, ragazzi, dai, merita.
0: C'è stato l'ultimo atto in Bulgaria, perché come sapete il Giro d'Italia.
1: Beh, si chiama Giro d'Italia.
0: È partito dalla Bulgaria, c'è stata la tappa conclusiva in Bulgaria che ha portato proprio a Sofia. Beh. Ed è stata vinta da Magnier
1: sì,
0: che ha preceduto Milan. E Silva conserva invece la maglia rosa. Il Milan.
1: Ieri è stata una brutta giornata per il Milan, sotto tutti i punti di vista. Ma ha vinto Manier. Ma
0: tu invece che scegli?
1: Io faccio invece un omaggio a uno sport a cui io sono vietato. Perché la pallavolo. Io passo sotto la rete. Pallavolo perché giustamente bisogna omaggiare Perugia che ha vinto il terzo scudetto. Di
0: bravo,
1: volley.
0: Bravo. Ragazzi,
1: stiamo parlando del maschile. Anche perché c'è una cosa particolare: ha vinto il 6 maggio. E il primo scudetto l'ha vinto sempre il 6 maggio.
0: No,
1: il 6 maggio Perugia non ci dovete giocare perché vincono solo loro.
0: Andate a votare subito su Instagram, il profilo ufficiale di Radio Kiss Kiss Stories. Ci sono i 4 episodi. Cominciate a cliccare e votare. Chiaramente i miei.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Yes, yes.
4: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergere nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Kiss, kiss.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
8: Yes, yes. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo

0: Library is my husband. Questa radio Kiss Kiss.
1: Non so io dov'è Husband.
0: No,
1: non glielo posso dire. Cioè, mi fai a fare i nostri.
0: E intanto stasera giocherà il Napoli.
1: È vero, manca solo Napoli.
0: Manca il Napoli.
1: Ti piace la Bologna a te col pistacchio tagliata fine fine?
0: Sì, mi piace
1: occhio,
0: tutto.
1: Magari stasera ti resta.
0: Qualcuno dice: vabbè, sì, ma secondo, terzo posto. No, attenzione, perché il secondo posto della Serie A vale 18 milioni e mezzo di euro.
1: Il terzo...
0: più il gettone di presenza della Supercoppa.
1: Certo.
0: Quindi non è che tra il secondo e il terzo posto cambi, non
1: beh,
0: cambia niente.
1: No, certo, cambia,
0: cambia
1: ovvio.
0: Come? Cambiano quasi 20 milioni di euro.
1: Si non vorrei mica dirmi che ci sono dietro nel nostro calcio interessi economici.
0: No, assolutamente
1: lo
0: no.
1: Sai che è solo per sport, no? Per goliardia.
0: Però salutiamo gli amici del Milan che ieri sera veramente in zona Cesarini, come amano dire alcuni, sì, della
1: cool
0: old school.
1: L'ha presa comunque sui denti perché ha sbagliato il gol. Mentre la Roma all'88esimo perdeva 2-1.
0: Miseria.
1: Mi sono girato. Aperto la finestra, riguardato, ha vinto 3-2. Ragazzi, finalone.
0: Vabbè, staremo a vedere insomma come vanno a finire queste
1: Champions,
0: ultime due giornate.
1: Che posto Champions e chi si salva. Il resto è tutto assegnato, eh?
0: È tutto assegnato.
1: Giustamente. Non mettere le mani in tasca a cercare la moneta, tanto ormai secondo, terzo.
0: Ce l'ho la moneta.
1: Quarto?

0: I romantici, romantici, quelli che si mettono le mani in tasca per controllare che tutto vada bene, vedo queste cose vecchie.
1: Si dice romantici. Così. Sì, ma ci siamo!
0: Oscar romantici.
1: Oscar romantici. E intanto vi lasciamo, noi torniamo domani, ma prima ricordate stasera ore 19 Sport Match.
0: Esatto, chiudiamo con la cosa giusta, the right thing, la cosa giusta è ascoltare dalle 9 a mezzogiorno Radio Kiss Kiss con Good Morning Kiss Kiss Max e Max.
1: Bravo.
0: Simply Red 1987.
1: Grazie dottor Pica, Control Room, la nostra Lucilla, Marta Gonzalez Rodriguez.
0: Amico.
1: Max e Max tornano domani ore 9 stasera per Sport Match e Kiss Kiss.

0: Red, The Right Thing, 1987, il nostro History Kiss, e noi siamo già pronti. Tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi della MV Ondius rimpatriate in aereo ieri, risultata positiva all'antivirus. Lo dichiara la ministra della sanità francese Stéphanie Rist. La donna aveva manifestato sintomi durante il viaggio di rientro. Sono 22 casi di contatto stretto e indiretto tra i turisti d'Oltralpe, 8 sul volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile, altri 14 sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per qualche minuto la moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, fatta scendere perché stava male, ricoverata e poi morta in Sudafrica. Ed è anche il volo che riguarda le 4 persone in quarantena fiduciaria tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria. Sono 3 italiani, una donna a Firenze, 2 giovani marittimi, uno calabrese e uno di Torre del Greco, e un professionista sudafricano attualmente in un hotel a Padova. Sono tutti asintomatici e monitorati dalle ASL. Rischio basso, afferma il Ministero della Salute, pronta una circolare con indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. Intanto a Granadiglia si completa lo sbarco di viaggiatori ed equipaggio della Ondius. Ultimi a scendere saranno gli australiani. Dopo la visita sul molo, vengono tutti trasferiti con autobus direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati con aerei inviati dai paesi d'origine. Medio Oriente, Donald Trump ha definito inappropriata ed inaccettabile l'ultima risposta dell'Iran al suo piano per porre fine alla guerra, prolungando di fatto la chiusura dello stretto di Hormuz. Anche se una petroliera maltese con un carico di greggio iracheno diretto in Vietnam è riuscita ad attraversarlo seguendo una rotta designata dalle forze iraniane. Lo stesso avrebbero fatto, secondo la Reuters, altre 3 petroliere che navigavano a localizzatori spenti. Sale il prezzo del petrolio, WTI a $98, Brent a $104 al barile. Mercati europei cauti, Milano più 0,2% e domani voluta da Gran Bretagna e Francia, riunione in videocollegamento con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e il ripristino dei flussi commerciali. Intanto non è chiaro cosa accadrà sul fronte militare. Trump avverte: l'Iran ci prende in giro da 47 anni, ma ora la smetterà di ridere. Teheran definisce la sua offerta generosa e responsabile nell'ottica della sicurezza nella regione. Il presidente Pezeshkian prefigura 3 scenari: avviare negoziati con dignità e fermezza per rivendicare i diritti dell'Iran, rimanere in uno stato né di guerra né di pace, oppure proseguire sulla via del conflitto. Maltempo oggi al centro-nord con allerta gialla su Lombardia, Toscana e Umbria. Piogge e temporali a causa di una perturbazione atlantica che durerà almeno fino a metà settimana, accompagnata da venti forti su Liguria e Alto Tirreno. Le temperature si manterranno invece gradevoli, specie al sud, dove comunque non si escludono brevi rovesci e piovaschi. Lo sport, calcio, Serie A, si completa stasera il programma della 36esima di campionato con il posticipo Napoli-Bologna. Con una vittoria la squadra di Conte blinderebbe la qualificazione Champions. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

emozione. Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì 12 in punto, io sono Marta, staremo insieme fino alle 14. Saluto Max e Max, non ho ascoltato se oggi anche mi abbiano affibbiato dei cognomi particolari oppure niente, solo Martinez perché è lunedì anche per loro. Intanto c'è Giovanni Imperatore in regia, la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, la nostra

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

pomeriggio a tutti, buon lunedì. Allora, il lunedì è una giornata particolare per me, ecco, confesso, oggi è un lunedì molto particolare perché ieri abbiamo avuto la brillante idea di andare a mangiare una bella pizza, perché insomma, dai, weekend ci sta una bella pizza, però in sei abbiamo ingurgitato 10 pizze buonissime, leggerissime, ma fino a un certo punto, quindi ovviamente è stata una nottata complicata. Non so se vi capiti di mangiare magari troppo la sera e poi la notte la passi praticamente in digestione, quindi riposi ma non riposi, poi ti ritrovi con sta bocca aperta a russare come una scrofetta. Vabbè, comunque è partito così questo lunedì, questo per parlare anche di quello che accade, no, nel mondo della ristorazione durante il weekend. Tante persone sicuramente vanno a mangiare fuori e sicuramente la pizza è tra le scelte più amate dagli italiani. Ma può capitare, nonostante sul web ormai sia facile, insomma, reperire scontrini, menù e capire quanto costi un locale, ma capita di sbagliare e gli errori costano caro.

Quintale con Aranciata. Allora, vi è mai capitato di ricevere un conto salato inaspettato? Ecco, questa è una storia vera che riguarda proprio uno scontrino salato inaspettato. Ma se c'è il menù con i prezzi, come fa ad essere inaspettato? Vi spiego tutto. Protagonista di questa sventura, perché è una sventura, ragazzi, un impiegato statale, cliente abituale di un ristorante con vista sul Rialto a Venezia, si è presentato per il suo solito pranzo, quindi è un posto in cui lui andava spesso. Ha preso delle ostriche, acqua, vino e dessert e poi il piatto del giorno, cioè aveva ordinato una linguina all'astice, ma il cameriere gli dice: guardi, che abbiamo le aragoste fresche buonissime, prenda una linguina con l'aragosta, se le posso dare un consiglio. Il tizio, impiegato statale, quindi non un riccone, cioè nel senso una persona normale, accetta la proposta e invece di mangiare una linguina all'astice da 25 euro ha mangiato una linguina all'aragosta da quasi 300 euro. Quando è arrivato il conto, l'impiegato gli è venuto quasi un coccolone, perché ha pagato praticamente un conto da 401 euro, manco lo sconto di un euro gli hanno fatto. Ma la colpa in questo caso poi di chi è? Del cameriere che ha proposto un piatto costosissimo, o sua che quando gli ha proposto un piatto che era fuori menù non ha detto

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Yes. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Kiss, kiss!
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia! Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
14: La spesa intelligente!
1: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
15: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E ora passiamo al cancro.
1: Kiss, kiss.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
1: Cibu, cibu.

0: Marco ed Elisa con Ricordi su Radio Kiss Kiss. Vi ho raccontato questa storia. Allora, cliente abituale di un ristorante prende il piatto fuori menù proposto dal cameriere, conto da 400 euro. Ma la colpa poi fondamentalmente di chi è? Del cameriere che ha proposto il piatto o del cliente che doveva comunque chiedere il costo di quel piatto?
1: Secondo me la colpa è del cameriere, perché essendo un cliente abituale, quello sapeva il prezzo, diciamo, che
0: era
1: spendeva
0: abituato,
1: più o meno giornalmente quando andava lì a mangiare. E quindi, se tu sai che io spendo 50 euro e mi proponi un piatto che solo quel piatto costa 300, secondo me c'è qualcosa che non va.
0: È un po' cattiveria, secondo me, anche.
2: Secondo me ha sbagliato il cliente che non ha chiesto il prezzo del piatto. Solitamente i menù ci sono i prezzi accanto. Questo dormiva,
0: Non è che dormiva, è che era un fuori menù. Ecco, c'è ad esempio quest'altro messaggio. Ciao Marta, Francesca da Imperia. Io quando propongo piatti fuori menù dico sempre il prezzo. Penso sia importante dare tutte le informazioni per non avere poi spiacevoli inconvenienti quando si presenta il conto. Anche perché poi fondamentalmente quello te lo paga il conto, ma non ci torna più in quel ristorante. Quindi hai perso un cliente che ti avrebbe speso nel tempo molto più di 400 euro. Però insomma, ragazzi, a tutti sarà capitato almeno una volta di ricevere un conto molto, ma molto salato.

voglio raccontare questa storia vera che mi riguarda. Dovevo andare allora era il mio fidanzato, adesso è qualcosa di più, dovevamo andare a mangiare una cosetta fuori, eravamo proprio all'inizio della nostra conoscenza, quindi non era manco una roba che dici dovevamo festeggiare qualcosa, niente, volevamo andare a mangiare tipo una trattoria. Arriviamo lì, la troviamo chiusa, girando l'angolo becchiamo sto ristorante aperto, dico vabbè buttiamoci qui dentro. Quando entriamo capiamo subito di essere in un posto sicuramente più caro, ma non avevamo capito dove eravamo finiti. Entriamo dentro, ci offrono un aperitivo, di che fai? Dici no, volete un aperitivo? Anche quell'aperitivo chiaramente si pagava, quando capiamo di essere in un ristorante stellato. A nostra, cioè, non volevamo assolutamente. Arriviamo giù, dico ma apriamo il menù, vediamo questi piatti con dei prezzi allucinanti. Allora io dico non preoccuparti, tanto abbiamo consumato l'aperitivo, io adesso mi stendo per terra, tu chiama l'ambulanza, dici mi sono sentita male. Vabbè, comunque abbiamo fatto uno studio incredibile per riuscire praticamente a prendere questi due piatti che erano quelli più economici, che abbiamo diviso, quando poi è arrivato il cameriere con, era un primo e un secondo in due, con quattro maccheroni nel piatto e un pezzetto di carne che manco si vedeva. Quindi pensate cosa avranno immaginato di noi quando abbiamo ordinato quei due.

Mahmood con Ratatà, e adesso una bella novità, perché l'amore può, insomma, farti male come se fosse una droga, ma può anche salvarti proprio la vita come se fosse una vera e propria eroina. E allora ascoltiamo l'ultima dei Maroon 5 che si chiama proprio Heroin, il nostro New Kiss.

0: Heroin Maroon 5, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ci affidiamo come sempre agli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel pomeriggio rovesci anche a carattere temporalesco al nord, specie sul Triveneto, ma anche sul nord-ovest. Più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata tese correnti sud-occidentali manterranno il cielo pulito quasi ovunque, ad eccezione dell'estremo nord, specie sul Friuli, dove si svilupperanno ancora forti temporali, massime comprese tra 17 e 23 al nord e tra 19 e 27 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
12: più gonfia?
11: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: Kiss, kiss.
14: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Kiss, kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
16: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.

0: oggi è San Fabio e io non sapevo niente, ma meno male che c'è un Fabio all'ascolto a cui mando un abbraccio enorme che me lo ricorda, ma tanti auguri di buon onomastico. Allora, abbiamo parlato appunto di questa storia che sta facendo discutere contro 400 euro per aver scelto un piatto fuori menù leggermente caro proposto dal cameriere, ma con chi te la prendi in quel caso? Poi ormai l'hai mangiato, comunque lo devi pagare, no?
1: Ciao Marta, a me è successo l'esatto opposto, in un ristorante. Stavo scegliendo i calici di vini e per sbaglio invece di indicare quello da 20 euro ho indicato quello da 300.
0: No.
1: Per fortuna il cameriere me l'ha fatto notare.
0: Meno male, ti è andata bene.
2: Secondo me la colpa è del cliente, anche perché se tu mangi in un certo modo sai benissimo che l'aragosta, a differenza dell'astice, va
0: io non
2: a
0: lo
2: chilo
0: so
2: e non a un prezzo fisso.
0: Io non lo so, per esempio, devo essere sincera, non lo so.
3: Buongiorno Martinez.
0: Salve, a lei.
3: È capitato una volta in costiera dove eravamo con la famiglia e ho ordinato una bottiglia di vino. Il cameriere mi dice: guardi, purtroppo questa l'abbiamo finita, le consiglio questa. E è successa la stessa cosa. Io avevo ordinato una bottiglia di vino da 20 euro, quando sono andato a pagare la bottiglia di vino ho scoperto che costava 60.
0: Insomma, secondo me quando c'è una differenza minima di 10 euro, di 5 euro su un piatto, vabbè, fa niente, ti consiglio questo, è uguale. Ma quando c'è una differenza grossa di prezzo, bisognerebbe dirlo.

voce meravigliosa di Anastasia. Comunque vi voglio tranquillizzare perché io nella mia bottega, ecco, sono particolarmente economica, lo sanno quelli che insomma sono clienti abituali della bottega che apro tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14. E vi ricordo anche che potete ascoltarci sempre comunque come vi pare, potete guardarci al 158 tramite Alexa, potete ascoltarci dall'autoradio, ma ricordate che potete portarci ovunque sempre anche scaricando la nostra app, quella di Radio Kiss Kiss, che ha cambiato totalmente faccia, si è rimodernata totalmente, quindi se non l'avete ancora scaricata potete farlo tranquillamente andando nel vostro Play Store, anzi fateci sapere, anche mandateci qualche feedback.

Paola Iezzi, stessa direzione, si continua con la nostalgia anni 90 che ritorna, ragazzi, ne abbiamo parlato, ma ritorna in ogni cosa. E la copertina del ritorno dei quarti di Champions League sulle note del nuovo singolo dei Tech Death, ragazzi. You're a Superstar, il brano che segna il ritorno proprio della band con musica inedita e tra l'altro che anticipa il nuovo tour The Circus Live, quindi insomma grandi emozioni che potremo rivivere insieme ai meravigliosi Tech Death che adesso ascoltiamo con Back for Good dal 1995.

1995, il nostro meraviglioso History Kiss. Ma c'è ancora qualcuno che c'ha il telefono a casa? Cioè, intendo proprio il telefono, quello fisso di casa. Cioè, perché credo che tutti paghiamo fondamentalmente nella bolletta il telefono di casa, ma poi nessuno se lo mette più il telefono. Tu l'hai mai avuto? Tu hai il telefono a casa? Ma lo utilizzate? Ma veramente? Ma non lo so, sai, io non vedo un telefono fisso a casa di qualcuno da tanto tempo. C'è qualcuno che utilizza ancora il telefono? Che ci fate con questo telefono? Chi chiamate con questo telefono fisso? Così, non giusto per capire, tra poco magari analizziamo meglio la questione. Adesso c'è Lady Gaga e Dutchie insieme per Runaway.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

numero che sai a memoria, il telefono che squilla nel salotto, mamma c'è zia al telefono, cioè non so, sono scene che non mi vengono più in mente, che non vedo più assolutamente. Tra le altre cose, come dicevo, tanti italiani però credo, almeno io pago il telefono che è compreso nella linea telefonica, nella bolletta, ma fondamentalmente non solo non ho il telefono, ma non conosco neanche il numero a memoria.

ragazzi, piano, e leggo un po' di messaggi riguardo il telefono fisso. C'è qualcuno che ancora ha il telefono fisso a casa? C'è ad esempio Barbara da Merano che dice: ciao Radio Kiss Kiss, io ho anche il telefono, mi serve per trovare il cellulare quando non so dove l'ho messo. E poi installazioni internet e telefono lo faccio per mestiere, ce lo scrive Alfonso. Chi di solito ci chiede per il telefono fisso sono persone anziane che vogliono il fisso anche se utilizzano il cellulare, aziende chiaramente, o in alcuni punti dove i cellulari prendono poco. Poi leggo ancora, fammi leggere un pochino qui. Allora, io ho il telefono di casa perché lo pago fondamentalmente, ma non lo utilizzo, infatti è sul mobile in cucina dove neanche ci arrivo, pur volendo non potrei utilizzarlo. Ma quanti italiani ancora usano il fisso? Vediamo, leggiamo un po' di dati. In Italia ci sono circa 20 milioni di linee fisse attive nel 2025, ma questo non significa che tutti abbiano un telefono fisico collegato. Secondo varie indagini, circa il 60% di italiani dice di avere ancora una linea fissa a casa, ma fondamentalmente non viene più utilizzata.

0: Chi schissa te che il giorno della partita hai mille rituali. I tuoi amici ti prendono in giro, ma per te funzionano. Chi schissa te che hai l'abbonamento allo stadio da una vita, perché quell'adrenalina è insostituibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Yes, yes. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Yes, yes.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Bad, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Ci sono un po' di nostalgici o quelli che per necessità conservano ancora il telefono a casa e lo utilizzano, ecco, il telefono fisso.
1: Io a casa ho ancora la linea del telefono fisso e c'ho il cordless
0: che lo usi?
1: Usiamo per chiamare a casa degli amici, non c'è bisogno di chiamare sempre sui cellulari, eh?
0: È giusto, ma i tuoi amici anche hanno il telefono fisso, perché a questo punto voglio capire come funziona.
2: Ciao Marta,
0: sì,
2: allora
0: ciao.
2: Il telefono fisso, mia madre e mia suocera ce l'hanno ancora tutte e due, però perché si sentono più sicuri col telefono di casa, hanno anche il cellulare,
0: abitudine,
2: ma non hanno tolto la linea fissa,
0: okay,
2: anche per chiamare, per emergenze, per sentirli.
0: Perdo il cellulare o comunque il telefono di casa che mi resta, giustamente, anche un'abitudine. A proposito di telefono di casa, torna la Casa di Papel, qui a Napoli già è tornata, devo dire la verità. A quasi 5 anni dalla fine della serie, Netflix ha annunciato nuovi progetti, ancora top secret. Meraviglioso Luciano Ligabue con I ragazzi sono in giro. Radio.

questa canzone, queste tutte le canzoni, vi ricordo tra l'altro che vi facciamo ascoltare ogni giorno, le trovate anche nelle playlist sulla nostra app, anche sul nostro sito. Allora, parliamo di robot, parliamo del fatto che sappiamo che oggi molti lavori siano supportati dalle macchine, dai robot, dall'intelligenza artificiale, ma quando si parla di vocazioni o di alcuni lavori in cui l'anima è essenziale ed è proprio l'essenza di ciò che si fa, ma come si può sostituire quella figura con un robot? Ecco, questo non riesco a comprenderlo. In Corea del Sud debutta il primo monaco robot umanoide, si chiama Gabi, è alto poco più di 1,30 m, quindi bassino, e ha appena partecipato alla sua prima cerimonia ufficiale in un tempio buddista. Il robot umanoide, vestito con la tradizionale tunica dei monaci coreani, ha unito le mani in segno di preghiera, si è inchinato davanti ai religiosi e ha pronunciato la sua promessa. Oh, ditemi quello che volete, sarò vecchia, antiquata come la zia Bettina, ma io queste cose non riesco a comprenderle. Cioè, ci sono delle figure, dei lavori, delle vocazioni che non possono, non potranno mai essere sostituiti né dall'intelligenza artificiale né da un robot.

con In The Morning. Ve la ricordate quella canzone? Era da ballare un po' porno, un po' porno. Esatto, non ricordo di chi fosse quella canzone. Vabbè, comunque in questo caso un po' porno sono le bambole di Pezza, che ritornano con un'energia pazzesca e con una canzone che si intitola proprio Porno.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
11: La spesa intelligente.
12: Renault.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss

Warren con Fever Dream. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, ci sono quelli entusiasti, quelli che prima di prendere un volo magari, ecco, felici del fatto che finalmente inizino le ferie, che si va da qualche parte eccetera eccetera, fanno un brindisino. Però una cosa è un brindisino e una cosa alzare il gomito e perdere proprio la cognizione spazio-temporale. È vero che l'aereo non è che dobbiamo guidarlo noi, però alzare troppo il gomito può portare qualche problemino, per cui una compagnia aerea molto nota ha chiesto proprio lo stop all'alcol. Basta alcolici negli aeroporti la mattina. Che poi perché solo al mattino, non si è capita sta cosa. Il CEO ha dichiarato che la compagnia è costretta a dirottare quasi un volo al giorno per episodi legati a ubriachezza e disordini a bordo, per cui si chiede di limitare il consumo di alcol negli aeroporti almeno per quanto riguarda le ore del mattino.

Liner's Mind su Radio Kiss Kiss. Quante volte ci scrivete: ma come sono belle le vostre magliette, ma come sono belle le vostre già, ma dove le possiamo trovare? Raga, che devo fare? Ve le devo portare a casa io personalmente come corriere? Drindron, chi è corriere? Ah, lo farei volentieri, devo dire, mi faccio accompagnare a Ciro Limatola in bicicletta. Aspettiamo quel momento. Allora, vi ricordo semplicemente che tutto il merchandising limited edition creato per festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss li trovate sul nostro sito, quindi basta andare sul nostro sito, che è www.kisskiss.it, e lì nella sezione shop trovate tutto, quindi trovate i cappellini, trovate le t-shirt, trovate le giacche che sono stupende, ma trovate un po' di tutto e trovate anche le taglie, perché poi giustamente dovete scegliere la taglia giusta affinché possiate essere dei figurini fantastici. E adesso ci catapultiamo nella stagione estiva, perché arriva Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira.

E noi ci salutiamo. Chiudi tutto, Giovanni. Si torna a casa e c'è una fetta di pizza. Che fai? Avanzata da ieri, che faccio? La butto perché oggi è lunedì, bisogna iniziare la dieta. Ma certo che me la mangio. Beh, prima abbiamo ascoltato i Tech Debt come History Kiss e adesso i Backstreet Boys. Quindi ditelo che mi volete male, che mi volete far soffrire di nostalgia. Everybody, Backstreet Boys dal 1997. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie a Giovanni Imperatore che è stato con me in regia. Vi lascio con Marco e Raff. E come sempre, da Marta, kiss kiss a tutti. A domani, ciao!

0: settimana con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi, imperatore in regia, e con le decisioni che dobbiamo prendere, perché la puntata di oggi la vogliamo dedicare alle decisioni.
1: Allora, i nostri antenati prendevano 2500 decisioni al giorno. Mamma mia, voi direte.
0: Mamma mia!
1: Wow, incredibile! Wow, così, mamma mia! Così tante decisioni!
0: Così tante! Mamma mia!
1: Sapete noi più o meno quante decisioni prendiamo?
0: Quante? Di più o di meno?
1: 35.000!
0: Mamma mia! Di più!

0: Quindi i nostri antenati prendevano circa 2500 decisioni al giorno, oggi noi ne prendiamo circa 35.000.
1: Esatto.
0: E sono più del doppio, del quadruplo, del sesto, del decimo blu.
1: Sì, è stato proprio fatto questa indagine, cioè nel senso proprio questa ricerca. Prima si facevano molte meno cose, oggi pensa quante cose facciamo in più e quindi quante decisioni abbiamo.

0: Avete capito che la puntata di oggi la vogliamo dedicare a quelle decisioni che abbiamo preso tutti quanti almeno una volta nella vita, decisioni positive, decisioni negative. Perché? Partiamo da questa notizia.
1: Sì.
0: Il nostro cervello oramai si è evoluto.
1: Ah beh, certo.
0: Oggi riusciamo a reggere 2500 decisioni al giorno, numero che è schizzato ed è incrementato a 35.000 decisioni al giorno.
2: Mamma mia!
1: Sì, incredibile, esatto, diciamo, incredibile.
0: A causa del nostro lavoro, della tecnologia.
1: Sì, ma in realtà anche, dico a causa, per fortuna, questo poi lo stabiliremo insieme, anche rispetto alla vasta scelta di cose che abbiamo proprio per vivere, no? Se solo pensiamo che entriamo in un supermercato, se vogliamo acquistare uno yogurt, ci sono 2800 gusti. Quindi già, ok, sì, che là è un gusto personale.
0: Quindi già stai a 2500 decisioni.
1: Oppure, che ne so, lo yogurt puoi andare su un gusto perché ti piace o meno, ma per esempio gli spazzolini, ecco, una cosa che magari lì non è un fatto di gusto, ma perché quello c'ha la setola più così, quell'altro in plastica, quell'altro è fatto in un altro materiale.
0: Non solo, anche per la tecnologia dobbiamo prendere più decisioni. Quale app aprire, quale messaggio rispondere, aprire TikTok, aprire Instagram, aprire Tinder, aprire Hinge,
1: diciamo,
0: aprire
1: che...
0: Grindr,
1: vabbè,
0: aprire...
1: Sì, non voglio sapere tutte le app
0: tutto.
1: Che usi. Sì, aprire e chiudere. Diciamo, sono tutte più o meno decisioni un po' inutili che però poi rientrano nelle 2500 al giorno, quindi il nostro cervello lavora molto di più e perciò poi ci ritroviamo a dover prendere 35.000 decisioni, quindi un numero sproporzionato che a volte ci fa sentire anche stanchi senza rendercene conto.
0: E quindi, proprio perché prendiamo circa 35.000 decisioni al giorno, significa

0: 35.000 decisioni più uno. Adesso ho appena deciso di stapparmi un'altra birra.
1: Hai fatto bene, vai.
2: Perfetto.
1: Ci ascolti alla radio, ci guardi sul 158 e ti bevi una bella birra. Ottima decisione che hai preso. Parliamo di decisioni con voi oggi perché vi chiediamo al 347 490 0042 di raccontarci con una nota vocale oggi una decisione giusta che avete preso nella vostra vita o una decisione pessima che avete comunque preso lo stesso.
2: Per esempio, una decisione giusta che ho preso nella mia vita è stata iniziare a fare atletica leggera. Ho perso peso, ho fatto tante gare, mi ha dato grande soddisfazione, mi sentivo un atleta, sì, avevo anche 16 anni, però comunque mi sentivo proprio sempre in forma.
1: Giusto.
2: Secondo me, grazie all'atletica non ho neanche mai approcciato al fumo, quindi a fumare le sigarette, penso sia legato a quello, e comunque mi piaceva, è stata secondo me una decisione che poi mi ha portato a essere quasi sempre sportivo nel corso degli anni.
1: Io la decisione giusta che ho preso è stata quella di conoscere Francesco, che mi ha montato il pezzotto, e da allora riesco a guardare tutto quanto.
2: Magari questo se
1: ciao
2: non
1: Francesco,
2: puoi dire alla radio.
1: Saluto che adesso si trova a San Vittore.
2: Beh, certo.
1: Però so che ascoltano Radio Kiss Kiss.
2: Lì? Okay, sì, sì, sì. Ci fa piacere.
1: Mi ha mandato la foto e lui c'ha un cellulare che
2: quindi,
1: può avere solo.
2: Esattamente, io e Rafa abbiamo fatto due esempi diversi. Una decisione giusta e una sbagliata, in questo caso. Quindi
1: la mia è sbagliata.
2: Beh, certo.
1: Sbagliata per lui, no?
2: Una decisione o giusta o sbagliata. Non per forza che vi abbia cambiato la vita, anche semplice, della vita di tutti i giorni.
1: Sbagliata.
2: Beh, certo.
1: Sbagliata per lui, no?
2: Una decisione o giusta o sbagliata. Non per forza che vi abbia cambiato la vita, anche semplice, della vita di tutti i giorni, delle scelte quotidiane, perché qui

0: dopo approfondiamo.
1: Il pallone d'oro.
0: E d'oro?
1: E dove sei? Di bar?
0: E invece adesso una decisione, giusta o sbagliata che sia, se vi va in un vocale al 347-490-0042, qui in diretta su Radio Kiss Kiss, ne parliamo in Daddy Kiss.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: ciao Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.
0: Ho sentito che parlavate delle 3000 decisioni da prendere in un giorno.
1: Brava.
0: Sappiate che io insegno a una scuola dell'infanzia e ho detto tutto.
1: Allora,
0: un bacio.
1: Tu hai veramente tantissima pazienza. Io ad esempio con i bambini non ci so fare.
2: Lì per esempio devi prendere decisioni al secondo.
1: Ho proprio difficoltà, non riesco mai ad entrare in empatia con i bambini, tranne una bambina che si chiama Aurora, che è una nostra piccola fan, che è innamorata persa di me e mi dà proprio delle grandi soddisfazioni.
2: Sì, sì, ci ha fatto anche dei disegni, nonostante sia innamorata solo di
1: Però,
2: te.
1: Però avere a che fare con i bambini è difficile, perché i bambini piangono, rompono il... Dalla mattina alla
2: sera, capito, la maestra, però il suo lavoro.
1: Mi compri questa cosa?
2: Beh, certo, sono bambini.
1: Non te la voglio comprare.
2: Mamma mia,
1: e
2: questo
1: papà non mi compri mai niente. Vai a lavorare.
2: Perfetto, a lavorare, che questo
1: proprio,
2: arrabbiato con la vita. Vabbè,
1: è
2: comunque
1: difficile.
2: Una decisione giusta o sbagliata, che sia insomma positiva o negativa, che avete preso ultimamente o tempo fa in generale nella vita.
1: C'è un'anonima che ci scrive e vuole condividere questa storia.
2: Vai.
1: Dice che lei ha sbagliato a guardare il telefono di suo marito, ma nell'errore ha trovato la risposta giusta, perché il marito aveva un'amica con cui trascorreva spesso il suo tempo libero a messaggiare.
2: Vabbè, se è un'amica, scusami.
1: Se è un'amica.
2: Un'amica.
1: Non c'è niente di male. Cioè,
2: un'amica è un'amica.
1: Tutti noi abbiamo amiche.
2: Come si dice, un'amica è per sempre.
1: È per sempre, sì. Se poi con questa amica faceva qualcosa in più, hai trovato, la devi avere, dovevi avere anche tu un amico, quindi... Però poi
2: per pareggiare,
1: il matrimonio
2: però,
1: cioè, è totalmente inutile.
2: Poi certo, questa
1: è... togli questa base e mi sto perdendo le palle.
2: Perfetto, chi è?
3: Buongiorno, che schizzo! Decisione giusta di lasciare la vita della città per trasferirsi in campagna in mezzo al verde e le vigne della Francia Corta.
1: Allora,
3: ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Ci dai una bellissima notizia.
2: Che bellezza.
1: Però io ad esempio non lascerei mai la città, lo smog, i clacson,
2: ecco,
1: i bambini che urlano.
2: Tutte motivazioni
1: per la campagna, la polizia.
2: Per andare in
1: la tranquillità.
2: Sì.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
16: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: Ciao a tutti, da Marco e Raff. La puntata di oggi in Dedichis è dedicata alle decisioni giuste e sbagliate prese. Accogliamo al telefono con un forte applauso, con un forte urlo,
1: applauso,
0: con tanta felicità, Alessia. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Grande.
2: Ciao Marco, Sara.
1: Ciao. Ciao. Ciao Alessia, quanti anni hai?
2: 25.
1: E la decisione che ci vuoi raccontare, visto che oggi stiamo dedicando la puntata a questo, è una decisione giusta o sbagliata che hai preso?
2: Io credo giustissima, perché ho cambiato università.
1: Sì.
2: Dopo il primo anno di giurisprudenza avevo dato anche tutti gli esami. Poi mi sono resa conto che non era quella la strada per me. E ho cambiato università, mi sono iscritta a psicologia e oggi sono al mio quinto anno. Tra pochi mesi ho finito e diventerò psicologa. Quindi
0: allora,
2: credo di aver fatto bene.
0: Ho una domanda da farti. Visto che sei futura psicologa,
1: sì,
0: ho una domanda da farti. Come mai ogni volta che cammino per strada mi innamoro di tutte le ragazze?
1: Che ne sa, non lo sa, non è una seduta dallo
0: psicologo. C'è una motivazione?
2: Come ti fa sentire questa cosa?
0: Onnipotente. Felicissimo. Soprattutto quando ricambiano.
1: Vabbè,
0: se mi riconoscono e dicono tu lavori alla radio, tu sei, io proprio mi sento la persona più felice del mondo.
2: Questa è la classica sindrome da farfallone, la chiamiamo così.
0: Mi piace. È il farfallone.
1: Guarda,
0: grazie.
1: Caso, farfallone su di te, Raff, sta benissimo.
0: Invece Marco che manda le foto nude alle
1: non
0: ragazze su Instagram,
1: no,
0: che
1: Alessia,
0: cos'è?
1: Smentisco.
2: No.
0: Che sindrome è?
1: Smentisco.
2: Inclassificabile.
1: Smentisco, sta parlando di se stesso.
2: Il porco.
1: E ha messo me in mezzo. Quindi smentisco assolutamente.
0: Vergogna.
1: Comunque, non perdiamo il focus, perché nel tuo caso hai abbandonato giurisprudenza per fare psicologia ed è stata una giusta decisione, coraggiosa ma giusta nel tuo caso, quindi complimenti e grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: sì, a te. Ciao psicologa, auguri.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao. Beh, dai, tra un po' si
0: laurea. È stata una grande decisione la sua.
1: Farfallone.
0: I nudini che tu mandi.
1: Non li mando perché non li so mandare.
0: Dillo alla radio.
1: Farfallone.
0: Ammetti le tue decisioni.

0: ciao Mark e Raff, io ciao. La scelta sbagliata che ho fatto è stata iniziare a lavorare. Tornassi indietro a 18 anni, mi trovavo un target di una certa età avanzata che mi mantenesse. Chi schissa tutti.
1: Target il tipo? Mio! Sì,
2: 40, 45, cioè, 50, 55, cioè, 60,
1: lui,
2: 70.
1: Lui filosofico, perché non è che ha detto io tornassi indietro vorrei trovare l'amore della mia vita. No, ha detto io vorrei trovare una che mi poteva mantenere nella vita così da non lavorare.
2: Una Barbara D'Urso di turno, insomma. Mi stai dicendo che è una donna bellissima. Io non so quanti anni abbia Barbara D'Urso, ma comunque qualsiasi, cioè, se li porta veramente bene potrebbe essere il nostro target.
1: Una donna facoltosa, questo intendeva questo nostro ascoltatore.
2: Però per molti uomini, Marco, ne parlavamo l'altro giorno, dopo 5 bicchieri di prosecco.
1: Sì.
2: Se una donna mantiene un uomo, per un uomo è mortificante. Ci sono tanti uomini che la percepiscono come cosa mortificante.
1: Fammi mortificare, non ti preoccupare.
2: Vedi, tu, anche io la prendo così.
1: Fammi,
2: dico, okay,
1: mortificare.
2: Non c'è niente di male.
1: Fammi mortificare.
2: Diversamente dall'uomo che mantiene la donna, perché...
1: Ma perché è sempre un retaggio culturale.
2: Esatto,
1: dai.
2: Retaggio culturale, l'uomo che mantiene la donna. Nel 2026 non si può più sentire l'uomo che mantiene la donna, la donna che mantiene l'uomo. Si uniscono gli stipendi e via. Ma sai quanti uomini soffrono l'idea che la donna possa guadagnare più del proprio uomo?
1: Qualcuno esiste così. Allora, uomini e donne d'Italia, mantenuti d'Italia che ci ascoltano, se ci siete battete un colpo.
2: Mantenuto non si farà mai sentire.
1: Questo è anche vero. Allora, tra un po' il nostro format del lunedì collegato alla I, quindi le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Kiss, kiss. Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Kiss, kiss.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Kiss, kiss.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
14: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Kiss, kiss.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Kiss Kiss.
22: So

0: la musica, perché come diciamo ogni lunedì che abbiamo lanciato questo nuovo format su Radio Kiss Kiss, non possiamo fermare il progresso e allora possiamo capire come si può abbinare l'intelligenza artificiale con la musica.
1: Voi siete i giudici.

0: Perfetto, tutti conosciamo la sigla di Dragon Ball, campata da Giorgio Vanni.
1: Dai, è una saga talmente famosa, l'hanno vista i genitori, i figli dei figli.
0: Ma se l'avesse cantata Tiziano Ferro, sarebbe comunque diventata una hit? Promossa o bocciata, quindi, la canzone di Dragon Ball cantata da Tiziano Ferro, con l'intelligenza artificiale, certo, trovata da YouTube, 347-490-0042, ci dite se la promuovete oppure se la bocciate. Ascoltate attentamente perché...
1: Certo, Tiziano Ferro può cantare di tutto, secondo me, ma vediamo la sua voce, chiaramente con intelligenza artificiale, come sta sulla sigla di Dragon Ball.
0: Pronti, partenza, via. Tiziano Ferro canta la sigla di Dragon Ball attraverso l'intelligenza artificiale. Promosso oppure bocciato? 347 490 0042.

0: piace questa canzone con l'intelligenza artificiale?
1: Dragon Ball. Dragon Ball.
0: Ciao Marco e Rafa, bocciatissima, mi rovina la mia gioventù.
1: Dragon Ball. Dragon Ball.
0: Cazzo no, che merda, scrivi.

0: depressione.
1: No. La fine, la fine.
2: Sei un guerriero Dragon Ball.
0: E allora?
1: Allora, qualcuno ci scrive 110 e lode con bacio accademico, super promossa questa versione. Devo dire, oh ragazzi, che la voce di Tiziano Ferro fatta con la I sembrava veramente Tiziano Ferro.
0: Promosso o bocciato questa versione? Sentiamo anche le note vocali che stanno arrivando, perché i nostri ascoltatori, lo sapete, in questa rubrica, con questo format, voi siete i giudici. Chi c'è?
3: Buongiorno cari amici di Kiss Kiss. Sinceramente, già dall'inizio bocciatissima.
0: Ok, bocciata per te.
1: Ok, a te non è piaciuto. Qualcun altro invece dice mi è piaciuta, anche se all'inizio non l'ho riconosciuto, dopo più avanti si capiva che era proprio Tiziano Ferro.
0: Ragazzi, vi prego, con l'intelligenza artificiale questa canzone sembra proprio cantata al giorno del funerale di Dragon Ball.
4: Kiss, io la trovo scena questa sigla.
0: Ok, va bene, accettiamo di tutto noi.
1: Sembra un giapponese che canta, chissà tutti. E beh, l'intelligenza artificiale chiaramente replica, non è che può essere proprio uguale.
0: Il bello di questo format è che con l'intelligenza artificiale, no, si ricreano diverse canzoni e voi poi onestamente ci dite se vi piace oppure no.
4: No, ragazzi, scusatemi per Tiziano Ferro, ma non si può sentire, cioè cosa sto sentendo è terrificante.
0: Va bene,
1: siamo troppo legati alla sigla originale. Qualcuno dice no, troppo una lagna, non sembra il Tiziano Ferro che ci fa sognare.
0: Molti ci scrivono che lo stile non può essere cambiato, quindi sembrava una lagna, ma lo stile di Dragon Ball non deve assolutamente essere cambiato.
4: Bocciatissima.
1: Qualcuno, anzi Max ci ha scritto bocciata con onda energetica. Ecco, un grande appassionato della saga.
0: Mi sembra di capire, Joschi, Anna Chiara, Marco, che oggi bocciata.
5: Ciao Marco e Gap, sono Jessica da Reggio Calabria. La canzone Dragon Ball deve essere cantata dal capitano Giorgiovanni. Punto. Non esiste.
1: Che salutiamo.
5: Una rivisitazione di chi che sia, secondo me. Poi opinioni personali. E chi schissa a tutti.
0: Ciao, chi schissa a te. Ricordiamo che questa era una versione con l'intelligenza artificiale. Certo. Non è Tiziano Ferro che la sta cantando.
1: Ricky e Tania da

0: 14:45, dove voi siete i giudici. È una specie di talent
1: dell'intelligenza artificiale applicata alla musica,
0: dove voi diventate giudici e ci dite se effettivamente potete promuovere quel tipo di canzone vi piace, oppure se è assolutamente da bocciare.
1: Adesso invece mettiamo una grande canzone, una hit degli anni 80
0: promossa,
1: che ha fatto proprio la storia della musica, gli AC/DC, che parla proprio di un partner eccezionale. Il testo di questa
0: promossa
1: canzone,
0: questa canzone, You Shook Me All Night Long.

0: solo, io ti dico che ho deciso proprio oggi,
1: sì?
0: Che devo aggiustare la macchina perché ho preso un marciapiede due settimane fa.
1: Finalmente hai deciso di aggiustare la macchina.
0: Sì, 150 euro, aggiusto sotto e aggiusto laterale.
1: Bravo.
0: Con anche il carrozziere che mi aiuta.
1: Allora, questa però è una giusta decisione, perché gli esperti ci dicono proprio che per vivere meglio dovremmo ridurre il numero di decisioni inutili.
0: Io una ne voglio prendere,
1: esatto,
0: al giorno.
1: È quella abbastanza utile. Va bene, Anna Chiara in redazione, Gioschi regia, noi siamo Marco e Raff, seconda ora di Daddy Kiss.

0: Raf, torniamo sull'argomento decisioni, ne abbiamo parlato anche durante la prima ora, perché siamo partiti dalla notizia che il nostro cervello si è evoluto con il tempo.
1: Sì.
0: Dicevamo che oggi riusciamo a reggere circa 250.000 decisioni al giorno.
1: 2.500.
0: Io che ho detto?
1: 250.000.
0: Torniamo indietro un attimo.
1: Tu e la matematica, due universi paralleli, non vi incontrerete mai.
0: Dicevo,
1: sì,
0: torniamo a parlare di quello di cui stavamo parlando prima, perché sì, anche il nostro cervello si è evoluto,
1: sì,
0: e oggi riusciamo a reggere circa 250.000 decisioni al giorno.
1: Di nuovo che sbaglio, quindi... sei coglione, allora scusami, 2.500.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, dicevamo che anche il nostro cervello, torniamo a parlare di quello che abbiamo parlato durante la prima ora.
1: Sì.
0: Anche il nostro cervello si è evoluto e oggi riusciamo,
1: sì,
0: a reggere...
1: Quante? Quante?
0: Circa 25.000.
1: No, ma questo è stupido, raga.
0: Torniamo dietro.
1: Dai, non fai credito.
0: Buon pomeriggio a tutti, da Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sto vivendo un déjà vu.
0: Torniamo a parlare di quello di cui stavamo
1: parlando in prima ora. Sì, chiaro.
0: Perché anche il nostro cervello si è evoluto,
1: eh?
0: Ed oggi riusciamo a reggere
1: 2.500
0: decisioni al giorno.
1: Sì,
0: ecco. Tanta roba, oh.
1: Sì,
0: dire.
1: parecchie.
0: Wow, déjà vu, eh.
1: Mamma mia, ho sudato. Comunque sì, però questa notizia è vera e quindi oggi vogliamo dedicare la puntata proprio alle decisioni. Intanto però, Britney Spears.

0: Ma allora sei un deficiente, dillo, sono un deficiente.
1: Ho avuto difficoltà,
2: sì,
1: può capitare.
2: Sì, sì. Confermo che lo è, cioè proprio sottoscrivo da amico.
1: Ultimamente ho deciso che probabilmente devo iniziare a prendere delle lezioni di matematica perché ho difficoltà nel leggere i numeri. Noi dovete sapere che abbiamo un monitor qui alla radio dove alcune volte ci appoggiamo a delle notizie, ci appoggiamo a dei numeri e 2500 non riesco a leggerlo.
2: 2500, sì, comunque il succo è che veramente prendiamo tante decisioni, a volte non ce ne rendiamo neanche conto, no? La vita è tutta una decisione, anche solo nel fare quella cosa faccio, cosa mangio a colazione
1: e
2: stamattina.
1: Allora prendiamo una decisione oggi qui in diretta alla radio al 347 490 0042, se vi va la frase da proseguire è questa:
2: ultimamente ho deciso che
1: vale qualsiasi cosa,
2: vale qualsiasi di cose positive e negative quello che vi è successo anche ultimamente.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Ramona da Roma. Ciao. E io vi dico, ho 30 anni già, mi voglio arrendere perché cioè lavoro non stop e ok i soldi, però mi farei mantenere volentieri, molto volentieri. Cioè,
1: quindi
3: chissà a tutti.
1: Ultimamente hai deciso che vuoi farti mantenere da qualcun altro.
2: Esatto, questa è la sua ultima decisione.
1: Io ultimamente ho deciso che, ti faccio la lista, ho deciso che devo aggiustare la macchina perché ho preso il marciapiede.
2: Sì.
1: Devo lavare la macchina perché puzza un po' dentro.
2: Mm.
1: Ultimamente ho deciso che la sera voglio iniziare a prendere la melatonina, fare tisana
2: per
1: o melatonina
2: dormire,
1: in modo tale che riesco a dormire bene.
2: Vero, vero.
1: E ultimamente ho anche deciso che voglio prenotare le vacanze perché l'estate oramai sta arrivando e ancora non so dove cazzo andare.
2: Perfetto.
1: Quest'estate
2: mi sembrano tutte ottime decisioni, ultime decisioni da prendere. Quindi
1: ultime decisioni,
2: quindi se vi va di proseguire la frase che appunto abbiamo lanciato adesso in seconda ora, ultimamente ho deciso che, puntata dedicata alle decisioni, in un vocale al 347 490 0042.

0: vite. Allora, mi piacerebbe portare al telefono dopo Martina, che dice che la sua ultima decisione che ha preso è stata quella di prenotare una vacanza a Ibiza. Sabato lei parte, va a Ibiza, sicuramente ci manderà qualche foto o qualche video, perché ci deve rendere protagonisti e partecipi della sua vacanza, e magari la possiamo portare al telefono dopo.
1: Va bene, dai. Allora, intanto però, una decisione che avete preso ultimamente, come per esempio Dembélé, che si è sposato, e lui da quando si è sposato ha vinto Champions League, ha vinto il pallone d'oro. Stiamo parlando di uno dei calciatori più forti in questo momento che c'è in circolazione, che gioca nel PSG, e adesso farà un'altra finale di Champions a fine mese, forse vincerà pure la seconda Champions,
0: perché si è sposato da poco tempo, 10 anni.
1: Lui ha proprio detto: io da quando ho deciso di sposarmi mi è cambiata la vita.
2: Ultimamente ho deciso che voglio vivere, amici. Kiss.
0: E allora vivi con noi, usciamo insieme, ti invitiamo ad uscire.

0: Target, lascia fare.
1: Vabbè, non è una che non è il mio target.
0: Era nel mio, no. Quindi se vuoi usciamo io e te.
1: Amica mia. Io volevo comprendere Anna Chiara, Joschi.
0: Lasciali stare.
1: Un po' tutti quanti.
0: Lasciali stare. Tu vuoi fare comitiva, ti piace fare gruppo.
1: La community.
2: Ultimamente ho deciso che devo imparare a farmi scivolare addosso le cose. Se no non se ne esce più. Alex da Bergamo, chi sta tutti.
0: Alex da Bergamo, mio padre proprio. Bravo, bravo Alex da Bergamo, perché ci sta. Farsi scivolare le cose addosso, secondo me, serve in parecchi casi della vita.
1: Fai finta di niente, sì, e vai. Comunque ti volevo dire che l'ascoltatrice di prima, che è il tuo target, giusto? Ha 16 anni. Adesso, il tuo target, 16
0: sì.
1: anni.
0: Ora no. Non pensavo avesse così pochi anni.
1: Quindi mi sembra... cioè,
0: bene. Vedi? Sì.
1: Sta arrivando?
0: Ritiro quello che ho detto.
1: Sta arrivando?
0: Tra due anni usciamo insieme.
1: Forse. Bene.

0: Chi scherza a te che esalti la vita all'aria aperta, ma il tuo sport preferito è il channel surfing. Chi scherza a te che fai check-in in palestra, ma solo per il selfie. Atleta dell'immagine. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Kiss Kiss!
14: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Andiamo subito al telefono da Martina di Firenze, che ci vuole dire qual è stata la sua ultima decisione presa.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Eccola.
2: Eccomi.
1: Grande.
2: La mia ultima decisione presa è partire per Ibiza.
1: Bene, come mai questa decisione? Partire? Ti serviva una vacanza? Dovevi staccare la spina?
2: Sì, bisognava staccare la spina, quindi ho preso il telefonino, l'ho usato e via.
1: Ma con chi vai?
2: Con il marito e altre persone.
0: E non stacchi la spina con il marito, a Ibiza si va con le amiche.
1: Però scusami, va in coppia.
2: Ma poi è uguale.
1: Come?
2: È uguale, ci si diverte anche in coppia.
1: Ah sì, sono d'accordo. Senti, tra tutte le mete, come mai proprio Ibiza per fare questo viaggio insieme ad altre coppie?
2: Perché Ibiza è l'isola della perversione, ragazzi. Cioè, no, per staccare bisogna andare lì.
1: Attenzione.
0: L'isola della perversione.
1: Attenzione, quindi qualcosa ci fa capire che tu ci sei già stata.
2: Sì.
1: Ok, ok. Come mai proprio quest'isola qua? Gli hai messo questo aggettivo?
2: Perché lì, cioè, lì puoi fare di tutto. Dai.
0: La libertà.
1: Ma tipo?
2: No, vabbè, a noi ci piace ballare, far casino, vendi l'ideale.
0: Vuoi essere libera con tuo marito?
3: Ah, fantastica!
0: E quindi divertirti e fare tutto quello che ti passa per la testa, giusto?
2: Ecco, sì, preciso.
0: Allora, facciamo una cosa, cara Martina. Andiamo già a Ibiza, ti portiamo ad Ibiza noi in questo momento.
4: This is Ibiza, my name is David Guetta. Are you ready?
0: Sei pronta?
5: The fun, let's go.
2: Prontissima.
1: E soprattutto in spiaggia ad Ibiza puoi stare in topless.
0: Sarai topless, dici di più.
2: Non lo so, cioè, ora so che c'è brutto tempo, quindi penso che voglio non prendere tutti i topless.
1: Va bene, però
0: aggiornaci.
1: Un filo di luce, un raggio di sole arriverà.
0: In chiusura, quanti anni hai, Martina?
2: 51.
4: Il mio target.
0: E anche oggi il mio target ascolta Radio Kiss Kiss.
1: Perfetto.
0: Ciao Martina.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Mandaci la foto in
1: topless. Lascia stare.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Comunque sono rimasto fermo all'ascoltatrice di prima, sì, che ci ha detto che vuole andare a Ibiza in topless.
2: Lo so,
1: perversione.
2: Vabbè, andiamo avanti. Oggi puntata dedicata alle decisioni.
1: Allora, ciao Marco, ciao Rafa, ciao. Buon pomeriggio. L'ultima decisione che ho preso è stata quella di fare meno shopping, perché a casa ho troppe scarpe e ho troppi vestiti. Kiss Kiss, ce lo scrive Maria Silvia.
2: Ciao Maria Silvia, non ho mai sentito infatti un messaggio del genere da parte di una donna. Potrebbe essere un giusto spunto, perché anche i grandi Steve Jobs, Mark Zuckerberg, notate che si vestivano, nel caso di Steve Jobs o come Zuckerberg, sempre allo stesso modo
1: di merda, cioè, che uno diceva mamma mia, chissà, non si lavano mai questi.
2: No, ma questo è milionario, perché non si mette? E no, è perché
1: milionario proprio, è tirchio,
2: perché il punto è proprio quello, cioè loro risparmiano non tanto sui vestiti quanto sulle energie mentali, cioè non sanno, cioè mettendo sempre le stesse cose non perdono tempo nello scegliere cosa si devono mettere e quindi risparmiano energie mentali.
1: Questo per dirvi che se i grandi della tecnologia, i grandi che hanno fatto la storia, si vestivano sempre con le stesse cose, questo potrebbe essere uno spunto per tutti quanti noi per avere delle decisioni in meno.
2: Per esempio, un'altra cosa che facciamo per risparmiare energie mentali è quando ordiniamo sempre la stessa pizza. Facci caso, quanti di voi all'ascolto ordinano sempre la stessa pizza? Un po' per gusto, ok?
1: Io.
2: Ma uno anche per non perdere troppo tempo nella decisione.
1: Sì.
2: E lì c'entra anche il gusto, nel senso che tu non vuoi rimanere male di un brutto gusto.
1: Anche perché io ho imparato a ordinare sempre la stessa cosa quando vado nei posti, perché se no ordino male, cioè sbaglio a ordinare, ordino qualcosa che non mi piace, c'è la delusione.
2: E infatti ci sono molte persone che ordinano sempre le stesse cose, tipo te, o nel caso della pizza sempre lo stesso gusto.
3: Ultimamente ho deciso che devo smetterla di elemosinare attenzioni all'età di 48 anni. Chissà tutti.
1: 48 anni!

0: Già di Target.
1: Sì.
0: Voglio dire che oggi è la giornata mondiale del Target, di tutte le ascoltatrici che ci seguono, ma anche degli ascoltatori. Buon pomeriggio da Marco e Raf, vai con una novità musicale.
1: È una dedica, un omaggio proprio a una canzone di Vasco Rossi, perché è il suo idolo. Lui è un rapper emergente, nuovo della scena, Nerissima Serpe, appunto omaggio a questa canzone di Vasco Rossi dal titolo Ridere di te.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Yes, yes. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Yes, yes.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto!
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
14: La spesa intelligente.
5: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
5: Kiss, kiss.
16: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Kiss, kiss.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: È molto facile. Allora, come sempre, dalle 15.45 in poi noi vi regaliamo i nostri gadget con la password del giorno, il nostro gioco che appunto vi mette davanti a una parola e a un numero da indovinare. Per farvi indovinare vi diamo l'indizio e sulla parola e sul numero.
1: Allora, la parola oggi da indovinare è un ingrediente di una pizza, quindi potete mandarci tutti gli ingredienti che vi vengono in mente. Il numero invece è il numero dei formaggi che trovate in un'altra pizza molto amata.
0: E vabbè, dai, la famosissima Aggi, quella lì.
1: Però è il numero.
0: L'ingrediente sulla pizza o di una pizza, non lo so, fate un po' voi.
1: È un ingrediente che non deve mai mancare, che in quasi in tutte le pizze lo troviamo.
0: Qua hai dato un indizio molto importante, attenzione. Cioè, in effetti si mette spesso.
1: Quasi sempre.
0: Vabbè, ora fatevi voi un'idea.
1: C'è qualcuno che non utilizza questo ingrediente?
0: Non è che il salame lo metti su tutte le pizze, ti trovi, no? Cioè,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: E ancora, hey! Oh, buon pomeriggio da Marco e Raff. Prima di chiudere il programma dobbiamo regalare i gadget di Kiss Kiss. Come sempre dalle 15.45 lanciamo gli indizi. Abbiamo già detto che la parola è un ingrediente di una pizza. Il numero è il numero dei formaggi che trovate in un'altra pizza molto amata. Quindi la password è...
1: Per me la password è glutine 4.
0: Bravo!
2: Colpo al cuore.
3: Accesso negato.
0: Non è glutine 4.
2: Voglio salutare i celiaci come me che ascoltano e soprattutto le pizzerie che fanno pizza senza glutine. Quando volete invitatemi, sono vostro ospite.
4: Provola 04.
0: Ah!
3: Accesso
0: io
3: negato.
0: Sono intollerante alla provola, quindi tutti quelli non che esiste. Non mangiano la provola.
2: Non esiste.
0: Quando mi invitate vengo.
2: Non esiste intollerante alla provola. Al massimo al latte, ma chi tu è, sei intollerante è? Alla vita.
5: Chi Ciao, è? Buongiorno, sono Mimmo da Taranto.
2: Ciao Mimmo.
5: La parola è olio 4.
0: Ah, no.
3: Accesso negato.
0: L'olio non lo posso mangiare.
2: Allora, prima abbiamo dato...
0: Oddio, come Marco.
2: Mamma mia, questo proprio. Prima abbiamo dato un indizio importante. Che abbiamo detto, in realtà è un ingrediente che si trova in o su molte pizze. Quindi perciò molti stanno scartando magari elementi e prodotti che non troviamo spesso.
6: Assolutamente. 4 lievito.
3: Accesso negato.
0: No, voglio dare un indizio. Perché la... parola che abbiamo scelto.
2: Sì, dimmi, dimmi.
0: Viene da una pianta o no?
2: È proprio una pianta.
0: È proprio una pianta.
2: C'ha un odore molto bello.
7: La parola è pomodoro 4.
0: No!
3: Accesso negato.
0: Non è la pianta di pomodoro, no!
2: No,
5: il passo
2: esatto.
5: Di oggi è mozzarella 4.
0: Non è. Non è la pianta
3: negato.
0: Di mozzarella.
7: Fior di latte 4.
0: No!
3: Accesso negato.
0: Non esiste il fior di latte.
2: L'aveva mandato prima.
8: Origano 4.
0: No!
3: Accesso
0: Ci
3: negato.
0: Sei andato vicino, non è origano 4.
5: Ma non si mette. Di oggi è carciofini 4.
0: No!
3: Accesso negato.
0: È una parola più semplice.
2: Voglio dire una cosa. Gli esperti, o meglio esperti, i pizzaioli lo mettono e poi sopra ci mettono il fior di latte per non farlo bruciare in forno.
0: Pronto?
9: Pronto?
0: Come ti chiami?
9: Letizia.
0: Letizia.
9: Siamo da Bari.
0: Letizia da Bari. La password di oggi è...
9: Basilico 4.
0: Gioco e vinco, gioco e vinco, vinco.
2: Brava Letizia.
9: Grazie.
2: Letizia, ti voglio chiedere una cosa.
9: Brava.
2: Quando ordini una pizza, ordini sempre la stessa o sei quella, una di quelle persone che varia?
9: No, io ci metto un paio d'ore a scegliere ogni volta una pizza diversa.
2: E alla però... fine quali prendi?
9: Alla fine cambio sempre, non c'è una preferita.
2: Ok.
0: Ci metti le ore a scegliere la pizza, ma sei stata la più veloce a vincere i gadget. Ciao Letizia, chi schissa
9: te. Grazie, grazie, buon pomeriggio.

0: E io non porto rancore per nessuno e per niente. Quindi
1: sì,
0: vorrei che
1: sei rancoroso.
0: Ma no, ma lascia stare. Allora, 16 in punto, signori. Non con grandissima gioia vi dico che è lunedì, però con grande gioia dico che cominciano i Corrieri per un'altra settimana.
1: Sì.
0: Ecco, questo lo
1: ti
0: possiamo
1: è mancato
0: dire.
1: Questo weekend, il nostro programma.
0: Il nostro programma per me è linfa vitale. Mi manca ogni secondo che non passo qui.
1: Attenzione, sento un va a cagare nell'aria, incredibile.
0: Cioè, Pasquale Viola fa partire.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Andale, andale.
1: Stang, eccolo là, Samurai J con Ossessione.
0: Arriva.
1: Come stai?
0: Bene. Attenzione, devo portarti dei saluti da parte di alcuni ascoltatori.
1: Sì.
0: Nostri ascoltatori che ho incontrato sabato.
1: Ah,
0: quando
1: okay.
0: ero a fare una serata, mi hanno detto come al solito: ma sei proprio bravo.
1: come dire il
0: e
1: contrario?
0: E quindi niente, ti volevo dire.
1: Scusa,
0: che
1: pensavo
0: ho ricevuto dei complimenti.
1: Ma non hanno salutato me. Poi,
0: no, hanno detto no, devo dire la verità, un ragazzo mi fa: no, però mi devi fare una cortesia, non lo devi bullizzare così tanto. Io dico: ma ragazzi, credetemi, io non faccio niente. È
1: niente
0: lui.
1: Che non si meriti, tra l'altro.
0: Esattamente.
1: Va bene, saluto, ricambio i saluti anche se non li conosco. Intanto, signori, io devo dire.
0: E comunque anche tu ti prendi dei complimenti singolari, ecco, chiamiamoli così.
1: Pensavo
0: tipo
1: fosse
0: il cognato di Lucilla che dice: wow, com'è bravo Alfio, senza citarmi.
1: Sì. No, non è che non ti ha citato, è che ha conosciuto solo me, mi ha fatto dei complimenti, ma se avesse conosciuto te di persona li avrebbe fatti.
0: Dice tu.
1: Allora, fermo.
0: No, che vuoi?
1: No, volevo capire. Allora, io ho passato un bel weekend, sono molto contento del weekend che ho passato, sono carico di...
0: Perché? Meraviglie.
1: Perché mi guardi male?
0: No, ti sto ascoltando. Ragazzi, io non posso fare niente.
1: Ma tu mi guardi,
0: se
1: mi giudichi.
0: Parlo si lamenta. Se non parlo e lo guardo si lamenta. O mi giro di
1: guarda
0: qua.
1: Guarda che allora ci sono degli sguardi che dicono più delle parole. Siccome mi hai guardato dalla testa ai piedi con un certo lieve disappunto nella pupilla.
0: No, non è vero. Però posso sapere perché sei così contento? Che hai fatto sto weekend?
1: No, ho passato un bel weekend. Un weekend, guarda, non c'è una motivazione particolare o magari una cosa particolare che ho fatto. Ma è stato un weekend di connessioni affettive molto bello.
0: Connessioni affettive.
1: Sì,
0: signori,
1: sì,
0: se
1: sì.
0: volete anche voi una connessione affettiva, credetemi, Alfio Battaglia nel momento e nel periodo giusto.
1: Tu hai avuto una connessione affettiva questo weekend?
0: No, non ho avuto connessioni affettive.
1: Perché non c'ero io. Partiamo da questo lunedì, io e te, amor

0: tutti coloro che provano una sadica soddisfazione, Alfio, a dire no quando qualcuno c'entra cerca parcheggio e chiede: scusi, sta andando via? No!
1: No.
0: È bella, però.
1: In realtà non è indispettita. La sadica soddisfazione è quando tu dici: no, mi dispiace. Con passione nella voce, come per dire: guarda, non vorrei mai essere al tuo posto, ma io l'ho trovato. Allora, è capitato a me, a Lucilla, sabato sera. Quando è che siamo andati al concerto di Blanco, Lucilla?
0: Ah, quella quando non mi avete chiamato.
1: Sì. Mercoledì siamo andati al concerto di Blanco. No, non è che non ti abbiamo chiamato, però io ho girato tanto però, e la maggior parte del tempo l'ho passato a chiedere persone che erano sedute in macchina.
0: Ma perché lì stavano facendo un poco di sentimento.
1: Si siedono in macchina e aspettano, secondo me, io ho questa convinzione, che qualcuno gli chieda se stanno andando via.
0: Lo fanno apposta?
1: Secondo me sì.
0: Non te lo so dire.
1: Da un lato li odio, ma dall'altro lato sono anch'io così. Cioè non vedo l'ora che qualcuno mi chieda: sta andando via?
0: No.
1: La faccia provata da una vita, no? A cercare parcheggi e dici: no, mi dispiace, non sto andando via.
0: Che meraviglia.
1: Va bene, dai.
0: Vorrei andare via adesso con la macchina.
1: Giornata
0: e lasciarti il parcheggio.
1: Che ha riguardato un po' tutti.

0: consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Kiss, kiss.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti.

0: approfittane subito.
1: Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
0: Kiss, kiss. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud... A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
6: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente.
5: Kiss. Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Mars nei corrieri di Kiss Kiss, pronti alle 16:24 a rassegnarsi, mi viene da dire, no? No, dico, ci rassegniamo, quindi tocca. Se voi non la lanciamo la sigla,
1: certo,
0: io sono solo che contento.
1: Ma questo è pazzo. Pasquale, sei pronto? Fammi un cenno, vai. Me l'ha fatto, vai.
2: Sera, segnata stampa.
3: Grandi corrieri, sì, Stefano da Torino.
0: No, Stefano.
3: Vorrei solo dire che ho la certezza che Ciro ha avuto delle connessioni affettive con se stesso in questo weekend molto, ma molto appassionate. Kiss a tutti.
1: A parte vorrei sapere come fai ad avere la certezza.
0: Perché? Che sa che tutti i giorni
1: no, che c'entra, ma poi lo sai perché? È semplice, perché io sto bene con me stesso, non sono in crisi con me stesso, e quindi hai capito. Allora fermi tutti, perché siamo molto rassegnati per quanto accaduto a Sassari.
0: Se lo dici così sembra Sassari.
1: A Sassari, attenzione, perché c'è una vicenda al limite dell'assurdo che arriva dalle aule di un tribunale.
0: Mm-mm.
1: Perché quest'uomo che ha fatto è stato denunciato dall'INPS.
0: Mm-hmm.
1: Perché lui per tanti anni ha detto di essere grazie, silenzio in aula,
0: voglio la bilancia coi sassolini adesso.
1: Ha detto di essere cieco e
0: per
1: quindi
0: avere...
1: ha avuto un sacco di benefici economici dall'INPS. Che è successo? Hanno fatto le indagini e l'INPS dice: no ragazzi, lui non è cieco, quindi ci deve ritornare i soldi
0: e
1: indietro.
0: E come fate a dire che non è cieco?
1: Abbiamo le prove.
0: Ma quali prove?
1: I nostri investigatori hanno scoperto che nella sua abitazione ci sono dei video pornografici.
0: Dei video
1: e
0: porno.
1: E quindi dice: se questo qua è cieco, come fa a vedere i video porno?
0: Li sente, che ne so.
1: Sai, quello che ha detto il tribunale.
0: No, il tribunale adesso ha scagionato.
1: Dice, non è una prova.
0: Ha scagionato quest'uomo di Sassari dalle accuse dicendo: scusate, possedere dei video porno a casa non vuol dire necessariamente non essere ciechi.
1: Esatto, perché magari quello basta che magari non sono i suoi. Magari erano lì prima che diventasse cieco. Magari li ascolta solo. Ma io so come è andata? È molto semplice.
0: Quale sarebbe la...
1: Cioè, lui non era cieco.
0: Non era
1: cieco. A furia di vedere questi video
0: lo è diventato. È la scienza insegna.
1: Esattamente.
0: Se ci dobbiamo basare su cose scientifiche, perché non citarla?
4: È una notte come tutte le altre notti. È una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa.

0: i modi di amarsi da soli. E adesso mi arriva una rassegnazione proprio su Slow Hand, Eric Clapton, no? Così definito.
1: Ragazzi, sì, siamo molto rassegnati anche per Eric Clapton, perché durante un concerto, a un certo punto, ha abbandonato proprio il concerto. Era quasi la fine del concerto.
0: Ah, era la fine, doveva fare solo il bis che era previsto dalla scaletta, ma lui ha lasciato il palco.
1: Ha lasciato
0: perché?
1: Il palco perché giustamente questo si è ingazzato. Cioè, gli è arrivato un disco
0: vinile
1: addosso. Cioè, sai quando uno dice firmami sto coso. Niente.
0: Sì, ma non glielo lasci sul muso, capito?
1: Una volta si mandavano i reggiseni, mi ricordo quando io facevo le serate, neanche il reggiseni, il reggipetto.
0: No, intanto va detta una cosa, perché uno potrebbe anche un po' dire addirittura ha lasciato il palco. Ragazzi, Eric Clapton, leggenda blues, ha 81 anni.
1: Ha 81 anni, arriva un disco addosso. E che
0: adesso sicuramente ha tutto ancora l'energia per tenere un tour europeo bello come quello che sta facendo, ma sta cosa che è successa a Madrid.
1: Dice che si è rotto il femore.
0: Se gliel'avessero lanciato più giù. Di solito lo fanno a quell'età.
1: Comunque ha ricevuto anche le scuse. Dall'organizzazione, dal comune, se non sbaglio, dalle zone di Madrid.
0: Però adesso questa roba mi accende. Questo è strano che non l'avessi ancora messa. Questa roba accende un po' i riflettori e secondo me anche un po' il dibattito su quello che è possibile fare quando vai a un concerto. Perché adesso, voi che è da poco sono stato al concerto di Blanco, ma anche a Blanco gli è arrivata un po' di roba che lui a un certo punto ha bloccato, ha detto ragazzi sti proiettili calma,
1: anche basta, ragazzi, mo che facciamo il kiss kiss way, io mi aspetto le lavatrici addosso.
0: No, cominceranno con le verdure marce, non ti preoccupare, e quelle ce le meriteremo purtroppo.

0: Esatto, poi uno dice che alle 4:30 del pomeriggio ha voglia di aperitivo. Io quando
1: ti
0: sento...
1: faccio fare un bel aperitivo con una bella canzone, anzi un bel fanchettone.
0: Un bel fanchettone?
1: Sì.
0: Stiamo parlando del

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
9: Kiss Kiss. Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Kiss Kiss.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it. Lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Yes, yes.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
20: Kiss Kiss.
21: La musica più bella suona solo

0: Eccola là, è Ray con Where is my husband a Radio Kiss Kiss. Allora, non so, qui è rassegnazione, Ciro, scusami.
1: No, per... questa è una storia molto particolare, perché quella che sembrava, signori, una normale partita di racchettoni sulla spiaggia del Salento si è trasformata in una lunga vicenda giudiziaria, finita addirittura in Cassazione.
0: Nel 2015 un padre e una figlia su una spiaggia del Salento giocavano a racchettoni, come succede tante volte di vedere, solo che la pallina a un certo punto, colpita in malo modo e con una certa potenza, è finita nell'occhio di un bagnante che era lì seduto a rilassarsi.
1: Che ha denunciato tutta la scena. Ora però ti invito a ragionare su questo aspetto. Molti potrebbero dire, mamma mia, una pallina che va in faccia, addirittura fare causa, ricorsi fino ad arrivare in Cassazione. Attenzione, perché l'uomo che è stato colpito ha avuto dei grossi problemi, addirittura il distacco della retina, non ha visto per un po' di tempo,
0: indebolimento permanente della vista, quindi vuol dire che non ci vedrà bene per sempre, se è permanente, tra l'altro. E a questo punto mi viene da pensare che la sentenza che stabilisce che questi due debbano risarcire il bagnante vittima dell'incidente con 10.000 euro sia anche una... sia anche poco.
1: Sia anche poco. Credo proprio di sì a questo punto, perché se senti la storia all'inizio...
0: Però, regà.
1: Dai, mamma mia.
0: No, però,
1: quindi
0: regà,
1: si apre un dibattito qua.
0: Ma
1: attenzione.
0: Che dibattito? Allora,
1: i giochi in spiaggia.
0: Dovete mettere dei bollini fuori dalle spiagge. Quello rosso è per divertirsi, quello verde per rilassarsi. Io non posso andare sulla spiaggia.
1: Ma già ci sta la spiaggia libera, la spiaggia a pagamento.
0: No,
1: ma
0: però,
1: quanti bollini ci devono avere?
0: La dovete da finì con sta roba.

0: bellissima, si chiama Adobe.
1: Adobe. Certo, certo, Adobe, conosciamo sì. molto
0: e
1: bene.
0: E l'altra è la pizzeria Truffelli di Pesaro.
1: Truffelli?
0: Truffelli.
1: Non mi promette niente di buono il nome. Comunque non capisco perché accostare queste
0: no,
1: due cose.
0: No, si mangia bene, però poi quando ti arrivi il conto devi un attimo... vediamo un attimo bene.
1: Controlliamo. In quello stesso anno...

0: accendere la scaletta, però, che sei. È un mimo fatto male. Allora, signori, buon pomeriggio. I Corrieri di Kiss, lunedì 11 maggio. Non so in che maniera ci siamo arrivati, non so come arriveremo alla fine di questa settimana, ma promettiamo grandi cose per le prossime due ore.
1: Però arriva, dai, il periodo più bello. Maggio-giugno è decisamente il periodo più bello dell'anno.
0: No, caro amico, no? Tu non parli da persona allergica, probabilmente. Questo è il periodo
1: più bello di me. Guarda, allora, guarda gli occhi, non ce li ho.
0: Come fai a dire che questo è un bel periodo? Sai che adesso quando ti guardi in giro c'è tutta quella lana di pioppo che sembra il sottosopra di Stranger Things e sono tutti lì a starnutire.
1: Io c'ho un

0: madame, volevi sapere troppo. Volevi sapere troppe
1: ragazzi,
0: cose.
1: Non parliamo di soldi, per favore, togliamo i soldi da mano.
0: Allora, no, invece parliamo di spiagge. Scusami, prima parlavamo di quella faccenda che è capitata in Salento, dove due persone hanno colpito accidentalmente con una pallina da racchettoni nell'occhio un bagnante, sì, e ne hanno, insomma, ricevuto una condanna a pagare una multa,
1: allora,
0: di 10
1: euro. Allora, qui si apre un grande dibattito. Le persone che vanno in spiagge e si divertono appunto con la palla, i racchettoni,
0: no, quale
1: con
0: dibattito?
1: La musica.
0: Non dovete rompere,
1: ma non è quello, Alfio, è che le esigenze sono diverse. Oh, se tu hai delle esigenze estremamente particolari, ovvero vuoi il silenzio assoluto, te ne devi andare o sulle spiagge
0: isolate,
1: quelle isolate dove è difficile proprio arrivarci.
0: Sì, che poi per un bicchiere d'acqua mi devo fare 3 km a piedi
1: sulla
0: spiaggia.
1: Sono problemi tuoi, ti porta a borracce. Oppure te ne vai nei bici club dove spendi 200 euro.
0: Ma figurati, mi voglio stressare tutta la vita.
1: E allora vedi, è così.
0: No, però adesso sta
1: mi pizzica l'occhio, che hai parlato di allergie.
0: Sta anche quanto somatizzi. Allora sta anche al buon senso delle persone.
1: Non c'è il buon senso, non esiste.
0: Non esiste il
1: buon senso. Hai capito com'è la situazione?
0: Ma non si potrebbe risolvere, come ho detto io prima, entri in una spiaggia. Hai presente come quando c'è il bollino, il trigger warning che ti dice vietato ai minori di? Allora lì metti un bollino in cui dici: questa è una spiaggia relax beach, fun beach.
1: Non lo puoi fare perché lo spazio non c'è, a meno che tu non disponga di un lido talmente grande come quello dove vai solitamente,
0: sì, solitamente,
1: delle zone di Paestum, giusto?
0: Sì,
1: è talmente grande dove una parte è dedicata alle famiglie, una parte è dedicata
0: a perché vengono
1: vippetti
0: a rompere i coglioni anche lì, te lo giuro, sulla spiaggetta che sarebbe dedicata
1: e
0: a quella.
1: E allora tu glielo devi dire.
0: Che gli dico?
1: Gli devi dire Giovanotto, la spiaggia dei bambini è dall'altra parte.
2: Che rinuncio, ma non si può.
0: Allora, voi che siete all'ascolto, da quale parte state? Fun beach o relax beach? Dai, magari proviamo a capire.

0: chiesto l'impossibile, senti.
1: Arzio, ha ragione Ciro, dai, non fare il bacchettone.
2: Ma non è extra. C'è un bacchettone, allora si parlava di spiagge, no? Dove spesso andiamo lì per rilassarci, invece c'è un casino incredibile.
0: Ma non sono un bacchettone, non sono un bacchettone, voglio semplicemente avere la possibilità anch'io su una spiaggia di rilassarmi. Se non c'ho voglia di giocare a racchettoni, perché devo subire le tue palle?
2: Secondo me sbagli candeggio.
3: Relax beach, mi devo rilassare. Vedi? Palle all'aria.
0: No, aspetta,
3: tutti i miei colleghi.
0: Palle tipo all'aria, devi andare su una spiaggia.
4: Come mi piacciono le palle accarezzate.
0: Devi andare su un altro tipo di spiaggia. Ma che Ciro conosce bene.
2: Non si può fare un discorso serio.
5: Ciao raga.
0: Ciao.
5: Entrambe le parti, ho voglia di rilassarmi, ho voglia di giocare, ho voglia di bere. Non dovete rompere i coglioni né da una parte né dall'altra.
0: Hai ragione.
5: Statevi a casa. Ciao.
0: Come statevi a casa?
2: Ha ragione, devi stare a casa.
0: Sì. Solo lui al mare, non ho capito. Dai, sentiamo.
6: Ragazzi, il relax beach non lo fa neanche mio suocero che ha 80 anni. Dai, su un po' di vita.
2: Ecco, vedi, il discorso è questo che... tu pensi di avere ragione perché vuoi il relax. Magari questo signore che ci ha mandato il messaggio dice: ma dove sei mai visto il relax in spiaggia? Allora, e dipende da che vita fai.
0: Io amo quei posti, quei lidi che hanno delle aree dedicate. Se per esempio vuoi giocare a calcio, c'è il campetto. Se vuoi giocare a tennis, c'è il campetto. Se vuoi giocare a basket, altrettanto. Ma non puoi metterti sulla battigia a lanciare la palla come se niente fosse. Che poi anche quando io entro in acqua che sembro un gremlin.
2: Sì.
0: Capito? Ma a lanciare la palla come se niente fosse. Che poi anche quando io entro in acqua che sembro un gremlin.
2: Sì.
0: Capito?
7: Relax beach tutta la vita. Vedi? Io con i bambini ho

0: Kiss a te, che a ogni partita della tua squadra del cuore, il tuo divano diventa una curva. Kiss a te, che nella vittoria e nella sconfitta sai sempre dimostrare la tua grande sportività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Kiss. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
1: Yes, yes.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
1: Yes, yes.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Yes, yes.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicezia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: con Summer su Radio Gli Skis nel bel mezzo di questo pomeriggio di lunedì 11 maggio. Noi ci stiamo chiedendo da quale parte siamo, perché il mondo è sempre o da una parte o dall'altra. Fun beach, cioè la spiaggia dove vai a divertirti, oppure relax beach?
1: Io sono molto più relax beach.
0: Io pure, perciò poi amo certi posti, per esempio in Calabria, quella ionica, dove posso stare a chilometri dal più
1: vicino. Perché sono spiagge lunghissime e hai la possibilità anche di isolarti.
0: Meraviglia, vai.
2: Ha ragione la signora, anch'io ho fatto l'esperienza di andare in due resort che era vietato l'ingresso ai minori di 16 anni e... silenzio, pace totale.
0: Allora, adesso però no, bisogna precisare una cosa. Non è che sono solo i bambini o i ragazzi. Magari fosse solo quello. Guarda che ci sono degli adulti, cara amica, che rompono molto
1: lo
0: più
1: sai, io aprirei anche un altro discorso, ma questo secondo me è da approfondire bene, anche sulla musica. Perché cioè noi ci lavoriamo, no, sulla musica. Ci sono molte, al di là delle spiagge, ci sono molti anche locali, ristoranti che solo perché devono mettere della musica in sottofondo,
0: vero.
1: Non sanno fare la scelta giusta.
0: Vero.
1: E quella musica, quell'impianto, quel volume dà più fastidio che accoglienza.
0: Hai ragione, quante volte vi è capitato di andare in un locale, stare seduto al tavolo magari con gli amici e avere voglia, poi magari non lo fate o magari sì, di chiedere al cameriere, scusi ma può abbassare un po'?
1: Sì, sì,
0: sta minchia di stereo, sta cosa, capito?
1: Ma sai che ci sono delle persone, degli esperti di musica che scelgono proprio le playlist in base al locale.
0: Nei supermercati succede.
1: Per
0: invogliarti a comprare di più c'è un BPM particolare. Chi è?
3: Ragazzi, dovrebbe essere un po' di uno e un po' dell'altro.
0: Cioè?
3: Magari negli orari 2-3 così anche una penica ci sta.
0: La siesta.
3: E però nell'orario ape mi deve pompare la cassa.
0: Vai, magari alle... alle 18 se ho dormito un po' anch'io ho voglia di fare bagordi.
1: È vero, quello è vero.
0: Se mi
1: però
0: fate riposare
1: ha ragione, perché intorno alle 2 no? E tu hai fatto un po' di aperitivo, ti sei mangiato il panino, sì. Hai preso la parmigiana di melanzana sulla spiaggia
0: nel costume e dormitina.
1: Sì.

0: quanti caffè?
1: Ah, vabbè, ma qua caffè, a quest'ora ci vuole un aperitino.
0: Quanti gin tonic? Allora, vedi, per esempio, questa roba qui alle 18 su una spiaggia, se mi avete fatto riposare un po', io sono anche contento di vivermela. Cioè, ti alzi dal lettino bello riposato
1: è vero.
0: E vai nell'area riserva, perché magari qualcuno vuole riposare anche alle 18. Arriva un messaggio da parte di Alessandra, si chiama Ale, non lo so, che dice: ragazzi, siete pazzi, una spiaggia senza musica è come una pizzeria senza forno.
1: No, dai, non c'entra niente. No, ma è tutta poi una questione di musica, di scelta musicale.
0: Sì, perché se tu mi metti anche un po' di chill out in sottofondo, quello mi concilia il relax. Ma
1: bravo,
0: se tu ci metti la cassa che pompa, quindi restiamo che va bene la musica in spiaggia, ma dipende quale musica.
1: Chi è?
2: Qui ci vuole un po' di Claudio Baglioni.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Kiss, kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Kiss, kiss.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
16: più gonfia?
15: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Drive Safe. Andiamoci piano anche con questa notizia di cui stiamo per parlare, perché tocca capire che cosa sia successo.
1: Sai, lo che so io che è successo.
0: Negli Stati Uniti c'è sempre un grande interesse per tutta quella faccenda riguardante gli alieni.
1: Gli alieni, attenzione. E in questi giorni Trump, ma già da qualche settimana era uscita la notizia, che avrebbe
0: io lo sapevo dire adesso.
1: Desecretato. Levando il segreto.
0: Avrebbe svelato.
1: Esatto, i file relativi a UFO. E poi voglio capire una cosa, ragazzi. Scusate.
0: Non ti devi arrabbiare, devi andarci
1: comunque. No, non è che mi voglio arrabbiare.
0: Ma
1: posso sapere perché un mondo, una terra così grande, solo loro hanno i file degli UFO?
0: Perché loro
1: voglio sapere perché.
0: Loro dicono di essere andati sulla Luna, loro hanno fatto un po' di missioni importanti. E poi c'hanno l'area 51 dove elaborano un po' di cose.
1: Quindi loro c'hanno tutte queste cose, il resto del mondo niente.
0: Ma noi non abbiamo spazio.
1: Se viene uno dall'universo, dallo spazio profondo, deve andare per forza negli Stati Uniti.
0: Se proprio
1: giustamente
0: devo,
1: per finire i film.
0: Se proprio devo parlare, un paio di cosine le posso dire. Cioè, un paio di alieni io li conosco.
1: E chi sono?
0: O almeno un paio di persone che potrebbero essere alieni.
1: Vabbè, non apriamo queste cose. Parliamo invece dei file che sono stati
0: adesso sul sito web del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Potete trovare 161 file.
1: Io li ho visti, ragazzi, ma non si capisce niente. Ma qua c'è. Secondo me è tutta una mossa per spostare l'attenzione da un'altra parte, lo sappiamo.
0: No, però era già stato Obama a dire: oh ragazzi, gli alienesi io non li ho mai visti, ma esistono.
1: Ma tu li hai visti quei file?
0: Grazie.
1: Le hai viste le fotografie, i video?
0: Ma
1: non si capisce, non si vede niente. Niente.
0: Che poi uno sempre dice: no, per avere una prova tangibile di qualcosa di cui stiamo parlando, ti faccio vedere il video. O quando si tratta degli alieni, sono sempre sminchiati
1: in
0: bianco e nero, con una lucina che potrebbe essere pertanto mia nonna che si affaccia con una lampada.
1: Ma poi questi c'è tanta tecnologia, ora una fotografia. Cioè qua Robertino il sabato sera dopo una canna dove c'è
0: ti ricordi quando uscirono le lanterne cinesi, noi tutti a pensare che fossero UFO.
1: Sì, sì. Oh.

0: Self-Aware su Radio Kiss Kiss a Storia della Musica. Grazie per venire in nostro soccorso alla fine di ogni ora. 1995,
1: anno in cui sul lungomare di Vasto aprimmo una paleria.
0: Paleria? Cioè, aspetta, ce l'ho? Vendevate pale?
1: No,
0: pale.
1: No, vendevamo pali. Pali per tutte le esigenze. Il palo della luce, il palo delle porte.
0: Ma non c'entra.

0: Zucchero Fornaciari per colpa di chi dall'anno 1995.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati. Medio Oriente non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo il no di Teheran al piano americano. Infuriato Donald Trump, che definisce inaccettabile e inadeguata la risposta. Continueremo, dice, ad esercitare pressione sull'Iran fino a quando non raggiungerà un accordo. Loro resa, giunto avverrà sicuramente. Il tycoon ha poi affermato di valutare il rilancio di Project Freedom, ma con un ambito più ampio che non si limiti solo a scortare le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca tuttavia ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva. Intanto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei replica: la nostra proposta in risposta a quelle statunitensi di porre fine alla guerra in corso sono generose e razionali, non abbiamo chiesto alcun privilegio ma solo il rispetto dei legittimi diritti dell'Iran. Antivirus, disposta la quarantena per due marittimi italiani, fanno parte dei quattro che erano a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dai sindaci delle due località, che hanno firmato un'ordinanza che stabilisce un isolamento di 45 giorni. È risultato positivo intanto anche un passeggero americano, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. Il ministro della cultura Alessandro Giulli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi dopo che ieri aveva deciso di azzerare i vertici dello staff del ministero. Alla base della sua decisione ci sarebbe la gestione delle erogazioni dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Critiche le opposizioni, mentre esponenti della maggioranza hanno parlato di normali avvicendamenti. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene. Gli omicidi avvennero nel corso di una riunione di condominio. A perdere la vita furono quattro donne. Il delitto di Garlasco, legale a lavoro su documenti e perizie depositate dalla procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa di Chiara, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Secondo il legale della famiglia Poggi, dalla lettura delle consulenze non emergono elementi che possono sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi. La procura di Pavia sostiene si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito. Lo sport, calcio, Serie A: si completa stasera il programma della 36esima di campionato con il posticipo Napoli-Bologna, fischio di inizio alle 20:45. Tennis: agli internazionali d'Italia Jannik Sinner si impone 6-2-6-0 sull'australiano Poiperin e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà Andrea Pellegrino. L'azzurro, partito dalle qualificazioni, che ha battuto lo statunitense Tiafoe. Fuori Bellucci, in serata Flavio Cobolli opposto all'argentino Tirante. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ladies and gentlemen, alla terza ora dei Guerrieri di Kiss Kiss, buon pomeriggio inoltrato, anzi buonasera.
5: Buonasera anche a lei, dottore, come sta? Sta bene?
0: E poi però dire buonasera ti dà un senso di maturità, un senso di eleganza.
5: Educazione anche.
0: Ho capito,
5: di sera
0: buon
5: cosa
0: pomeriggio,
5: dici?
0: Stessa cosa.
5: Ma buon pomeriggio
0: però
5: non lo dice, lo diceva Patrizia Rossetti.
6: Buonasera.
5: Buonasera.
6: Salve.
5: Anche con quella voce lì, sì. Il mio segnale scatenato l'inferno. Signori, è lunedì, non pensateci troppo, anzi dimenticate il concetto del lunedì perché siete nel posto giusto, siete con la musica giusta, siete a Radio Kiss Kiss con i Corrieri Alfio e Ciro, tutto un cucazzaro e la musica più bella. Radio

0: piace tanto anche con quest'ultimo pezzo, Drop Dead, su Radio Kiss Kiss. Mi dicono che c'è una telefonata. Chi è?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Salve!
0: Salve, chi è?
1: Sentivo che stavate parlando di grandi misteri, sì. E ho chiamato, sono Ciro Angela.
0: Allora, scusa, o sta profanando un nome? No, mi dica che c'è una parentela con la famiglia Angela di Alberto e Piero Angela.
1: No, in realtà è un omaggio ad Angela Lesbury, la signora in giallo. Entrambi scopriamo misteri, non rida.
0: No, non è che rida, che mi fa... Vabbè, allora, ci racconti la sua scoperta a questo punto.
1: Allora, partiamo dall'antico Egitto.
0: Sì.
1: Tutti pensano che le piramidi fossero tombe.
0: No, invece...
1: Erano villaggi vacanze per faraoni stressati.
0: Ma che sta dicendo?
1: Sì, infatti era la piramide Resort and Spa. Infatti gli schiavi non trasportavano masse.
0: Ah no?
1: Massi.
0: Massi. No. No, masse. Legga bene però, signorante.
1: Ma trolley! Hai capito? I geroglifici sono chiari.
0: A me non sembra proprio questa cosa che lei
1: la
0: mi sta raccontando.
1: Cioè, in realtà era una receptionist.
0: La receptionist?
1: Sì,
0: ma cosa sta dicendo?
1: Infatti, tu basta che guarda la faccia che è scocciata, chiaramente. Sì. È una che ha appena detto: scusi, la colazione fino a che ora si fa? Hai capito?
0: Sto male, no? Basta, la smetta, sì. Passiamo alla prossima scoperta.
1: Attenzione, i romani invece. Pronto?
0: Pronto?
1: Sentite?
0: La sento.
1: Ok, beh. I romani invece hanno inventato i garage.
0: Ma scusi, ma cosa stai? Ma le prove di queste stupidità?
1: Giulio Cesare pronunciò la famosa frase.
0: Guarda.
1: Veni, vidi, ma dove parcheggi?
0: Non è vero, non l'ha mai detto.
1: Certo, no, poi no. Tagliare il pezzo finale che era troppo lunga. No, ma perché te lo sai che il Colosseo perché è senza tetto?
0: No, non riesco proprio ad arrivarci.
1: Super bonus bloccato.
0: No,
1: sì,
0: no,
1: 2000 anni di pratica ferma al comune. Un macello,
0: la
1: sì,
0: prego,
1: sì.
0: Si fermi, basta.
1: Ma perché? Passiamo invece al grandissimo Napoleone.
0: Sì?
1: Lei sapeva che era un tirchio?
0: No.
1: Nessuno dice mai la verità.
0: Ma
1: in
0: scusi,
1: merito.
0: Quale sarebbe la verità in
1: è
0: merito?
1: È stato 30 anni con la mano dentro alla giacca a cercare il portafoglio e non l'ha mai tirato fuori.
0: Era la sua posa classica, se ne vada.
1: Grazie,
0: basta.
1: Alla prossima settimana con tanta cultura e sapienza.
0: Ma quanta ne vuoi, arrivederci, ciao.

0: dimentichi di noi.
1: Mi piace la nuova di Rocco Hunt. Devo tossire, puoi parlare tu, io spengo il microfono.
2: Attenzione, devo dire qualcosa di interessante. Posso dire che Alfio sta tossendo.
1: Allora, no, volevo rispondere a Valerio. E vale un po' anche per tutti quelli che ogni tanto ci mandano questo messaggio. Che dice: Alfio, io ti voglio bene, sì, però Cucazzaro si dice, non
2: Mamma
1: Cucuzzaro.
2: Mia, ragazzi, l'abbiamo
1: ancora
2: detto mille volte, lo sappiamo.
1: Mille volte l'abbiamo detto.
2: È un modo nostro per dire
1: Cucuzzaro, ma Cazzaro, cioè nel senso che non c'ha voglia di fare niente, che poi anche quella è una battuta perché lavorano in maniera instancabile.
2: Allora, dove mi volevi portare? Mi stavi parlando di una sorta di oracolo di Delfi.
1: Ma qui parliamo sempre di Stati Uniti che mettono sti file online per farci svelare i grandi misteri dello spazio. Io vorrei...
2: C'è un mistero che vorresti scoprire? Vorresti sapere a tutti i costi?
1: Hai voglia.
2: Qualo?
1: Allora, al di là di alcuni di cronaca nera locale, io adesso davvero vorrei sapere, scusate se poi entro nel merito di una cosa che in questi giorni è molto oscura e brutta, però per esempio la faccenda Sempio Stasi mi piacerebbe
2: vero.
1: Interpretare un oracolo che mi dice la verità e così basta.
2: La verità è questa, grazie a te.
1: Esatto.
2: Bello però è avere, che ne so, c'è una persona nel mondo che riesce a dire la verità sempre.
1: La userebbero come arma, povera
2: dici,
1: persona.
2: Sì,
1: per come siamo scemi noi umani. Allora, no, mi piacerebbe, ecco, per esempio, sapere se veramente siamo stati sulla Luna in quel lontano 1969. Perché io ho i miei dubbi e non sono un complottista, lungi dall'esserlo.
2: Io, per esempio, vorrei sapere se veramente siamo stati campioni del mondo nel 2006.
1: Ciro, sì che siamo stati...
2: Sì?
1: Sì, contro la Francia.
2: Com'è possibile che abbiamo fatto una fine così?
1: Ma che c'entra questo?
2: Ve lo dovete spiegare.
1: No, però il ragionamento torna, perché se è vero che siamo stati sulla Luna nel 69 e poi non riusciamo più ad andarci, è anche vero se abbiamo vinto dei mondiali perché non riusciamo più neanche ad essere qualificati.
2: Allora, facciamo così, chiediamola ai nostri ascoltatori, 347-490-0042,
1: la possibilità di interpretare un mistero grandioso, sapere la verità. Qual è mistero?

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro.

0: cose. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Kiss, kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss, kiss.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Kiss, kiss.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Kiss, kiss.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 Wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
17: La spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.
18: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Kiss, kiss.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
1: Via, via.
7: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
1: Cibu, cibu.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Wanda nera, nera.
1: No, poi voglio capire come si fa ad essere così bravi come Tiziano Ferro e Giorgia. Questo potrebbe essere un grande mistero.
2: Non lo
1: da
2: sapremo
1: svelare.
2: Mai, non lo sapremo.
1: Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, agli amici dei Corrieri di Kiss Kiss, un mistero di quelli che un po' vi arrovella il cervello.
2: Mamma mia, con sta musica sotto poi.
1: Per esempio, se io mi nutro e tu ti nutri, perché Frank Sinatra?
2: No, tu devi morire
1: no,
2: adesso.
1: No, no, no, ci sono misteri, ci sono misteri più grandi, ovviamente.
2: Ma tu veramente che schifo.
1: Che attanaglia le nostre ascoltatori, sentiamo, vai.
3: Ciro Orfio, buonasera Paolo.
2: Ciao. Sì.
3: Il mio mistero, quello che inevitabilmente mi torna sempre in mente,
1: qual è?
3: Come hanno fatto all'epoca gli egizi a costruire le piramidi.
2: Incredibile.
1: Come hanno fatto? Ci sarà stata una mano aliena.
2: Ma scusa, ma che era quel rumore?
1: Quel cigolio sinistro.
2: Sì.
1: Su una sedia a dondolo.
2: Una sedia a dondolo, mamma mia.
1: Che funzionava male. Sentiamo ancora, vai, ce l'abbiamo.
4: Buonasera, ciao. Alfio e Ciro. Ciao. Io il mistero che veramente vorrei sapere è perché la gente che non merita di essere chiamata automobilisti non usa le frecce. Perché non usate le frecce?
2: Siamo calmi.
1: Non usano le frecce perché forse qualcuno vuole che non le usino. C'è un mistero superiore.
2: Attenzione.
1: Arriva anche un messaggio. Vogliamo parlare del mistero dei calzini che entrano in lavatrice per mano ed escono single a vita.
2: Vedi, questo non lo sapremo mai. Però a proposito di calzini ti posso dire un'altra cosa.
1: Quale?
2: Tu sai che c'è la signora che mi aiuta in casa? Tu sai che lei è convinta che c'ho alcuni calzini.
1: Sì.
2: E lei me li spaia apposta.
1: Perché?
2: Perché è convinta che siano fatti. Cioè io ho dei calzini per dire
1: particolari.
2: Ti ricordi quelli lì che hanno la faccia di brontolo? Gli altri che
1: no,
2: hanno
1: ricordo,
2: dei calzini invernali e sono tutti sia il destro che il sinistro hanno brontolo.
1: Ok.
2: Con tutta la e poi c'è un altro che c'ha il Grinch.
1: Ok.
2: Lei quando mi unisce i calzini mi mette un Grinch e un brontolo.
1: Perché fa
2: non
1: questo?
2: Lo so, è convinta. Attenzione, chi è?
1: Ma scusa.
2: Forse è Daltonio.
1: Ma no, ma è cioè, proprio una prosopagnosia, secondo
2: prosopagnosia!
1: Me.
2: Prosopagnosia!

0: io vorrei stare un po' in questo clima qui, vorrei restare nella mood dei Bausa con Magnetic. Però purtroppo
1: hanno spaccato con sta canzone.
0: No, pezzone pezzone. Però in realtà ci arriva un messaggio che mi riporta subito. Arriva questo messaggio che mi riporta subito alla realtà dei fatti, perché qualcuno dice il più grande mistero in assoluto che vorrei venisse svelato è: cosa c'è dopo la morte?
1: Mamma mia, però no, raga, scusami, quest'ora tu non mi puoi fare una domanda così
0: esistenziale. Ma guarda che non è una
2: ma
0: domanda.
2: Ma cosa c'è? Secondo te che cosa c'è?
0: Non lo so.
2: Come
0: questo
2: non lo sai?
0: Punto. È questo.
2: Ma non te l'hanno insegnato.
0: Allora, posso dire, adesso facciamo un po' di filosofia anche spicciola, sono abbastanza epicureo da questo punto di vista.
1: Lo sappiamo che a te piace Epicureo.
0: No, sì. Epicureo vuol dire che sono convinto che dal momento che noi chiudiamo gli occhi c'è la morte e non ci siamo più noi.
2: Non c'è più niente.
0: Non c'è più.
2: Tu non credi nella reincarnazione?
0: Credo che un pochino ci spero.
2: Che la tua anima, il tuo spirito possa entrare all'interno di un altro corpo per andare,
0: no, questa
2: per
0: non
2: proseguire
0: il questo corso. È l'animismo, per cui il mio spirito va a finire in altre cose.
1: Mi sono fatto le analisi, effettivamente c'è un po' di animismo.
0: Allora, la reincarnazione io la spero. Se esiste davvero, io devo essere stata una cattivissima persona nella vita precedente per farmi meritare te in questa vita.
1: Ma stai zitto, ma ti prego.
0: No, dai, davvero, però è un interrogativo sul quale non ci soffermiamo mai troppo, perché non sappiamo. Si impazzisce, ragazzi. Se
1: sì,
0: te lo
1: è
0: chiedi,
1: vero, è vero.
0: Pensa nella vita, un programma di 5 ore nella vita dopo la morte.
1: Non lo dire, perché questo.

0: Shakira, Shakira, in bocca al lupo tra l'altro anche perché sarà lei la voce cantata dei mondiali, in maniera pop dico. A proposito di pop italiano, chi arriva?
1: Abbiamo Gaia.
0: No, pensavo che continuassi con il titolo che è...

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al Canco.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: quelle che ci fanno ballare, perché se siete anche degli appassionati di baciata. Ragazzi, scendete dalla macchina, alzate il volume e ballate.
1: Intanto possiamo ringraziare Maurizio che ce l'ha inviato.
0: Grazie
1: Mauri.
0: Allora, grazie Maurizio. Allora, sentite, il messaggio è questo, vado a leggerlo.
1: Sì, per favore.
0: Allora, non hai capito, non ce l'ho la macchina stasera, vabbè. Però minchia, e ogni volta la prendo io e vi scarrozzo a destinazione. Mo per una sera che non ce l'ho, quasi salta la serata. Ma tutto a posto.
1: Ne approfitta.
0: Allora facciamo una sera ciascuno e siamo a posto. Così anche io posso prendermi una capata.
1: Ma che vuol
0: con
1: dire?
0: La vodka. Come fate voi ogni volta, e poi quando torniamo voi siete tutti allegri e io sto più depresso dell'autista della linea 1. E basta con sta storia che la mia è una station wagon e ci stiamo comodi.
1: Certo.
0: Se no, sentite a me, sono 25 minuti a piedi che vi fa bene, che vi fa pure bene.
1: Ah, bello, mi trova anche la soluzione finale, un po' di sport.
0: Signori, fermi, perché il messaggio è bellissimo, mi piace tantissimo.
1: Messaggio è bello, speriamo che anche la canzone.
0: No, la canzone intendevo, la canzone.
1: E allora 3, 2, 1, sentiamola.

0: pure bene.
1: Bravo, piedi. Guarda, vai bene.
2: Io sono sicuro che qualcuno se l'è ballato e ha fatto anche la botta d'anca, sì, quella della baciata che ogni tanto ci
1: intanto
2: ci sta.
1: Vi ricordiamo che tutte le sere più o meno a quest'ora faremo sentire il messaggio cantato
2: che ci inviate voi al 347 490 0042, una chat presa a caso tra le vostre, e anche in questo modo domani tornerà
0: il

0: bellissimo quello.
1: Ho una caramella all'irisimo proprio sul finale di puntata che non mi permetterà di parlare molto bene.
0: Io invece
1: prego.
0: Stasera mi faccio una bella insalata di risi.
1: Di risi, mo?
0: Di risi.
1: Non mo, però. Stasera. Allora, signori, salutiamo adesso tutti quelli che sono stati all'ascolto per questa puntata dei Corrieri di Kiss.
0: E ringraziamo Ciao. Anche quelli che ci saranno domani e dopodomani.
1: E quelli che ci saranno per sempre, perché certe persone restano qui. Vabbè, basta così. Sì. Grazie Pasquale Viola, grazie Giovanni Imperatori, grazie Lucilla, Ciro Limatola.
2: Grazie Alfio Battaglia.
1: E come sempre, da noi due.
3: Un bacio forte forte.
1: E no, Kiss Kiss a tutti anche. Yo, back on the bully when cats used to harmonize like

0: Cosa Lauryn Hill del 1998, grazie Corrieri, Alfio e Ciro, a domani, e subito la linea va in redazione, anzi non subito, tra poco, ci prendiamo tutto il tempo con le ultime notizie di oggi.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance di tenere, ha detto il presidente alla Casa Bianca. Il presidente iraniano Pezeshkian invece non ha chiuso la porta ai negoziati con Washington. Se si raggiungerà un accordo saremo fedeli ai nostri impegni, ha assicurato. L'Iran ha avvertito intanto il portavoce del Ministero degli Esteri Bagheri, agirà se costretto. Domani Parigi e Londra presiederanno una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei che hanno dato il via libera a quanto si apprende alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto invece il necessario quorum la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Antivirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 casi confermati fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva oggi con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. In Italia 2 dei 4 nostri connazionali a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus sono in quarantena per disposizione comunale anche se asintomatici, mentre gli altri 2 si trovano in isolamento volontario. Cambiamo argomento. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito la piena volontà di sostenere l'azione del ministro della cultura Giuli dopo l'incontro a Palazzo Chigi chiesto dallo stesso Giuli per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, relegandole alla normale dialettica politica in un contesto, ha detto, reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. La cronaca, la procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia con la condanna definitiva di Alberto Stasi per aver ucciso il 13 agosto 2007 Chiara Poggi. A dirlo l'avvocato della famiglia della vittima, che ritiene il lavoro fatto dalla procura di Pavia abbastanza deludente e che non va a colpire i punti centrali della vicenda. Le parole dell'avvocato arrivano dopo il deposito degli atti dell'indagine chiusa da pochi giorni a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Lo sport, tennis, Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia a Roma regolando 6-2 e 6-0 l'australiano Poiperin. Ora sarà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, che a sorpresa ha battuto lo statunitense Tiafoe, eliminato Bellucci, tra poco in campo Cobolli contro l'argentino Tirante. Calcio alle 20:45 il posticipo Napoli-Bologna che chiude la 36esima di Serie A con una vittoria alla squadra di Conte blinderebbe la qualificazione Champions. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie redazione. Per oggi è tutto, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Sarebbe fantastico poter dire per oggi è tutto, proprio con le brutte notizie, cioè proprio per oggi basta, che non se ne può più. Ciao a tutti da Rita, buon lunedì, buona settimana a tutti i passeggeri di Portami a casa Kiss Kiss, è come sempre un piacerone per me accompagnarvi verso sera. Fino alle 21 musica, notizie e curiosità dal mondo per voi con Pasquale Viola che resta con me in regia e io di questo sono molto felice. Oggi si parte con Lady Gaga e Doechii, quelle di Runaway, e a tutti voi buon viaggio.

Lunedì 11 maggio, ore 19:10 e Portami a casa Kiss Kiss che avete scelto per viaggiare verso sera anche oggi. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando e anche da Paki in regia, come sempre felici di essere con voi. Abbiamo un sacco di cose da raccontarvi lungo il tragitto. Intanto il ritorno di una band amatissima che da un po' che non si fa sentire, però io direi di procedere proprio per gradi, con serenità e tranquillità. Quindi restate con me qui nella musica più bella, dove c'è spazio

Ha uno stile tutto suo, assolutamente personale, fra quintale e aranciata qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, notiziona per i fan dei Måneskin, che potrebbero tornare insieme l'anno prossimo, e a rivelarlo è stato Fiorello dicendo per i fan dei Måneskin che potrebbero tornare insieme l'anno prossimo e a rivelarlo è stato Fiorello dicendo di aver ricevuto la notizia direttamente dal battesimo.

post criptici sui social. Qua c'è un batterista che confida un fatto a Fiorello che lo spiffera in diretta nazionale. Tutto ciò è bellissimo.

0: Che schissa te che organizzi serate karaoke, stonando sempre con grande stile e passione. Chi schissa te che dipingi quadri, colorando il mondo con la tua infinita creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria.

0: patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Kiss Kiss.
15: So

So easy to fall in love, Olivia Dean, per voi, solo per voi che amate la musica più bella e che ascoltate Radio Kiss Kiss. Adesso facciamo tappa lungo il fiume Han in Corea del Sud, dove centinaia di persone si sono sfidate a colpi di sonnellini. Cioè torna come ogni anno questo momento in cui girano in rete le immagini di questi addormentati lungo le rive del fiume. È andata in scena per il terzo o quarto anno consecutivo, adesso non ricordo, la Space Out Competition, ovvero la gara di pisolini. Funziona esattamente così: tu ti sdrai, chiudi gli occhi e dei giudici controllano il tuo battito cardiaco. Vince chi raggiunge il relax più profondo. E sapete chi ha stracciato tutti? Un signore di 80 anni che ha guardato tutti i giovani manager stressatissimi e ipertecnologici e ha detto: guarda, siete dei dilettanti, ora vi faccio vedere io come si dorme sul serio. Comunque, scherzi a parte, la notizia fa sicuramente sorridere, cioè è strano, no? Però punta un faro grosso così su un problema vero, reale e grosso, appunto. In Corea del Sud il sonno è diventato un lusso a causa di ritmi di lavoro veramente folli, quindi organizzare una gara per imparare a riposare è un po' un modo per dire: fermiamoci un attimo, che questi ritmi veramente ci accoppano. Però è assurdo, cioè trasformare il sonno in una gara è proprio il paradosso dei nostri tempi. Bisogna competere persino per rilassarsi. Però se serve in qualche modo a ricordare a queste persone che staccare la spina è un diritto e non è un peccato, allora viva Seul, viva la gara dei pisolini, viva Marco Mengoni.

Gli Imagine Dragons decidono di darci una svegliata qui su Radio Kiss Kiss con Wake Up, e tra poco per voi anche un New Kiss, una bella novità discografica imperdibile che ascoltiamo dopo questa di Benson Boone.

Scommetto me, caro Fulminacci, il titolo per te potrebbe in realtà essere Vittoria Totale, perché le cose stanno andando benissimo per tua fortuna, ma in attesa che arrivi la gioia godiamoci questo pezzo che è veramente molto carino, appunto Maledetto Me si intitola.

0: Veneto me. Ennio Kiss, la nuova di Fulminacci. Buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ventilazione sostenuta sulla penisola. Precipitazioni localmente forti ancora verso il Friuli Venezia Giulia. Domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese con possibili fenomeni solo sulle Alpi e sugli Appennini. Col passare delle ore tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera e ancora tanto vento. Massime tra 16 e 24 al nord, tra 18 e 26 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss, kiss. Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
5: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
22: Yes, yes. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
23: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
24: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
23: Kiss Kiss. Love you.

Era Harry Styles su Radio Kiss Kiss con American Girls. Intanto il suono della California è stato venduto e da oggi ha un nuovo proprietario. La notizia è che i Red Hot Chili Peppers, così come tanti altri artisti hanno già fatto, vedi Bruce Springsteen e vedi quello e vedi quell'altro, hanno appena chiuso un affare veramente da capogiro. Hanno venduto il loro catalogo alla Warner Music per oltre 300 milioni di dollari. Poi faccio fatica pure a dirlo. Comunque 300 milioni di dollari per i brani che hanno fatto la storia del rock funk. Loro peraltro, come Pasquale mi ricordava qualche istante fa, hanno già venduto i testi e la composizione dei testi alla società di Nile Rodgers qualche anno fa per una bella malloppata di dollaroni. Ora hanno venduto anche i masters, cioè i diritti sui file audio effettivi, cioè le versioni delle canzoni che ascoltiamo sulle piattaforme oppure compriamo in vinile, no? Quindi in sostanza le loro hit cambiano mano, ma loro diventano sicuramente molto molto ricchi e si assicurano una vecchiaia, come dire, serena. Per noi non cambia nulla, ecco. Continueremo a cantarli a squarciagola sapendo che oggi quelle note valgono più dell'oro. C'è anche Amy Winehouse qui su Radio Chiesa.

E niente, è sempre un'emozione risentire la voce di Amy Winehouse su Radio Kiss Kiss. Our Day Will Come abbiamo scelto per voi. Intanto il rock sta per incontrare il soul di Amy Winehouse in modo veramente clamoroso, perché nel nuovo attesissimo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, ci sarà un omaggio secondo me da brividi, perché Mick Jagger e compagni hanno deciso di incidere una cover di Amy Winehouse e la scelta è caduta sul pezzo You Know I'm No Good. Diciamo che è un po' un cerchio che si chiude quasi 20 anni dopo un leggendario duetto live insieme all'isola sull'isola di White, e l'hanno fatto, mi sembra proprio un dichiarato omaggio, ecco, hanno voluto celebrare il mito Amy Winehouse, una collaborazione che sfida sicuramente il tempo e che probabilmente sarà la perla di un disco pieno di sorprese che aspettiamo e che spero di farvi ascoltare qui su Radio Kiss Kiss. Intanto disco nuovo di Biagio Antonacci per voi. In arrivo subito, questa si intitola You and Me.

0: History Kiss in arrivo. Questo è uno di quei pezzi che tutti conosciamo, tutti cantiamo, ma in realtà nessuno di noi ha mai capito bene le parole. Che cavolo dice? Nel 1992 questo canadese di nome Snow decise di scalare le classifiche mondiali con un ritmo reggae veramente ipnotico, con un basso pazzesco e un flow così veloce da far impallidire i rappers di Detroit. Quindi prepariamoci a decifrare il codice o semplicemente lasciamoci trasportare cantando, inventando come sempre le parole. Questa è Informer.
1: What's up, man? Hey, yo, what's up?

1992 History Kiss di Snow era Infomer. Pasquale in regia ed io abbiamo cantato la versione in italiano infame, era meglio se te ne andavi in Corea a fare le bomboniere del compianto Leo di Lernia. Ciao a tutti da Rita, buonasera, buonasera, buon lunedì, buona settimana a tutti i passeggeri adorati e odorosi di Portami a Casa Kiss Kiss. Insieme fino alle 21, dunque ancora un'ora a mia disposizione per scortarvi con la musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore, che naturalmente è Radio Kiss Kiss. In arrivo i Coldplay, prima di loro John Legend e subito Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

Ed infine Coldplay, Higher Power, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, protagonisti i Coldplay dell'Halftime Show da 25 minuti nell'intervallo della finale dei mondiali. È una cosa che oramai sappiamo tutti e aspettiamo con una certa ansia. Tra il primo e il secondo tempo della finale verrà allestito questo palco e si esibiranno artisti di fama mondiale, compresi naturalmente Chris Martin e compagni, che anzi saranno proprio loro a curare la parte artistica dell'evento. Intanto pensavo che il senso dell'umorismo del destino a volte è veramente spietato. Shakira, sapete, no, che ha lanciato l'inno dei mondiali e lo ha fatto con un titolo che più italiano di così non si può. Si intitola Dai, Dai. E dai un corno, veramente il colmo. Abbiamo l'inno in lingua madre, ma non abbiamo la squadra ai mondiali. Però non stiamo qui a rigirare il dito nella piaga e ascoltiamo Emma Ercomi su Kiss Kiss.

Bam! Questo è proprio lo sportello dell'automobile o la porta di casa che si sbatte in faccia a quello che se ne sta. È così, no? Più o meno, credo. Già stanchi e la settimana è appena iniziata. A giudicare dai vostri messaggi al 347-490-0042. Insomma, c'è questa sensazione proprio di un po' la primavera, un po'. Il lavoro che comunque è stressante, eccetera, che si arriva a lunedì sera, che già si vorrebbe essere a venerdì. Comunque, secondo studi recenti sulla psicologia del lavoro, la classica grande vacanza una volta all'anno è superata. Ma ne parliamo tra poco. State con noi.

0: Kiss a te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Kiss a te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Kiss, kiss. Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.

0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Yes, yes.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
7: La spesa intelligente!
8: Yes, yes.
9: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: In Kiss.
1: Oggi la nostra bussola punta verso Catania per una storia che ha trasformato i rifiuti in musica. È un progetto bellissimo. Avete presente i vecchi relitti abbandonati nei porticcioli? Quel legno logorato dal sale e dal tempo che rischia di diventare solamente un rifiuto ingombrante. Ecco, in Sicilia, appunto a Catania, quel legno logoro non finisce in discarica, ma rinasce sotto forma di strumenti musicali e di arredi di design. E si tratta di una vera e propria metamorfosi ecologica, perché grazie a un progetto di recupero che coinvolge persone in cerca di riscatto sociale, le carcasse delle barche vengono smontate e vengono lavorate a mano per diventare violini, viole e violoncelli. È proprio l'economia circolare che diventa musica, che si fa arte e restituisce dignità sia al mare sia alle persone. Comunque il valore simbolico di questo progetto è così potente che uno di questi strumenti, nato proprio dal legno recuperato, è stato regalato al Papa. Ed è la dimostrazione pratica che anche da ciò che consideriamo scarto può nascere una sinfonia bellissima, una sinfonia di speranza, ecco. Quindi un grande green kiss a chi sa vedere la bellezza dove gli altri vedono solamente un relitto.
0: Green kiss.

Record di Somewhere qui su Radio Kiss Kiss. Giornata lunga al lavoro, scrive una nostra ascoltatrice Tiziana. Voi spazzate via anche la stanchezza e i pensieri tristi. I love Kiss Kiss. E cara Tiziana, sappi che il tuo amore è assolutamente ricambiato. Tiziana, hai bisogno di una vacanza, ma tutti in realtà abbiamo bisogno di più vacanze. Secondo studi recenti sulla psicologia del lavoro, la classica grande vacanza una volta all'anno è superata, non si porta più, non va bene. La scienza dice che per resettare davvero il cervello dovremmo fare una vacanza ogni 2 mesi. Perché? Il perché è semplice. E perché i benefici del relax svaniscono velocemente, come la abbronzatura dopo il primo lunedì in ufficio. In appena 2 o 3 settimane torniamo ai livelli di stress di prima, quindi la soluzione è puntare sulla frequenza. Una fuga di pochi giorni ogni 60 giorni circa interrompe l'accumulo di stress e ci tiene produttivi e soprattutto sani. Pasquale dalla regia mi fa il

Kiss, quello che stiamo per ascoltare di nuovo insieme LDA e H7, che sui social avevano scritto stiamo tornando, ed infatti sono tornati dopo la parentesi sanremese poesie clandestine, i due di nuovo insieme per l'estate 2026. Questo brano si intitola

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
10: Kiss, kiss.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss Kiss!
0: La musica più bella. La musica più bella.

di sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Se a Milano vedete qualcuno sorseggiare un cappuccino all'ora dell'aperitivo, potrebbe non essere il solito turista confuso, ma si tratta dell'ultima tendenza milanese, cioè l'aperitivo con caffè e brioche. Quanti di voi hanno già aderito a questa moda? Questa nuova moda che si chiama Breakfast in the Evening e sta conquistando anche i locali più cool del centro. Invece del gin tonic si ordina un espresso doppio o un flat white accompagnato da un bel croissant farcito al momento. C'è chi lo fa per evitare l'alcol, chi per ricaricare le pile prima di una serata lunga e chi semplicemente perché la colazione è il pasto più buono della giornata e allora perché mangiarlo solo al mattino? Tutto molto interessante, devo dire. Non so voi, ma io credo di non essere proprio pronta a scambiare il prosecco con un caffè latte, cioè resto, diciamo, ancorata alle mie banali e antiche tradizioni.

Saved Me, Skunk Nancy. Per i 50 anni di Radio Kiss Kiss abbiamo creato per voi un'intera linea di abbigliamento firmata. Radio Kiss Kiss, capi celebrativi del 50° anniversario della nostra radio in super limited edition, e sono disponibili per voi sul nostro sito kisskiss.it. Andate, comprate e vestite la vostra radio del cuore, no? Perché così potrete dire a tutti: mi sento made of Kiss Kiss. Ok.

Anche a me piace così tanto viaggiare verso sera insieme a voi che ho deciso di tornare anche domani a partire dalle ore 19 per Portami a casa Kiss Kiss, ma mi piace tantissimo anche unirmi alla comitiva e stare fino alla mezzanotte con il nostro capitano Stefano Piccirillo che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi. Grazie mille a Pasquale Viola in regia e vi saluto con un history kiss come sempre, come da tradizione. Questo è datato 1991, si tratta di un pezzo delle Banderas che si intitola This

This Is Your Life. 35 non li dimostra l'estate 1991, quando le due coriste dei Communards di Jimmy Somerville si unirono per questo progetto e divenne una One Hit Wonder, un tormentone di quell'estate. Anche questa è la nostra storia. Banderas, This Is Your Life. Io, tu e Kiss Kiss. La musica più bella, ho portato un sacco di dischi da non perdere. Festeggeremo i 50 di Radio Kiss Kiss, sempre con contenuti diversi ogni sera, con ricordi, anche con un anno, una canzone. Appuntamento al quale potete partecipare, amici della comitiva di O2 e Kiss Kiss, dopo le 22. Prima ora dedicata agli artisti top contemporanei che hanno segnato la storia. Intanto saluto Pasquale Viola in regia. Facciamo Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando in questo lunedì 11 di maggio 2026. Si parte con Annalisa, questa è Canzone Estiva.

Con il permesso di Annalisa mettiamo da parte le parole iena e problema, nessuna iena, nessun problema, questa è la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Tra l'altro Annalisa ha cantato la famosa Nessun Dorma nell'inaugurazione della musica live al femminile dell'area di Santa Giulia, dove si è esibito prima Ligabue e poi Annalisa in un fine settimana davvero fuoco, per parafrasare il titolo del suo lavoro. E allora amici, lunedì artisti top, 50 anni di Radio Kiss Kiss, cominciamo a festeggiarli. Inizio settimana ci dedichiamo a quelli, i best selling, quelli che hanno venduto di più, migliaia e migliaia di dischi venduti ogni giorno, insomma la storia della musica pop. E in particolare vi porto nel 2002, quando le parole cult di quel periodo erano tosto piuttosto che mitico, parole utilizzate per definire qualcosa di eccezionale o una persona in gamba, insieme al sempreverde scialla che prendeva piede nelle comitive degli anni 2000, inizio anni 2000. Canzone di Christina Aguilera, che arrivava da un debutto incredibile, quello di Genie in a Bottle del 1999, anno 2002, canzone scritta da Linda Perry. Vi chiederete, ma chi è Linda Perry? La cantante dei Fonoblondes, quelli che cantavano What's Up, What's Going On. Tanto bella e così ben scritta che la stessa Linda Perry inizialmente disse: cara Cristina, che dici se la tengo per me? E Cristina Aguilera rispose: guarda, l'hai fatta per me, adesso me la dai. Perché è una canzone il cui brano affronta delle tematiche ancora trattate dagli artisti, ad esempio in questo 2026. Sono entrati nel linguaggio corrente termini come body shaming, insomma, e tante altre parole che vanno a svilire un corpo che dentro ha tanta anima. Rispetto per tutti e per il corpo di tutti, anche questo il senso di

Perché tu sei beautiful sempre e comunque, questo è il messaggio. Chiunque, da qualsiasi posto del mondo, con qualsiasi corporatura. Christina Aguilera batteva su questo tema nel 2002, una bellissima canzone utilizzata anche per dediche d'amore e rivelazioni di storie. Un'altra storia, quella degli anni 80, vi porto nel 1987 tra i top artist di Io, Tu e Kiss Kiss del lunedì sera, quando in Italia c'era il termine bravo presentatore creato da Renzo Arbore per Nino Frassica. C'era una trasmissione cult bellissima intitolata Indietro Tutta, e poi Enrica Bonaccorti molto attiva in Rai con Pronto Chi Gioca, lo show di Mezzogiorno, e già Sandra Mondaini e Raimondo Vianello erano i protagonisti con Sandra e Raimondo. E non succede mai niente e facciamo sempre le stesse cose. E poi una cosa bellissima invece musicalmente parlando accadde a casa di un produttore italiano molto famoso in tutto il mondo, che è Mauro Malavasi. Ospitò a casa sua quella sera Mango e Lucio Dalla, che insieme composero, arrangiarono e scrissero una canzone che sarebbe diventata iconica e intitolata Bella d'estate, chiedo scusa, che è stata, pardon, anche quella colonna sonora per tutti gli amanti di due mesi, massimo tre, all'epoca le vacanze erano molto lunghe. Insomma, un amore estivo che poi si trasformava in un addio, insomma, quando cadevano le prime foglie dell'autunno. La storia di Mango, di Bella d'estate.

Saluto gli ascoltatori di un borgo meraviglioso che è il Lago Negro, che ha dato i natali in Basilicata a Pino Mango. Uno dei ragazzi italiani più simpatici degli anni 80.

Uniti. Il volo per la California era quello tra i più ambiti in assoluto, per visitare Los Angeles, San Francisco, la stessa Las Vegas, e poi si iniziava a parlare in Italia, ma anche nel mondo, di vacanze estive più lunghe a livello di gittata chilometrica. Nello stesso anno la conferma di Will Smith con un pezzo intitolato Getting Jiggy With It, che riprendeva due canzoni figlie della disco music, una dei Bar Kays e un'altra molto più famosa delle Sister Sledge, la base di He's the Greatest Dancer. Per Getting Jiggy With It 1990.

0: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da

0: sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Yes, yes.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Yes, yes.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Yes, yes.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Kiss Kiss.

E questa è la storia del volevo sapere, indagare, chiedere tutta la verità, nient'altro che la verità. È un atto di coraggio, di lealtà, di sincerità, ma è molto difficile scovarla negli altri. Non sempre abbiamo uno specchio davanti a noi. Questo è il senso di Madame, tornata a duettare questa volta con King Marrakesh. E volevo capire, anch'io volevo capire una cosa, tu all'ascolto quanti anni hai? Sai che durante il fine settimana una canzone mi girava in testa di Vasco Rossi, quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi capire, ti ho pensato, sai, stasera, ti ho pensato poi la sfiga e tutto il resto che conoscete a memoria. Qual è la vostra carta d'identità e l'anno di nascita? Potete scriverlo perché potreste essere i protagonisti di Un anno, una canzone al 347-490-0042. Ogni sera vi festeggiamo con la vostra data di nascita, non necessariamente un compleanno, ma leghiamo appunto la canzone dell'anno in cui siete arrivati in questo splendido pianeta, la canzone del vostro anno. Se volete, a partire da questo momento, 347-490-0042. Tu in macchina hai dimenticato quanti anni hai? Controlla. È la vita troppo frenetica. Quanti me ne dai stasera, appunto? Sixpence, Non the Richer, 99. Questa è Kiss Me.

0: duo di producer che si fa chiamare Another, con la voce di 54 Ultra Tall to You nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Quanto importante il parere della moglie per i propri risvolti e obiettivi professionali. C'è un portiere molto famoso al Real Madrid, che è Courtois, che sta vagliando l'idea di lasciare una squadra incredibile come il Real Madrid per andare in Arabia, per essere attratto dai petrodollari, tanto per non cambiare un'usanza che è molto diffusa già negli ultimi anni da parte di calciatori molto bravi e di successo, che preferiscono ancora più soldi di quanto ne guadagnino abbastanza nella loro squadra. Poi giocare al Real Madrid è davvero un punto d'arrivo. Cosa ha detto la moglie di Courtois, Michel? Avrebbe minacciato il divorzio nel caso in cui il portiere belga decidesse di accettare un trasferimento nella Saudi Pro League. Quindi mi sa che Courtois, se non vuole perdere un pezzo di vita importante quale la moglie, donna bellissima, un grande amore, lei dice: se vai via ti lascio, eh? È successo anche a te, non di giocare al Real Madrid, te lo auguro di tutto cuore, ma comunque di vivere una situazione del genere legata ad una scelta, a un trasferimento. Invece lei sta bene dove state, e quindi può succedere una frase del genere. A proposito di calcio giocato, invece, in Monday Night, clamoroso al momento, Napoli 1, gol del Napoli che accorcia, Bologna 2 al Maradona dopo i primi 45 minuti.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi al

poi un respiro, e poi vivere a colori diventa un attimo, basta volerlo e cambiare il point of view. Lunedì sera ti metto anche una bella novità, una band storica del pop americano torna con un nuovo singolo. Sono i Maroon 5, quelli di Heroin.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

Nella stagione dei matrimoni questa è diventata la nuova colonna sonora. Dov'è mio marito? Dov'è mio marito? E sull'altare ti sta aspettando con Ray, Where is my husband? Attenzione ai vinili, il gran ritorno dei vinili, se ne parla da 30 anni, ma è ritornato un vinile direttamente sul palco di Eric Clapton. Lo hanno tirato a vinili durante i saluti finali. Qualcuno del pubblico ha lanciato verso il palco un vinile dello stesso Eric Clapton che stava suonando dal vivo, con la speranza che lo stesso potesse prendere per autografarlo sull'etichetta. Tutto bene, ma il lancio è stato troppo veemente, tanto che ha colpito quest'uomo, cioè Eric Clapton. È pur sempre una rockstar, ma ha pur sempre 81 anni, quindi preso in petto dal vinile, non provate a fare questo esercizio di stile e di lancio perché è pericolosissimo. Vinile va messo sul giradischi e basta. Al limite cerchi di aspettarlo, vai nei camerini dopo il concerto, lo aspetti fuori, gli fai vedere il suo vinile, abbassa il finestrino della limousine che lo accompagna e lì ti fa l'autografo. Ma lanciarlo è davvero troppo, davvero too much, tant'è che lo stesso Eric Clapton ha detto: va bene, volevo fare il bis, anzi il tris, ma vi saluto in questo momento. Possiamo comprendere. Sta per arrivare poco più di un mese. Cosa? Le

Beginning che inneggia la sua città e non desidera altro che tornarci. Beh, le Willis Tower, gli altri grattacieli, il Millennium Park, bellissimo, ma soprattutto vedere una partita di basket NBA dei Chicago Bulls. Questa è la tradizione da rispettare, i rituali. Nella città americana tanto decantato da Gione, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, tra poco Comitiva vi porto di nuovo nella storia. Prima ne abbiamo una recente. Your Love, ATB, Topic e la voce, quella di A7S.

con la Ross Dependency, tutte località citate dalla cantante irlandese Inia, che volle ringraziare il boss della casa discografica nel 1988 per averle pubblicato il suo nuovo lavoro. Divenne un grande successo questo.

spot commerciali, questa Sail Away, il vero ritornello di Orinoco Flow, il fiume del Venezuela, decantato da Inia 88, e questa la nostra storia. Nuova ora di O2 Kiss Kiss, la comitiva in viaggio, di ritorno dopo una lunga giornata, pronta per il turno di notte, pronta per fare un giretto una sera di maggio, anche se l'Italia è spaccata in due. Qui stiamo vivendo luglio al sud, dall'altra parte invece al nord dire primavera è ancora un eufemismo. Vi accomuniamo con la musica più bella. Stefano Piccirillo vi sta parlando, tra poco ci occuperemo anche di un anno una canzone, il dottor Viola in regia, Fenomeno 2026, Alex Warren. Questa è Fever.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Non vedo l'ora di ascoltare tutte le vostre storie, gli highlights della vostra vita breve, lunga, lunghissima, con tante emozioni che potete condividere con gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss e con noi che siamo tutto orecchi, pronti per sentire la vostra storia e soprattutto dichiarare la vostra data di nascita, che ci permetterà di mettere la canzone proprio del vostro anno in cui siete arrivati sul pianeta Terra e avete detto "Nghè", che è il suono classico del nuovo arrivo. E per ricordarvi anche che la canzone che mettiamo legata al vostro anno di nascita può rappresentare un autentico portafortuna. Ci siamo lasciati alle spalle una settimana, quella scorsa, piena di storie, di racconti, di storie di famiglia, di storie d'amore, di vacanze, di scelte importanti, ma anche di tanta leggerezza, di voglia di vivere, di viaggi realizzati. Anche questo è il senso di un anno, una canzone, o di persone ritrovate dopo un cammino personale per riprendere anche una vita sentimentale. Quindi meccanismo super semplice, a partire da questo momento: 347 490 0042, ci scrivi la tua data di nascita e via, il gioco è fatto. Intanto 2010 è una classe che saluto e che quest'anno compie 16 anni, lontano anche l'esame di maturità.

0: Mille Lauro con Comuni Immortali. Siamo pronti per un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, sono collegato con una località bellissima che è il Lago di Garda, dove c'è Chiara. Ciao Chiara, benvenuta, come stai?
1: Ciao, buonasera Stefano, molto bene, grazie.
0: Oh, che bello sentire questa voce lunedì sera, qui è come se fosse un venerdì, cambia tutto, no? Cioè cambiamo anche il mood, cambiamo tutti i vostri pensieri per portarli alla musica, ai vostri ricordi, a cose da condividere con la nostra comitiva. Ad esempio, prima domanda te la devo fare, di solito non si fa ad una signora, ma ormai ci siamo abituati, non hanno una canzone. Quanti anni hai, di che anno sei?
1: Io sono nata nel 1986.
0: Evviva! Quindi... festeggiamo i 40!
1: Mannaggia, sì.
0: Ma come mannaggia? Se all'inizio ti do un piccolo umile suggerimento da uomo tra virgolette maturo, almeno per la carta d'identità, sei praticamente all'inizio di una storia fantastica. Detto questo,
1: bene.
0: Quindi mi raccomando, quando capita il compleanno?
1: Il 2 di luglio esattamente.
0: Ah, quindi tra non moltissimo. Bene,
1: esatto.
0: Bene, ci ricorderemo di te e ti faremo gli auguri in diretta.
1: Grazie.
0: Intanto, cosa vuoi condividere la tua vita, i tuoi primi 40 anni?
1: Ma guarda, in realtà io ho avuto una gran fortuna che sin dall'inizio io non ero sicuramente sola, perché io ho una gemella.
0: Wow.
1: E quindi questa sicuramente è stata una delle mie grandi fortune. Mia sorella Lara, che adoro, che anzi saluto, che probabilmente mi sta ascoltando. E poi, vabbè, la mia gioia più grande in questi 40 anni sono state senz'altro le mie ragazze, che ormai sono già un po' grandine, le mie figlie.
0: Sei mamma, quindi?
1: Sono mamma, esatto. Ho avuto la fortuna di essere una mamma giovane e mi sono sposata anche presto e ho due ragazze, Sofia di 16 anni e Sara di 12.
0: Pensa se facevi due gemelle, cioè era il massimo.
1: Pensa, no, infatti io avrei tanto voluto la terza figlia, ma mio marito ha ben pensato di fermarsi perché l'avevano avvertito che il terzo parto poteva essere pericoloso.
0: Tra virgolette, diventare un poker così improvvisamente all'interno della famiglia.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, hai superato ogni barricata ascoltando la tua storia, il tuo racconto, e ti metto un pezzo del tuo anno, del 1980. Spero ti faccia piacere, e degli Spandau Ballet, ed è bellissima, si chiama Through the Barricades, appunto, che racconta un po' la tua storia, va bene?
1: Grazie Stefano, grazie mille, ed è stata veramente una cosa inattesa questa chiamata, quindi vi ringrazio tanto.
0: Grazie a te della tua attenzione e del tuo ascolto, e ci sentiamo per i prossimi 40, va bene?
1: Senz'altro.
0: Ciao, kiss kiss a te.
1: Ciao, ciao, ciao. Grazie, kiss kiss a tutti, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Yes, yes. E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.

Rolling Stones, The Colors, questa è Radio Kiss Kiss. Devo fare l'imbocca al lupo a un giovanissimo ascoltatore di Radio Kiss Kiss che si chiama Jacopo, in arte Swan. A 14 anni il suo sogno è diventare un autore di canzoni molto famoso e infatti negli ultimi tempi ha scritto qualche canzone rap e trap. Grazie per averci inviato anche parte della tua nuova canzone. In bocca al lupo, Swan, mi auguro di annunciarti tra qualche anno o prestissimo con le tue nuove canzoni. Andata in archivio una giornata molto bella al 75% per i tennisti italiani al Foro Italico. C'è la favola di Lorenzo Pellegrino che arriva agli ottavi di finale e non aveva mai giocato il tabellone principale di un Master 1000, giocava sempre i Challenger che sono i tornei minori. Favola che si può compiere anche a 29 anni, giocherà contro Sinner, oggi ancora una volta versione modalità computer, ha vinto 6-2 6-0 contro l'australiano Popirin, davvero qualcosa di impressionante. Peccato per Cobolli che ha giocato della sua Roma sul centrale, quindi i tennisti romani sentono davvero la città di Roma in modo molto emotivo, e ha perso contro l'argentino Tirante e si ferma al terzo turno. Questo è il computo dei risultati degli internazionali d'Italia di tennis.

Crollando i social, Taylor Swift negli ultimi anni si è ritrovata a cantare canzoni che non ha mai realizzato grazie all'intelligenza artificiale, grazie, che so, a qualche astuto hacker dei computer, tant'è che ha dovuto brevettare la voce perché ti ritrovavi Taylor Swift al posto di Freddie Mercury piuttosto che Drake al posto di Michael Jackson. Questa era la storia che girava fino a qualche tempo fa sui social. Devo fare gli auguri di buon compleanno ad Aurora, che peraltro ha un nome molto ma molto musicale, vedi, la figlia di Eros e Michelle Hutzinger, che nasce oggi, il suo compleanno, 11 maggio del 2000, una fresca 26enne. Auguri in ritardo anche da parte nostra e la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, e sposa anche l'ora che stiamo vivendo di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Purple Disco Machine.

quello di Arisa, che ha passato un disco a sorpresa, un inedito tra sogno e realtà. Fa il ruolo della pattinatrice spensierata, lanciandosi in una coreografia con altre roller skaters, e canta divinamente. Questo è il ritorno, la nuova di Arisa, intitolata Rugiada.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Mai Smith e Naya Loren, che bella vibe questa. Drive Safe, se fate turismo musicale ho un'occasione per voi l'anno prossimo. Bisogna sempre programmare tutto molto prima a livello di concerti, ma anche di visite, quasi al museo dei Beatles, che hanno lanciato la loro prima fan experience ufficiale. Si chiama The Beatles at 3 Savile Row e aprirà appunto nel 2027 nel luogo che forse più di ogni altro ne identifica la presenza a Londra. È la sede originaria della Apple Corps, dove i quattro hanno registrato Lady B e tenuto il loro leggendario concerto sul tetto terrazzato che puoi finalmente visitare del lontano 1969, una cosa che unisce anche diverse generazioni. Avete sentito parlare dei Beatles da mamma, papà, dai nonni, dagli zii, dai fratelli più grandi, e la visita a pagamento consentirà ai fan dei Beatles di visitare 7 piani con materiali inediti dagli archivi proprio dell'etichetta che si chiama Apple, da non confondere con l'altra Apple, le mostre temporanee, il famoso tetto terrazzato, lo studio di registrazione che è stato poi ricostruito nel cementirrato e naturalmente un negozio di memorabilia per i Fab Four. Tra l'altro Paul McCartney e Ringo hanno fatto un nuovo duetto insieme, distanza di tantissimi anni. Ora i Mattafix, quelli di Big City Life.

Una vita nella musica italiana come sorelle Paola e Chiara e come solista in questo caso Paola Iezzi, stessa direzione Paola e Chiara, che hanno aperto anche un concerto di Michael Jackson a San Siro, da mettere assolutamente nel curriculum. Beh, terminata la partita del lunedì sera, Napoli 2 Bologna 3, e quindi corsa Champions League ancora più aperta e complicata, tant'è che molte partite si giocheranno domenica alle 12:30. Il derby di Roma, la partita del Napoli, quella della Juventus, del Milan e anche quella del Como. Ci saranno 5 match alle 12:30 per stabilire chi si qualificherà alla Champions League insieme all'Inter, già campione d'Italia. Napoli 70, Juventus 68, Milan Roma 67, Como 65, praticamente a 2 giornate dalla fine del campionato di Serie A. Tra poco.

Hands Up, sostanzialmente Money. Via. La storia del 1985, che figo che era negli anni 80, ma anche successivamente Brian Ferry, l'appellativo Dandy a lui dedicato, uomo elegante, molto affascinante, una vita amorosa molto piena, prima con una modella, poi con una PR 37 anni più giovane di lui recentemente, con cui ha convolato a giuste nozze. Nell'85, schiavo d'amore per lui, Slave to Love.

Canzone che visse due volte a distanza di pochi mesi, prima pubblicata come singolo da Brian Ferry, ex leader di Roxy Music, e poi inserita nella colonna sonora di un film che tutti avete amato o almeno ne avete sentito parlare se siete generazione alfa, 9 settimane e mezzo. Mickey Rourke, insieme a lei, la bellissima bionda Kim, mi ha sempre fatto morire una scena di 9 settimane e mezzo, non tanto sensuale, o almeno nell'approccio. Lui diceva a lei: allora, domattina a quest'ora mi devi pensare, sì, mi devi pensare proprio in quel modo mentre sei al lavoro. Quindi mentre vedi l'orologio e vedi quell'orario che ti ho detto, mi devi pensare. Immagino lei davanti al capo ufficio: scusa, devo andare un attimo in bagno. Mi ha detto Mickey Rourke che devo pensarlo. Via così. Cioè, io, tu e Kiss Kiss, e facciamo mezzanotte insieme.

fa cantava Il Mondo Nuovo, esattamente 20 anni fa, 2006, nella storia della musica più bella di Radio Kiss Kiss, che tra le 23 e le 24 si fa più emozionante, più intensa, più bella in generale, perché sta per scoccare anche il momento 55 decadi, 5 canzoni e tanti racconti di storie e anni nei quali vi ritroverete senz'altro. Stavo pensando un po' alle coppie musicali che esistono da sempre, quelle che si sono sciolte un po' nella vita e un po' nella musica, caso più recente dei Coma Cose, che si sono lasciati poco tempo fa. Una delle coppie rock e pop di ferro è sicuramente quella composta da Jon Bon Jovi insieme a Dorothea Arley, insieme dal liceo, e sono sposati da lontano 1989, vedi, alla faccia delle separazioni e dei divorzi. Poi c'è Bruce Springsteen, il boss, con Patti Scialfa, sono sposati dal 1991 a 35 anni, così come quasi Sting e Trudy Styler, sposati dal 1992. Albano e Robina Power, sappiamo com'è andata, resistono Beyoncé e Jay-Z. Bono con la moglie Holly Hansen sono insieme, pensate, dal 1982, insieme anche loro fin dai tempi della scuola, il primo e unico amore. E poi Ringo Starr e Barbara Bach dal 1981, stiamo parlando di 45 anni di matrimonio, per non parlare della diva, colei che ha partorito musicalmente I Will Always Love You, portata al successo da Whitney Houston, l'originale era country, Dolly Parton, che insieme al marito da più di 59 anni, capito? Tutorial sulla fedeltà e sui rapporti interminabili. Qualsiasi cosa succeda, sostanzialmente, anche in musica qualche volta. I Temple City, questa è nuova, si chiama Self.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quali anni incontreremo questa sera? Beh, svariati, come di consueto. Cos'è? 55 canzoni assolutamente da non perdere che hanno fatto la storia di Radio Kiss Kiss dagli anni 10, tornando indietro 70, 80, 90, all'inizio degli anni 2000. Ricorderemo l'era dove i giochi da tavolo sostituivano ed erano molto presenti rispetto ai nuovi device, agli smartphone, ai tablet. C'era un gioco che era il contrario del Monopoly, in cui l'obiettivo non era arricchirsi, ma spendere tutto il proprio patrimonio per primi. Quindi un Monopoly al contrario, abbinato ad un anno in particolare, ad una canzone fantastica. Spesso noi confondiamo delle canzoni, quali dediche d'amore, song davvero incredibili dal punto di vista sentimentale, che riguardano una storia felice. Ascolteremo una canzone che probabilmente molti di voi hanno dedicato a qualcuno nel corso degli anni e che invece raccontava non solo di una storia finita, ma anche di un uomo che stalkerava un po' troppo la sua ex fidanzata. E a proposito di coppie, ci occuperemo anche degli anni in cui alcune celebrities del cinema, in questo caso, si fidanzavano ed erano due attori davvero bellissimi. Poi purtroppo anche loro hanno divorziato, però quella è davvero un'altra storia. Insomma, non perdete 50 presenti di Io, Tu e Kiss Kiss in macchina. Fatevi sentire con un vocale, uno scritto. Ci sono, sto guidando, sono con voi. 347-490-0042. Quelli che viaggiano con la musica più bella, chiamati all'appello. E fate buon viaggio davvero.

0: Chissà te che parli con le piante, sperando possano risponderti prima o poi. Chissà te che parli di dieta mentre ordini il terzo dolce, un vero esempio di coerenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siamo in macchina e nell'automobile di Pietro da Crotone, che mi scrive: fai una sorpresa ad Alessandra. Alessandra, sto parlando proprio con te, figlioletta di Pietro. So che è il tuo compleanno oggi, 15 anni, tantissimi auguri dalla comitiva. Dio, tu e Kiss Kiss. Immagino la faccia di Alessandra, è tutto concordato con Pietro, nostro ascoltatore affezionato della sera, al quale naturalmente do un abbraccio. 15 anni, ma beata te, ma beata te.
1: Eh sì, stiamo guidando di corsa per andare a vedere il fidanzato di mia figlia che non si sente bene. Aia. 40 km di distanza. Stiamo facendo la strada piuttosto veloce.
0: Okay.
1: In compagnia della vostra musica.
2: Ciao. Ciao Picci, Ricca da Firenze.
0: Ciao Ricca.
2: Macchina con voi, chiaramente. Sto tornando dal cinema, sono andato a vedere Mortal Kombat 2.
0: Oh.
2: Una boiata sfolgorante.
0: Ma come? Ma non si fa.
2: Schissa a tutti, buonanotte.
0: Ma non si può, non si può. Evviva la faccia, la sincerità ai toscani. Che popolazione fantastica, mamma mia. Tra poco vi porto all'interno di 50 Alice Merton No Roots.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Avete mai giocato alla roulette? Ne abbiamo una speciale che non vi fa spendere un euro assolutamente, perché è una roulette che vi permette di azzeccare l'anno attraverso la nostra descrizione. Poi 50, che celebra 50 anni di Radio Kiss Kiss, 1976-2026, vi porto, questo lo posso spoilerare, negli anni 80, sì, insieme a Eddie Brickell e una band che l'accompagnava chiamata Nu Bohemians. Ma la storia non riguarda solo la musica, riguarda lei, grande appassionata, cantante, voleva sfondare a tutti i costi, andò al concerto di questo gruppo, Nu Bohemians, negli Stati Uniti d'America, e si presentò sul palco in modo sfacciato e chiese loro di chiedere proprio il piacere di fare una canzone, di fare una sorta di jam. E gli artisti furono colpiti dalle capacità di Eddie Brickell. In quello stesso anno spopolavano i giochi da tavolo, e quindi c'era l'esplosione dei giochi che dovevano essere vinti dai partecipanti senza usare le parole proibite, i giochi di parole tipo tabù e cose del genere. Ma c'era anche crack, che era un po' il contrario del Monopoli, spendere tutti i soldi possibili e cercare di arrivare primi. Lanciamo la pallina. What I Am, Eddie Brickell, quale l'anno?
0: 1988.

0: Ma i bellissimi di Radio Kiss Kiss, canzone che è stata utilizzata per la famosa rubrica poi che faceva da intro ai film più belli della storia contemporanea. Prima ancora c'era, prima di Eddie Brickell, utilizzata anche per quella vicenda, c'era The Best di Tina Turner, ma anche Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Un po' di amici che si stanno godendo 50 anni di Radio Kiss Kiss. Maria tornata da lezione di tango. Ho fatto anch'io tango una volta scorsa settimana. Hai fatto la mirada per scegliere il compagno? C'è una mamma preoccupatissima. Mina, sto andando a prendere mia figlia, ok, è uscita con gli amici ma con un tono di voce, dovreste sentire il vocale. E Stefano invece in due automobili diversi, una coppia, cioè Marta e Stefano. Stefano, come dice, saluti Marta, eccetera, li facciamo viaggiare e lancio la pallina per voi di un anno e vi porto negli anni 2000, dove una canzone in particolare utilizzatissima come dedica d'amore, cioè James Blunt con You're Beautiful, in realtà racconta la storia di un uomo ancora ossessionato dalla sua ex e continuava a dirle al telefono You're Beautiful, You're Beautiful, sotto casa citofonava You're Beautiful, You're Beautiful. Insomma, non una canzone d'amore ma uno stalker. Che anno è?
1: 2005.

e tutti non vissero felici e contenti. Saputa la storia di Your Beautiful, non una canzone d'amore ma di ossessione per una ex. Intanto c'è una piccola pausa per 50, perché vale la pena fermarci per sentire cosa ha combinato Francesco Gabbani. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Summer Funk.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: Kiss, kiss.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Yes, yes.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Kiss Kiss. So...

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Secondo tempo per il viaggio che già ha emozionato tantissimo nella sua prima parte, prima del New Kiss, poi una bella intro, quella di Olivia Dinna con It's So Easy. Saluto anche Nick da Parma che sta consegnando farmaci ai più bisognosi. Bravo così. Vi porto nell'anno in cui Napster spaccava e anche i file MP3 che cambiarono per sempre il modo di ascoltare, di scambiare la musica, mandando lentamente in pensione i lettori CD portatili. Devo dire, il lettore CD portatile è successo rispetto al Walkman degli anni Ottanta, che fu il primo mezzo di trasporto della musica in modo così carino, con l'audiocassetta, poi arrivò il vinile e il CD, insomma, da riportare poi a passeggio, meglio la radio a quel punto, in autoradio. Vi faccio sentire una canzone di quell'anno costruita su Pretty Little Dirty dei Red Hot Chili Peppers. Faceva Come a Lady, Come Come Come a Lady, You're My Butterfly, Sugar Baby, insieme ai Crazy Town. Entriamo nel nuovo millennio.
0: 2000.

0: Como Butterfly, Sugar, Baby. Da Los Angeles, California, cucittadini dei Red Hot Chili Peppers, anche per questo motivo campionarono un vecchio pezzo dei Red Hot già dell'epoca intitolato Pretty Little Dirty e divenne un grande successo mondiale che unì il pop, il rock alla musica rap. Signori, vi porto negli anni Ottanta. Prima abbiamo nominato, vedi, il Karma, Mickey Rourke, Kim Basinger per 9 settimane e mezzo, ma c'era in gran spolvero all'epoca un ragazzone fantastico che ha fatto la storia del cinema, purtroppo prematuramente scomparso. Sto parlando di Patrick Swayze, che stava preparando le riprese di Dirty Dancing esattamente quell'anno. Poi Madonna si fissò letteralmente su un modello grazie ad una pubblicità di una marca di jeans famosa nel mondo. Lui in lavanderia, poi rimase in boxer e Madonna disse: lo scelgo io, sarà il mio pupillo. E Madonna già aveva scritto e arrangiato Each Time You Break My Heart. Ma cosa fece? La donò a Nick Kamen. Che anno era? Lanciamo la pallina, l'anno esatto
1: 1986.

tantissimo, tipo Monica, chiuso il ristorante, si mette in macchina, ritrova Io, tu e Kiss Kiss alle battute finali. E questo disco che la riporta indietro di 40 anni, 1986-2026, Nick Kamen, ancora Rest in Peace, ci ascolta da lassù. Ci salutiamo con un 18enne Pino Daniele, 1977, e incarna Napoli in tutte le sue contraddizioni, bellezza, amore, passione, ma anche la speranza della famosa ciorta, che in lingua napoletana vuol dire fortuna. Viaggio bellissimo che replicheremo anche domani con tanti altri nuovi contenuti per Io, tu e Kiss Kiss, grazie al maestro Pasquale Viola in regia. Quindi segnate 21.

0: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.